0: italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
1: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
2: Siamo gli articolo 31.
3: Ciao, sono Fabri Fibra.
4: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
5: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio.
6: This is Rap and Drop.
5: Disco Radio.

0: Dai che anche oggi vi riparto negli anni 90.
1: Disco
0: Ben ritrovati da me, sono Alessia Roisi, ritorna puntuale il Rhythmic History Extended Version. Abbiamo 60 minuti a disposizione, un'oretta per ascoltare la migliore dance storica e, a differenza di quello che dicevo qualche istante fa, non solo dance che ci ha fatto ballare negli anni 90 ma anche nei primissimi del 2000, e ne avremo un esempio tra un attimo. Tu Fabio, la Complay di Song, i Love con Hold On, partiamo da Eiffel 65, quelli che non hanno età.
2: Rhythmic History,
1: Rhythmic History,
2: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: Si chiamava Hold On, anno 1993. Inizia così il Rethink History Extended Version di oggi. Tra un attimo su Disco Radio andremo nel 94 con Scatman John.
1: Rhythmic History.
0: Come sempre c'è una grande famiglia di appassionati di dance storica che ascolta il Rhythmic History Extended Version. Ogni sera siamo qui in diretta tra le 21 e le 22 e poi in replica al mattino tra le 5 e le 6. Tanti che ci scrivete al 393-800-3000 e tanti che mi scrivete ad a.aloisi@discoradio.it, il mio indirizzo email. Tra questi c'è Michele che ci dà sempre qualche dritta e magari la ascolteremo e le ascolteremo nel corso dei prossimi appuntamenti. Tra un attimo DJ Herbie con King of Rock, Snap con Rhythm is a Dancer, prima Scatman.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Possiamo dire che questo è stato il più grande successo di Cher. Un piacere riascoltare la sua Believe su Disco Radio all'interno del Rhythmic History Extended Version. Vi piace la dance storica? Se no non sareste qui. Tra un attimo torna Robert Miles.
1: Rhythmic History.
2: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
3: Le uova naturelle.
4: Prof. Atti la governò gli unni, ma inizialmente non da solo. Questo è poco risaputo, ma è insieme al fratello Bleda. Ah. Per gli amici Blade Runner.
5: Non è vero.
4: Che in genere era solito fare un discorso prima delle battaglie.
5: Sì.
4: Si ergeva di fronte a loro e diceva: io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione. Al che di solito Atti dice: minchia Bleda, stiamo invadendo Aquilea, non Alfa Centauri, ecco.
6: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini. Disco
0: Radio. Ci sono quelli che magari tra poco rientreranno a casa, allora continuate ad ascoltarci anche da lì in TV al canale 8858 di Sky, oppure sul vostro smart speaker basta dire Alexa apri Disco Radio, e diamo anche il buongiorno a quelli che magari casa l'hanno lasciata pochi minuti fa e stanno andando al lavoro e ci ascoltano in replica al mattino tra le 5 e le 6 prima dell'arrivo dei belli svegli. Io sono Alessio Roisi, vi faccio ascoltare Dance Story. Lo faremo anche nei prossimi minuti con Stefano Secchi e Talisa, quelli di A Bright Day, con Vasco Rossi Ti prendo e ti porto via, prima c'è Children con Robert Miles.
1: Rhythmic History.
7: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: grande classico, anno 1995, Del Second Hideaway. Siete all'interno del programma che suona Dance Storica. Con voi ci sono io, Alessia Roisi, e tra un attimo dall'87 torneranno anche i Mars.
1: Rhythmic History.
0: E quindi mancano pochi minuti e poi ci lasciamo. Tranquilli che abbiamo ancora un bel po' di chicche da riscoprire tra quelle che ci hanno fatto cantare, ballare e sognare negli anni 90 e nei primi del 2000, come Pump Up the Volume dei Mars.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Ogni tanto ci concediamo qualche sgarro, per esempio in questo caso siamo arrivati fino al 1989 per riascoltare Tyree Cooper con Turn Up The Bass, canzone che chiude l'appuntamento di oggi con la storia del ritmo. Sono Alessia Luisi, vi aspetto domani alle 21 in replica alle 5 del mattino.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.
3: Disco Radio to the beat, Disco Radio movie theme.
4: Beh ragazzi, Turn Up The Bass, che pezzone che abbiamo sentito in fondo al From Disco, anzi in fondo al Rhythmic History Extended Version, che ritornerà questa sera alle 21 ovviamente con Alessio, che abbiamo sentito fino a poco fa con la replica dell'appuntamento dedicato alla dance storica. Inizia subito invece QBS, quasi belli svegli, abbiamo scelto una bella novità per cominciare, è quella delle 6 in punto.
2: Disco.
4: Ma buongiorno allora anche da parte mia a tutti i nostri amici
5: lavoratori
4: che anche questo giovedì mattino sono assolutamente sintonizzati su Disco Radio, mentre il tempo non è dei migliori, c'è questa pioggerellina fina che accompagna i nostri tragitti. Se vi state muovendo in auto, mi raccomando, il massimo dell'attenzione. Mentre abbiamo preparato un disco nuovo, quello di David Guetta ed Hypaton, si intitola You and I, Me and You.
1: Novità
2: Disco Radio.
6: Forza ragazzi, si va in scena! Sveglia!

0: My Patton che abbiamo risentito con You and I, Me and You su Disco Radio nell'appuntamento con i quasi belli svegli di questa mattina. Buongiorno, di nuovo buongiorno anche da parte mia, sono Fabrizio Sironi.
1: Lavoratori,
0: molto bene, so che ci siete e che avete inviato un sacco di messaggi al 393 800 3000, registratelo nella vostra rubrica così poi potete chattare con noi con una nota vocale o con un messaggio di testo. Per esempio, lavoratori QBS per Giove, confermato meteo perturbato nel dì di Giove, ombrella in man e da Laura se va, dice Thomas da Lecco, pensionato affezionato. Buongiorno anche a Jimmy il Tulipano e a tutti gli autotrasportatori, portavoce dei mezzi pesanti. E poi chi c'è? Pronto?
2: Buongiorno QBS, buongiorno Fabrizio, di
0: sì.
2: Nobile Lolo.
0: Certo.
2: Questa mattina freschetta, 12 gradi in Transilvania per Foschia,
0: certo,
2: mamma
0: certo.
2: mia, fa la tensione strada. E quindi dai che andiamo, laboratori!
1: Laboratori!
0: Tito da Pinerolo con il classico accento piemontese, tra l'altro. Pronto, pronto! Chi è?
3: Capitano, oggi si comincia così.
0: Sì.
3: Molto soft.
0: Vero.
3: Ma poi si spacca sempre. E volevo dirvi, sono Andrea da Milano.
0: Sì, dici.
3: Se passate da via 20 settembre.
0: Via 20 settembre.
3: Ci sono giù parecchi alberi di castagne, ragazzi, che ne sfornano, ma veramente sembrano dei limoni. Forza ragazzi, se vi piacciono, sono lì da cogliere.
0: Dai.
3: Anzi, le trovate direttamente a terra.
0: Sono solo da fare arrosto praticamente, ma non saranno quelle, ma no, sono quelle buone, sono quelle commestibili, se no perché segnalarlo, no? Grazie Andrea, grazie mille lavoratori.
1: Lavoratori,
0: pronto?
4: Ciao a tutti, quasi belli svegli, Fabrizio capitano.
0: Chi è?
4: Dai che è giovedì, lavoratori, Carlo Danneviano in famiglia.
0: Ah, mi sembrava di aver riconosciuto.
4: Autotrasportatori.
0: L'abbiamo messo vero, pronto?
5: Capitano, buongiorno, Daniele Pascali, senatore.
0: Sì?
5: Oggi è l'8 ottobre 2026.
0: Sì?
5: C'è una leggera pioggerellina autunnale.
0: Mm-hmm.
5: Quindi state attenti sia con le macchine che a piedi. E che dire, oggi si va in via Santa Radegonda, Milano, giù dalle Brande.
0: Siamo in centro.
5: Questo pomeriggio mangeremo un po' di castagne perché lì in Duomo li vendono.
0: E certo.
5: Che dire. Oggi è giovedì, giù dalle Brande, Tomeo.
0: Oh, allora dicevo, no, e tra l'altro cambia il tempo, arriva l'autunno, anche dal punto di vista del meteo, immediatamente ci viene voglia di castagne, ma è giusto così. Allora, a proposito di musica, se vi va, dal 2015 arriva anche Avicii, Waiting for Love.

0: Si chiamano Swedish House Mafia insieme a Lick & Lee. La canzone invece era Happiness Is So Sad. Su Disco Radio sono già le 6:15 di questa mattina. Ma allora, lavoratori,
1: lavoratori,
0: fatevi sentire con i vostri messaggi. Stamattina, cioè, sono un po' afasico. Vabbè, in ogni caso, dicevo, fatevi sentire con i vostri messaggi. Ce ne sono diversi da suonare al 393 800 3000, il nostro numero, così ve l'abbiamo anche ricordato. Chi c'è? È pronto?
2: Buongiorno Disco Radio. Ciao capitano, buongiorno QBS. Matteo da Valbrona, direzione Monza.
0: Sì?
2: Capitano, è arrivata l'acqua. In Valle del Pafrèche.
0: Quanto?
2: Un saluto a tutti, un saluto a te capitano, un saluto a Muzio, che è un po' che non lo saluto capitano, e a Italo.
0: Sì?
2: E la diciamo insieme?
0: Lavoratori!
2: Ciao bagai!
0: Ma grazie, grazie mille Matteo!
1: Lavoratori!
0: Chi c'è ancora? Pronto?
3: Ciao lavoratori, ciao Disco Radio, ciao Giussi, ciao Zio Pino, c'è anche Rene, ciao Fabio, allora...
0: Zio Pino?
3: Carica Spardella, dai! Dai ragazzi, andiamo! La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la lavoratori!
1: Lavoratori!
0: Ma che bello questo lavoratori ritmato. Allora, vediamo chi c'è da sentire ancora al nostro numero. Pronto?
4: Buongiorno capitano. Buongiorno QVS.
0: Buongiorno,
4: buongiorno a tutti.
0: Chi è?
4: Buon giovedì a tutti. Capitano, posso chiederti un favore?
0: Sentiamo, sentiamo.
4: Volevo lasciare un messaggio ad una mia amica.
0: Sì?
4: A cui volevo fare questa dedica.
0: Uh-huh.
4: E dire: sorellina, ti voglio bene. Uh-huh. E grazie per averti ritrovata dopo quasi 30 anni.
0: Ma pensa.
4: Un bacio, buona giornata a tutti. Lavoratori.
1: Lavoratori.
0: Beh, ma grazie, grazie mille anche alla Giusy e a Pio che ci scrivono: buongiorno capitano, siamo Giusy e Pio, appunto, dai che è giovedì. Tomeo, lavoratori.
1: Lavoratori.
0: Tomeo l'abbiamo sentito poco fa, chi c'è? Pronto?
5: Buongiorno QBS, ciao Fabri capitano. Sono Gary, il re del castello.
0: Eccolo qua.
5: Volevo salutare tutta Disco Radio.
0: Sì?
5: E in particolare il grande Maui della logistica.
0: Sì?
5: Il grande... Lavoratori.
1: Lavoratori.
0: Ma grazie anche per questo lavoratori. Allora siamo pronti per sentire una canzone che va un po' controtendenza rispetto al meteo di oggi, ma chissà che non ci dia la giusta carica e la giusta energia per iniziare anche questo fantastico giovedì. Uno dei nostri 80 history in arrivo dal 1984.

0: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
1: M Serramenti, abbatte i costi delle tue bollette.
2: Rinnova la tua casa sostituendo i vecchi serramenti con la promozione più luce, più sicurezza.
1: Da M Serramenti, una porta finestra, tre finestre in PVC bianco con profilo sottile, doppi vetri stratificati di sicurezza con maniglia antieffrazione, da 3.440 euro a soli 1.990 euro più IVA.
2: Abbatti i costi delle tue bollette con i serramenti di M Serramenti, a Milano, Saronno, Como, Lissone e Ponte Lambro.
1: mserramenti.it.
3: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier. Trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
4: Più di 2000 auto, due settimane per scegliere la tua. Dal 5 al 18 ottobre arriva Oktoberfest di Auto Wow. Altro che fiumi di birra, qui trovi un fiume di offerte su usato, chilometri zero e nuovo, con prezzi a partire da meno di 8000 euro grazie al bonus finanziamento. City car, crossover, SUV e molto altro. Tante possibilità per trovare l'auto giusta per te. Ti aspettiamo in via Saronnese 143 a Legnano. Scopri Oktoberfest su autowow.it. Auto Wow, lasciati stupire.
5: Buongiorno Scoradio, buongiorno QBS, buongiorno lavoratori, ciao Fabri.
6: Oh, buongiorno.
5: E anche oggi giornata bagnata, giornata fortunata.
6: Dove siamo?
5: Di Varazze.
6: Ah, Varazze, Varazze.
5: Dai che giovedì, che dire, svegliamoci, forza.
6: Sì, ce la facciamo.
5: Poi domani è venerdì, no? Buona giornata a tutti.
6: Ah, ci mancava un lavoratore, ma d'altra parte da Varazze a Ibiza, come dire, la strada è poca, no? Sempre di mare si tratta, no?

0: fondo anche Peggy Gou, Ia Star, che abbiamo risentito con Woman prima ancora. La canzone di Sandy Martin si chiamava People from Ibiza, 1984, era il nostro 80 History nell'appuntamento di questa mattina con i quasi belli svegli, detti anche QBS. Buongiorno belli svegli, un abbraccio forte ai miei amori, mia figlia Annalisa, il mio compagno Paolo, ciao da Denise, grazie Denise per essere con noi. Aggiungiamo solo un
1: lavoratori
0: e poi pronto.
2: Buongiorno capitano, sono Bruno da Milano.
0: Ciao Bruno.
2: Volevo salutare tutti i lavoratori.
0: Niente, così molto rapidamente.
1: Lavoratori.
0: Grazie, grazie mille. 393 800 3000, pronto.
3: Ciao QBS, ciao a tutti, Dennis da Torino.
0: Ciao Dennis.
3: Sono appena uscito da lavoro e niente, volevo semplicemente dire lavoratori. Vado a dormire. Ciao,
0: giusto,
3: ciao.
0: Ci sta dopo la notte, beh che scherzi, pronto.
2: Buongiorno capitano e a tutti quanti. Buon lavoro a tutti da Bruno di Milano.
0: Sì?
2: Volevo salutare tutti i colleghi dell'Esselunga.
0: Ok.
2: Sto andando a lavorare alla sede centrale di Pioltello.
0: Molto bene, molto bene. Abbiamo aggiunto un dettaglio rispetto al messaggio di poco fa. C'è anche Roby da Lodi. Un saluto a tutti i QBS e buona giornata. Post scriptum, le castagne in città non esistono, sono ippocastani. Ma infatti il sospetto c'era un po' avvenuto. A meno che non ci sia qualcuno che nel proprio giardino ne ha piantati di suo, di castagni veri. Però anche a me risultava un po' strana questa cosa. Occhio, perché quelle lì non si possono mangiare, fate molta attenzione. C'è un supermercato lì vicino però a 20 settembre dove probabilmente vendono quelle commestibili. Pronto.
4: Ciao Disco Radio, ciao capitano, ciao QBS, Roberto il vostro bagnino da Parabiago.
0: Ciao Roberto.
4: Anche stamattina verso Gorra Minora, apertura dell'impianto natatorio e poi pomeriggio e sera chiusura impianto natatorio di Parabiago. Oggi giornata lunga.
0: Giornata
1: lavoratori.
0: Lunga. Ma tanto noi ci siamo.
1: Lavoratori.
0: Ci siamo per tutta la giornata con la nostra musica, anzi ne abbiamo recuperata un'altra che arriva dal 2001, quasi uno dei nostri Rhythmic History.

0: Bouncer, quello che nella canzone viene citato nel finale, All to the Bouncer, Physical Bouncer, che poi in realtà è il buttafuori, così leggo, così ci dice la traduzione. Allora, abbiamo appena sentito Kalu e Studio Killers su Disco Radio nell'appuntamento con i QBS Quasi, belli svegli. Buongiorno amici, buongiorno lavoratori.
1: Lavoratori.
0: Buongiorno anche alla dottoressa Morgante, buongiorno, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Stamattina siamo in raccolta, non di castagne, perché abbiamo capito che a Milano di alberi di castagne non ce n'è. Ci sono gli ippocastani piuttosto, che fanno dei castagnoni grossi, però sono di quelli da tenere in tasca contro il raffreddore, dicevano una volta, che però non si possono mangiare ovviamente. Detto questo, ci sono un po' di messaggi da sentire, alcuni da leggere, vediamo un po' chi è arrivato al 393 800 3000. Pronto?
3: Buongiorno Fabri, buongiorno QBS, Marco da Lanzo. Oramai quasi arrivato al lavoro.
0: Sì.
3: Sveglia alle 4 come sempre. E niente, finalmente ha smesso di piovere, perché ieri mi ha inzuppato letteralmente. E niente, buon caffè, buon lavoro, buon riposo a chi va a riposare.
0: Sì.
3: E lavoratori.
1: Lavoratori.
0: Ma grazie, grazie mille Marco. Buongiorno lavoratori, Morena da Nerviano. Un saluto speciale al mio compagno, chissà se sarà all'ascolto, ci auguriamo di sì. Buongiorno quasi belli svegli, 6:34, 16,5 gradi Castellanza, buio e tanta pioggia. Buona giornata da Giovanni. Sì, perché il sole in questi giorni arriva intorno alle 7:10, 7:15, non prima. Noi facciamo in tempo a fare le nostre cosette, tipo a berci un altro caffè sicuramente, ma soprattutto ad aggiornare con tutte le ultime notizie. C'è Cinzia Morgante in redazione.
4: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città senza interruzioni.
5: Disco Radio.
0: E allora sentiamo quali sono le novità dall'Italia e dal mondo.
2: Mille grazie Fabrizio, buona giornata a tutti, ben ritrovati. Tensioni a Torino nella serata di ieri durante il corteo Propal partito dal campus Einaudi, lanciati oggetti contro le forze dell'ordine, bloccati circa 200 manifestanti. A Milano, davanti al comune e in sinagoga, la commemorazione delle 1200 vittime del terrorismo di Hamas del 7 ottobre 2023. A Bergamo l'esplosione in Via Longo, 20 abitazioni senza acqua e gas, 6 inagibili, presidio fisso contro gli sciacalli. 10 residenti in hotel fino a dicembre, ancora gravi, coniugi ustionati. La donna in passato ricoverata in psichiatria. Polemiche a Piacenza dopo la decisione di eliminare la carne di maiale dalle mense scolastiche. La sindaca Katia Tarasconi, la religione non c'entra. Lo sport, il basket, Euroleague, tra i match di stasera Maccabi Tel Aviv, Olimpia Milano e Bayern Monaco, Virtus Bologna. Ciclismo, è il giorno della Gran Piemonte, partenza da Asti, da Piazza Alfieri alle 12, modifica la viabilità. Dopo quelli per la medicina, la fisica e la chimica, viene assegnato oggi il premio Nobel per la letteratura, favorite le scrittrici. Le news tornano tra un'ora.
4: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: C'è il sottocosto! 4 flaconi da 19 lavaggi di detersivo liquido classico di Xan a 9,89 euro. Una bottiglia da 1 litro di olio extravergine di oliva classico Monini a 4,99 euro. Il sottocosto è valido dal 1 al 10 ottobre in negozio e online.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
0: E allora buongiorno, quasi belli svegli, buongiorno e buon giovedì anche da Cristian. Per le castagne, lavoratori.
1: Lavoratori.
0: Zona Somma Lombardo, ci segnalano che di lì ce ne sono parecchie, evidentemente ci sono anche tanti boschi di castagne, no? Però basta andare un po' in collina, ma già sopra Varese, già verso Varese, Tradate, secondo me da quelle parti lì di castagne ce ne sono parecchie. Mentre abbiamo già preparato un altro dei nostri From Disco to Disco, ce ne sono 4 da sentire in senza interruzioni. Cominciamo con Paul Johnson.

0: il disco di Just Sam Harper che si chiama Just a Little su Disco Radio all'interno del nostro From Disco to Disco. Ne abbiamo sentite 4 ovviamente senza interruzioni. Prima di Just A c'erano anche Dead or Alive e You Spin Me Round dall'85, poi Joel Corry che abbiamo sentito con Whisper, Paul Johnson e Get Get Down dal 1999, mentre ci sono anche i vostri messaggi da suonare. Vediamo chi c'è. Pronto?
1: Pronto. QBS col capitano,
0: ecco,
1: presenti,
0: sì,
1: impostazione, dai che sì, si comincia, dai che è giovedì, una buona giornata da Lello, sempre presente,
0: ovviamente,
1: e con
0: ovviamente
1: il giro dell'amica effettuato. Buona giornata, lavoratori!
0: Ragazzi!
2: Lavoratori!
0: Oggi Lello è super sveglio, eh. Poi chi c'è da sentire ancora? Vediamo un po' se è pronta la moca. Pronto? Pronto? Sì, sta salendo, eccola. Certo.
3: Buongiorno QBS.
0: Buongiorno, buongiorno.
3: Caffè pronto?
0: Sì.
3: Anche se ci vorrebbe la cioccolata più che il caffè, visto.
0: Ma l'ho detto poco fa, guarda.
3: Se siete d'accordo, e mi auguro di sì,
0: sì,
3: dopo ben 14 giorni di autunno io passerei direttamente alla primavera.
0: Sì.
3: Cosa ne dite?
0: Sì.
3: Bravi. Capitano, ci dica, il sole oggi a che ora dovremmo in teoria vederlo?
0: Dovremmo, perché poi è nuvolo, chissà se riusciremo veramente a vederlo o meno. Intanto cominciamo col dirvi che siamo arrivati al 281esimo giorno dell'anno, nella 41esima settimana del 2026, con il sole che dovrebbe farsi vedere entro le 7.15 e tramontare invece alle 18.41. Luna calante illuminata al 13,8% e oggi è la giornata internazionale per la riduzione dei disastri naturali, e speriamo che davvero qualcuno se ne occupi. Mentre abbiamo già preparato anche le perle di saggezza del nostro almanacchiere, già pronto per voi, eccolo!
4: Buongiorno! Giovedì 8 ottobre 2026,
0: sì?
4: Santa Pelagia! E ricordate, come diceva il mio amico Paolo Coelho, è proprio la possibilità di realizzare un sogno che rende la vita interessante.
0: Sì.
4: Ciao.
0: Ma grazie allora alle perle di saggezza del nostro

0: serate più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: E allora ci siamo quasi, manca poco e poi la squadra sarà assolutamente al completo dalle 7 in avanti con i belli svegli, il morning show di Disco Radio che anche questa mattina vi terrà compagnia, mentre abbiamo già preparato anche la prossima dal 1994, se vi va torniamo un po' indietro nel tempo per riascoltare la canzone di Ice MC, si chiamava Take Away the Color.

0: No, io l'ho buttata lì. Una spesa cantata su Moving to the Sun potrebbe essere una buona occasione per trasformare una canzone di cui già non capiamo le parole in qualcosa di magari ancora più complesso.
1: Vado la cop,
2: sì.
0: Potrebbe essere una buona idea.

0: c'è anche oggi, molto bene, molto bene.
1: Ma perché poi?
0: Non si sa. E allora, signori, in diretta
1: da dove?
0: Dai Gioia Studios di Milano.
1: Che diavolo succede?
0: Va in onda Belli Svegli.
1: Nah.
0: E ci sei, sei, oh, buongiorno. Secondo me il buongiorno del giovedì ha qualcosa in più, eh?
1: Piove e quindi l'umidità aiuta l'espressione, l'emanazione,
0: è vero,
1: del
0: è
1: divertimento,
0: vero. E comunque, come diceva quello lì, potrebbe andare peggio.
1: Esatto, certo. E no, potrebbe piovere teoricamente.
0: Cioè, già sta piovendo.
1: Sai quanti anni ha Ultranate?
0: Quanti anni ha?
1: Secondo te quanti anni ha Ultranate?
0: Secondo me sia sui 60.
1: Bravo, 58. 58.
0: Sì.
1: Io avrei mai detto.
0: Beh, ancora una bellissima donna, insomma.
1: Sì, sì, però quando l'ho vista così pensavo molto, molti meno, molto, molti meno.
0: Vabbè, infatti gliene dai decisamente meno. Allora, c'è un tema rispetto.
1: Non è ancora rotta e non è ancora da cambiare.
0: No, infatti, altrimenti dovremmo aspettare il Black Friday.
1: Sì.
0: Però ci sono stati...
1: Tu sei di quelli lì?
0: No.
1: No, acquisti quando serve?
0: Sì.
1: Compulsivo?
0: No, compulsivo no.
1: No.
0: Ci sono però.
1: No, voi dovete sapere che Fabri, quando deve comprare un telefono, innanzitutto inizia a diventare il maggiore esperto di telefoni mondiale.
0: Non è vero.
1: Cioè, io ho visto. Com'è che si chiama quello nuovo di Apple?
0: Sì, quello che si piega e diventa quadrato.
1: No,
0: tipo.
1: No. Il
2: CEO nuovo?
1: Il CEO nuovo.
0: Sì, scusami, pensavo.
1: Tim Cook. Tim Cook. L'ho visto chiamare Fabri, dice una cosa su questa cosa degli iPhone.
0: Non è assolutamente vero, guarda. Comunque, voi siete fra quelli che aspettano il momento giusto per le 7 intanto.
1: Allora,
0: chiariamo,
1: quale oggetto vi si è rotto, però state aspettando il Black Friday oppure i saldi o eventualmente addirittura Natale per comprarlo?
0: Okay.
1: Siete di quelli lì che, porca miseria, mi si è rotto lo smartwatch. Però aspetto, dai,
0: cioè,
1: tanto arriva l'offerta.
0: Piuttosto rimango senza. No, allora, coi saldi magari qualcosina mi organizzo per. Però sono quegli acquisti.
1: Mai qualcosa che ti si è rotto ultimamente?
0: No, esatto, sono più acquisti programmati, no? Cioè quelli per cui fai il cambio, dici ok, questa roba è un po' troppo vecchia, ne compro della nuova, aspetto i saldi, per esempio. Sulla necessità, invece, vabbè, se è necessario, è necessario.
1: Sarebbe anche un'altra bella devia, Quand'è che una cosa diventa vecchia?
0: Ah, certo. Certo, anche potrebbe.
1: Non so
0: potrebbe
1: se tenercelo essere, per un'altra volta.
0: Potrebbe essere un'aggiunta o ce lo teniamo per la prossima volta.
1: Dai, intanto, quale oggetto vi si è rotto e state aspettando il Black Friday per cambiarlo?
0: 393 800 3000, subito una bella novità.

0: tutte le volte che la sento. Il disco è quello nuovo di Robbie Williams insieme a Miss Monique, si chiama Beauty in Us, su Disco Radio nell'appuntamento di oggi con i belli svegli c'è il fantastico Omar Fantini.
1: Cos'era? Ma sai che non mi dispiaceva?
0: Lo rifacciamo.
1: Me lo rimetti?
0: Allora, c'è il fantastico Omar Fantini.
1: Buongiorno. Mi piace.
0: C'è anche Marco in redazione.
2: Ho paura per la mia sigla.
0: Ah, no, rimane questa.
2: Buongiorno.
0: Ci sono anch'io, sono Fabrizio Sironi e soprattutto ci siete voi.
1: L'impugnabile con... Fabrizio Sironi.
0: Beh, guarda, impugnabile. Se avessi detto ineffabile avrei dovuto smentirti per via di questo
1: errore. No,
0: ma
1: infatti è impugnabile, ti si può portare in tribunale, certo. Serenamente.
0: Allora, vediamo un po' quali sono gli oggetti che avete intenzione di cambiare perché si sono rotti, ma aspettando quelle classiche offerte che per esempio arrivano a novembre con il Black Friday.
1: Sì,
0: no?
1: Poi se siete quel tipo di persona lì oppure se siete, no, si rompe lo cambio, punto.
0: Sentiamo chi c'è, pronto.
3: Buongiorno ragazzi, Lipenda Rocca Bruna.
0: Eccolo.
3: Mi si sta rompendo il telefono, quindi lo prendo a pugni dalla parte dietro e lui funziona ancora.
0: Okay.
3: E sto aspettando i soldini per comprarne uno super economico. E poi se riusciamo non lo compriamo e via, di nuovo liberi. Ciao Dolpe, un abbraccio.
0: Grazie mille.
1: Non ho capito tutto il ragionamento, mi sono fermato a metà.
0: No, lui diceva che... preferirebbe evitare di comprarlo per rimanere senza e risolvere la situazione.
1: Basta.
0: Ma siccome deve aspetta
1: irrecuperabile,
0: di trovarne uno che sia diciamo il più conveniente possibile. Belli svegli, io con i saldi acquisti programmati tipo cassa JBL da 200 a 99 te l'han tirata dietro, però porca miseria. Ultimo acquisto Black Friday, Christian, buona giornata.
1: Buona.
0: grazie mille.
1: 50%, difficile trovare il 50%, no?
0: Addirittura più del 50%, poco più del 50%. Da 200 a 99,
1: sì. In mezzo.
0: Sì, c'è una piccola frazione.
1: Mamma mia,
0: in
1: che matematico. Beh, mamma mia, che precisetti.
0: Hai
1: mamma.
0: Visto che
1: è lo
0: roba.
1: Stesso che bello. Fa è quello che fa gli ex... niente, stamattina è... c'è un Ben Hill nelle mani. Hai presente Spider-Man che lancia le ragnatele? Fabri fa uguale ma esce Ben Hill.
0: È rimasta lì sotto, non si sa perché, guarda.

0: ma tu mi fai ridere, ma la risata di Sironi mi spacca. Cristina da Tradate, ciao.
1: Belli svegli. Disco Radio.

0: vi stiamo chiedendo cos'è che vi si è rotto e che dovete assolutamente cambiare, però aspettando le super offerte, che ne so, del Black Friday piuttosto che di una qualche genere di promozione.
1: I saldi sono anche i saldi poi a un certo punto,
0: periodicamente arrivano anche quelli. Allora, chi c'è? Pronto?
2: Ha un marito nuovo il Black Friday, me lo danno?
0: Non lo so,
2: perché mi sa che tra un po' qua
0: Allora,
2: io... grazie, buona giornata.
0: Buona giornata.
1: Io so che in Cina la robotica è molto avanzata.
0: Quindi...
1: a breve, se porti pazienza un paio d'anni, secondo me arriva.
0: Che poi te lo danno addirittura migliore del vecchio marito.
1: Certo,
0: e quindi, cioè,
1: con la garanzia
0: c'è
1: che
0: un
1: puoi
0: vantaggio.
1: Cambiargli. Se si rompe, dice sempre di sì.
0: Se c'è un ripensamento
1: accondiscendente come l'intelligenza artificiale, cioè, sì. Presente. L'hai visti?
0: Fino adesso.
1: Non so se hai visto quella. C'è, cioè, un'azienda, non mi ricordo se è cinese o americana, ma credo cinese, che produce i robot.
0: Sì. Come
1: si chiamano? Umanoidi?
0: Cyborg?
1: No, sono umanoidi, hanno la forma umana, diciamo.
0: Ok, ok.
1: E hanno fatto il modello nuovo e si sono trovati il problema di come smaltire quello vecchio.
0: E come fanno?
1: Perché, e quindi a un certo punto pubblicano questa cosa che non sanno come fare, stanno cercando, perché lo smaltimento, cioè smontarli, costava talmente tanto che inficiava la produzione del nuovo modello.
0: Ok.
1: Arriva in soccorso Arnold Schwarzenegger, che pubblica un post con scritto: fondeteli.
0: Certo.
1: E sai cosa hanno fatto?
0: Li hanno fusi.
1: Sì,
0: ma
1: li hanno portati, mi sembra, Norvegia o Danimarca, una cosa del genere, perché contiene un tipo di materiale pericoloso, per cui sono riusciti a farlo solo. E scena da Terminator, per cui questi robot che si tuffano in questo bagno di acciaio fuso.
0: Ma vero?
1: Vai a vederti il video, andate ragazzi a vedervi il video. Allora, da una parte mi fa impressione, perché questi che vanno incontro al suicidio con le capriole,
0: inconsapevoli,
1: cioè, no consapevolissimi,
0: sì, però tanto che differenza fa.
1: Ce n'è uno che dice anche hasta la vista baby.
0: No,
1: poi si butta,
0: ciao,
1: cioè,
0: in perfetto stile Terminator.
1: Vabbè.
0: E d'altra parte è così,
1: sono in arrivo,
0: che ci sono i film che anticipano la realtà, e molto spesso è successo. Adesso aspettiamo i motori a curvatura e poi siamo a cavallo.
1: Intanto magari
0: su
1: anche
0: arriviamo in
1: una macchina che faccia bene le curve, per quanto mi riguarda
0: potrebbe essere
1: già
0: anche
1: va bene,
0: una bella soluzione. Chi c'è? Pronto?
3: A me non si è rotto niente, ma aspetto il Black Friday per riempire la cantina.
1: Attenzione.
3: Di scottonelle, 85 confezioni.
1: Anche
3: io così
1: uso quello.
3: Sono a posto per tutto l'anno.
0: Certo,
3: e comunque adesso sto andando a lavoro. Prima di entrare, e vado al bar.
0: Ah, certo. Fa scimmiottando la canzone di Ultrano Te. Bello, però, ti fa arrivare un bancale di carta igienica
1: sì,
0: a casa,
1: sì,
0: praticamente.
1: Sì. Comunque concordo che è in assoluto inarrivabile la scottonella. Scottonelle, non so come si.
0: No,
1: non so,
0: io
1: come...
0: non ho tutte quelle esigenze,
1: ragazzi,
0: per pulirmi lì dietro.
1: Perché tu fai il bidet. E basta.
0: Anche sì.
1: Sei
0: no,
1: un solo bidista?
0: No. Io faccio
1: entrambe.
0: Sia l'uno che l'altro.
1: Entrambi.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Che tra l'altro è uno spreco di entrambe le cose. Cioè, no.
0: Dipende dai punti di vista.
1: E beh, se fai il bidet, tanto vale fai subito il bidet, no? Cioè, almeno risparmi la carta igienica. Salvi.
0: Anche Marco è un.
1: Perché avete schifo a mettere le manine lì? Quando
0: ma no, ma non è questione di schifo, è questione che è tutto più pulito, bello lindo.
1: No. scusa, è il bidet che fa il lavoro finale.
0: Sì, vabbè, intanto però.
1: Cioè, non è che quando vai a lavare la macchina, primi passi la carta.
0: Scusa.
1: E poi va dentro nel tunnel, giusto?
0: Beh, però
1: cioè...
0: prima togli il grosso e poi vai di
4: prima
0: fino.
4: Prima i lapilli, poi...
0: Dai, vabbè Marco!
5: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram

0: e anche social.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
4: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Il prezzo dell'energia sale e scende.
6: E le bollette a sorpresa.
5: Dobbiamo uscire da questo mare di incertezze.
6: Ehi, c'è qualcosa all'orizzonte.
5: Lo vedo, è uno spazio a 5.
7: Dalla tua offerta luce e gas cerchi sicurezza e serenità. Stai tranquillo, c'è Mia Fissa di A5. Con il prezzo bloccato per 3 anni. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
8: Più di 2000 auto, 2 settimane per scegliere la tua. Dal 5 al 18 ottobre arriva Oktoberfest di Auto Wow. Altro che fiumi di birra, qui trovi un fiume di offerte su usato, chilometri zero e nuovo, con prezzi a partire da meno di 8.000 euro grazie al bonus finanziamento. City car, crossover, SUV e molto altro. Tante possibilità per trovare l'auto giusta per te. Ti aspettiamo in via Saronnese 143 a Legnano. Scopri Oktoberfest su autowow.it. Auto Wow, lasciati stupire.
9: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
10: Cupra Raval, tua da 27.000 euro, con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
11: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
12: Caffè Vergnano, il tuo caffè, sempre con te. Da oggi in un formato più piccolo, con tutto il gusto e la qualità di sempre. Partecipa al concorso Pausa Caffè. Con l'acquisto di 6 euro di capsule compatibili in espresso, puoi vincere 9 macchine da caffè portatili a settimana e una e-mountain bike Legnano. Concorso a premi, valido dal 7 settembre al 29 novembre 2026. Montepremi, 9.620 euro, IVA esclusa. Regolamento completo su www.concorso.caffèvergnano.com. Il marchio Nespresso non è proprietà di Caffè Vergnano S.p.A. né di aziende ad esse collegate.
13: Cambio armadio?
14: Fatto.
13: Cambio stagione?
14: Fatto.
13: Cambio auto?
14: Quello no.
13: Allora è il momento. Solo questo mese da Outlet Multimarca di Gruppo Carmeli hai fino a 3.000 euro di vantaggi su una selezione di auto usate, aziendali e chilometri zero.
14: 3.000 euro?
13: Sì, fino a 3.000 euro di vantaggi. Ti aspettiamo nei centri usato Gruppo Carmeli di San Zeno Naviglio, Coccaglio e Bergamo o su gruppocarmeli.com.
15: Lo senti il tic tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
16: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
15: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
17: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
15: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
17: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i 4 nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
18: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
17: Photon, i solidi pick-up.
18: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
17: Changan, le auto super tecnologiche.
18: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
17: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
19: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto.
20: A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,35%. 35 rate da 277 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.025 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
21: Da Autofutura, concessionario ufficiale Hyundai, via Bergamo 23 Treviglio, autofutura.hyundai.it.
22: Disco.
0: Bianco Radio.
21: Ma Omar, non è che vai a imbiancare su un muro pieno di ragnatele, eh? Prima lo pulisci il muro e poi ci fai la passatina finale.
22: C'entra, ma non è
21: Cavolicchi.
22: Ma mica
21: ma ragazzi, buona giornata. Ma perché Cremella.
22: Non stiamo parlando di sbiancamento del lì dietro, parlavamo di
23: semplice. Ma no, ma che c'entra? Che c'entra?
22: No, certo,
23: è la doppia passata, prima con la carta e poi con l'acqua. Vabbè, comunque
22: però,
23: sai cosa ti dico?
22: Hai mai riflettuto sul
23: No,
22: aspetta, perché è interessante. Se andiamo di tu pensa qual sai che c'è un'ultima passata? No,
23: sì.
22: Adesso parlo quanto voglio, va bene, non farmi pugnetti. No. Parli 20 minuti
23: c'è. Ma non si
22: poi,
23: può,
22: un secondo. Vabbè, ve lo dico dopo.
23: Deficiente proprio.

0: Il disco di Hathaway si chiamava proprio così. Omar, guarda, adesso hai tutto il tempo che vuoi. Dici qualunque cosa.
1: No, parlavo delle... l'ultimo... L'ultimo foglietto di carta igienica.
0: Allora siamo lì, siamo sul trono.
1: No, ma io parlavo di un concetto di spreco barra necessità.
0: Ok.
1: Tu sai che per dichiarare concluso il lavoro,
0: sì,
1: deve, l'ultimo foglietto deve essere pulito.
0: Sì.
1: Quindi l'ultimo foglietto non viene di fatto utilizzato, viene gettato solo come utilizzato come verifica. Però tu potresti quasi ripiegarlo, metterlo sopra il rotolo e riutilizzare. No, no, capisco che. Però è quell'ultimo lì che non serve a pulire, capito?
0: Certo.
1: Serve solo a dichiarare il lavoro finito.
0: Certo.
1: È una specie di foglio burocratico.
0: Sì, è come quando fai la scia che poi devi chiuderla.
1: Detto così è bruttissima, Fabri.
0: No, vabbè, ho capito, vabbè. Intendevo quella per i lavori
1: io
0: in casa.
1: Io preferisco ancora la carta, il bidet, se a te piace fare la scia sui muri dell'autogrill.
0: Mi
1: va
0: rendo
1: bene,
0: conto
1: va
0: di
1: bene,
0: avertela
1: bene,
0: servita
1: bene.
0: Su un piatto d'argento. Molto bene.
1: La scia,
0: allora...
1: tra l'altro.
0: Ciao belli svegli, ciao bellissimi. Purtroppo la mia scopa elettrica non funziona più benissimo. Diciamo che in parte fa fatica ad aspirare e in parte rigurgita quello che ha aspirato. Quindi lei sarà decisamente la sostituta nel Black Friday. Un bacione, la Sara da Vigevano.
1: Parliamo di... sì.
0: La scopelete.
1: Sì, tipo il Dyson, diciamo,
0: sì,
1: per intenderci.
0: Tipo, ce ne sono di tante
1: quelli
0: marche.
1: Quelli che bellissimi, ma sì, non ti puliscono tutta casa. Capito? Non ti bastano per tutta la casa.
0: No, certo,
1: capito?
0: certo.
1: Perché la batteria finisce prima. Dici, vabbè, ha fatto una batteria di riserva, che la togli e ne metti un'altra.
0: No.
1: Neanche morti.
0: Cioè, devi appenderla al muro per forza. Io odio quella roba lì.
1: Ma due batterie? Ma cosa ci vuole a fare due batterie?
0: Ma infatti, una la tiene in carica e
1: ma
0: l'altra...
1: la fai estraibile, cioè, l'ha fatta sul trapano, perché ma non devono farla sulla...
0: Che sarebbe comodissima, tra l'altro. Cartucce della stampante. Ne ho talmente usate che stampava solo bianco e con il Black Friday sono riuscito a comprarle. Alex da Milano, sì, perché il toner, ragazzi, o le cartucce, diciamo,
1: getto
0: di inchiostro, ma costano un sacco di soldi.
1: Poi se stampi poco si seccano.
0: Esatto.
1: Il problema, io difatti anch'io la laser col toner, perché stampando poco almeno non le butto via.
0: Sì, sì, anch'io faccio
1: però
0: così.
1: Bianco e nero.
0: Bianco e nero,
1: non stampo
0: vabbè,
1: colori.
0: Vabbè,
1: la vita in bianco e nero, una tristezza. Cioè. Stampo anche le foto in bianco e nero con la stampante.
0: Buongiorno, a me si è appena rotto il telefono aziendale, non posso dire chi sono, altrimenti potrebbero licenziarli avendo detto l'accaduto via
1: perché?
0: Radio. Ma non lo
1: vabbè,
0: so.
1: Se si è rotto, cioè, nel senso.
0: Se è caduto.
1: Non te lo cambiano, scusa.
0: Anche perché non saresti più raggiungibile, altrimenti, come fai? Forse gli va bene così. Potrebbe essere.
1: O forse non è che gli sia rotto. Sotto la gomma della macchina. Oh, porca miseria, come sarà
0: e
1: successo?
0: Adesso come facciamo?
1: Non so.
0: Non si sa. Va bene, sentiamoci un disco e poi l'oggetto che vi si è rotto e che dovete sostituire.

0: Star, questi.
1: No, questi sono quelli che sono arrivati da Temu. Cioè, tu hai ordinato i Black Eyed Peas. Dice, ah sì, dai, me li mandi quelli lì di... Dimmi una canzone di
0: Pump It.
1: E ti arrivano questi. D'altronde lo sai, cioè, ordinati su Temu, non è che puoi aspettarti a volte proprio la roba più official del...
0: A volte succede.
1: Tu hai sentito che su c'è stato un incendio clamoroso da Temu? Sono bruciati, mi sembra, 64.000 metri quadri di capannone per un danno totale di 66 euro.
0: È costato di più il capannone dei prodotti.
1: Neanche.
0: Vediamo chi c'è, pronto?
2: Buongiorno, belli svegli, sono Miriam da Milano.
0: Ciao Miriam.
2: Comunque Omar, volevo dirti che la folletto, ci ho già pensato, il nuovo folletto, quello senza filo, ha una batteria estraibile e te ne danno sempre due quando lo compri.
0: Hai capito?
2: Quindi quando una si scarica, metti l'altra e vai avanti a pulire.
0: Hai capito?
1: Per curiosità, quanto il folletto? Perché sono famosi loro per...
0: Secondo me come il Dyson.
1: Ma va?
0: Di più?
1: Sì, secondo me molto di più.
0: Però ti dura una vita.
1: Signora Sironi, cosa ne pensa del folletto?
0: Ah, il folletto!
1: E la forma le piace del folletto?
0: Ah, che bella! Bianca e verde.
1: L'unico problema,
0: guarda,
1: signora, è che bisogna tenere questo fungo enorme in giardino per fargli poi andare a casa questo folletto,
0: certo,
1: no?
0: Sai che una volta a casa dei miei era arrivato un rappresentante, no?
1: Certo.
0: Cos'è? La Work, se non sbaglio.
1: Work. Eh sì, vabbè, adesso
0: Work
1: è arrivato il linguista.
0: Insomma, quelli lì.
1: Dici fucking.
0: E ci presenta questo aspirapolvere che già all'epoca tipo aveva tre motori. Una cosa che aspirava anche le piastrelle del pavimento.
1: Il vicino di sotto.
0: Esatto.
1: Il vicino di sotto
0: è
1: incollato.
0: E in effetti così è stato. Che mia madre è una di quelle che, cioè, passava il pronto sul parquet per dirti.
1: Per uccidere le persone.
0: Esatto, ha tentato di ucciderci tutti. Per dimostrarci quanto fosse il potere aspirante di quell'aspirapolvere lì, ha aspirato senza spazzola, appoggiandolo direttamente il tubo sul tappeto, ed è rimasto il bollo di pulito.
1: Olla! Beh, l'altra domanda è quanto era zozzo il tappeto, perché...
0: No, ma cioè, con mia madre che col battitappeto e la scopa elettrica tutti i giorni lo passava. Per cui, ragazzi, questa è stata una roba... Ma che bello!
1: Andiamo a vedere, aspirapolvere folletto, adesso guardo.
0: La caffettiera, ragazzi, la caffettiera si è rotta, basta caffè, si va avanti a Orzo, Nesquik e basta. Joe da Molazzano. Ho capito, ma la caffettiera... Devi aspettare i saldi per comprarla?
1: Ma caffettiera, ma non moca, magari proprio la macchinetta.
0: Allora io ho pensato alla moca, onestamente.
1: Perché noi caffettiera sì, intendiamo di solito la moca. A parte che comunque moca per piano induzione costa.
0: Ah,
1: cioè,
0: no, io
1: se vai sulla Bialetti così.
0: Sì, no,
1: è una sassatina,
0: No, ma al mercato ne compri una di quelle che magari non è marcata. Dai. Fa da sostituta.
1: Ma
0: finché
1: tu che
0: non
1: compri le polo di Eiffels, Tommy Eiffelvers, come si chiama quello che non si sa a pronunciarlo?
3: Tommy Hilfiger.
1: Ecco, bravo.
0: Il Figetter.
1: È arrivato il Figetter, guardalo qua.
0: Vabbè, dai, basta così.
1: 100.000 euro a polo si è speso.
0: Ma non è vero, ma
1: io ne ho fatto shopping. Ha pagato il PIL del Liechtenstein.
0: Non è vero. Io spero sia pronta la dottoressa Morgante, perché ci sono le ultime notizie dall'Italia e dal mondo. Le sentiamo.
4: Mille grazie, belli svegli, buona giornata a tutti, ben ritrovati. A Bergamo l'esplosione in Via Longo, 20 abitazioni senza acqua e gas, 6 inagibili, presidio fisso contro gli sciacalli. 10 residenti in hotel fino a dicembre, ancora gravi, coniugi ustionati, la donna in passato ricoverata in psichiatria. Tensioni a Torino nella serata di ieri durante il corteo Propal partito dal campus Einaudi, lanciati oggetti contro le forze dell'ordine, bloccati circa 200 manifestanti. A Milano, davanti al comune, in sinagoga, la commemorazione delle 1200 vittime del terrorismo di Hamas del 7 ottobre 2023. Polemiche a Piacenza dopo la decisione di eliminare la carne di maiale dalle mense scolastiche. La sindaca Katia Tarasconi: la religione non c'entra. Lo sport, il basket, Euroleague, tra i match di stasera Maccabi Tel Aviv, Olimpia Milano e Bayern Monaco, Virtus Bologna. Ciclismo, è il giorno della Gran Piemonte, partenza da Asti, da Piazza Alfieri alle 12, modifica la viabilità. C'è stata una scossa di terremoto di magnitudo 4.7 al largo delle isole Eolie. Non sono stati segnalati danni. Le news tra un'ora, al tempo di oggi.
3: Meteo.
5: Ci attende un giovedì instabile sul Piemonte e sulla Lombardia. Transiterà infatti una perturbazione che porterà dei fenomeni piuttosto diffusi sin dal mattino e localmente anche a sfondo temporalesco nella seconda parte del giorno e principalmente sulle zone di pianura. Le temperature massime diurne risulteranno piuttosto contenute. Su Torino e Milano non supereranno i 19 gradi. Saranno poi in lieve rialzo nella giornata di venerdì, quando tornerà a farsi vedere il sole su entrambe le regioni. Dettagli sull'app di Trebi Meteo. Are you ready?
6: Ciao, sono Don Cash e ti aspetto tutti i giorni dalle 13 alle 16 su Disco Radio con la Family del Pranzo, con le hit, le sigle live, i freestyle e le vostre voci. E dalle 15 alle 16 in radio arriva il club. Il meglio della notte del party set live anche di giorno. Disco Radio.
7: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Serravalle Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
8: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
9: Le uova naturelle.
10: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai, per chi non vuole perdere l'attimo, per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In, veloce da indossare. Geox, respira.
11: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
12: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 400 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Allora, giovedì ragazzi, le 7.43, è tempo di spam, il nostro poeta indesiderato che realizza rime istantanee per voi. Basta un messaggio che però deve avere delle caratteristiche precise.
1: Allora deve contenere il vostro nome, il nome della persona a cui volete dedicare queste rime, una caratteristica di questa persona, sì, che ci faccia capire se saranno rime d'amore o di vaffa, e magari anche il grado di parentela per evitare, certo, casini. Tutto al 393-800-3000 con un messaggio di testo.
0: Mamma mia, sei stato precisissimo.
1: Porca miseria, ragazzi, e tra la zuppa di cipolle di ieri sera.
0: Potrebbe essere, c'è un vago sentore, sì, rispetto alle cipolle.
1: Ma l'hai sentito solo tu, Fabio?
0: Appena. Sai cosa? Secondo me è più tartufo che cipolle. Potrebbe essere,
1: ma non so, perché il tartufo di ieri sera non sapeva di tartufo. Non so che cosa ho mangiato.
0: Si vede che nella digestione si è riavuto.

0: ragazzi, ma che bel disco che era Gazebo, I Like Chopin. Io penso, quando ero ragazzino mi ero comprato la cassetta con Telephone Mama. Vabbè, uno degli acquisti più memorabili della mia vita.
1: Ok, momento preistoria, è sempre bello viverlo insieme a te. Guarda che sta arrivando anche Alberto.
0: Chi?
1: Angela. Guarda.
0: Ci ha fatto un documentario.
1: Guarda, senti, fa così, guarda.
0: Sì?
1: Ed eccoci entrati nel tempio dell'antichità. Qui il piccolo Fabrizio conservava le sue cassettine, come vedete.
0: Esatto.
1: Questa è la cassetta di I Like Chopin, che ha suonato due volte tentando di limonare due ragazzini.
0: Dai.
1: Avendo ricevuto 4 schiaffi la prima volta e 16 la seconda, la cassettina è sempre rimasta archiviata qua.
0: Guarda che potrebbe essere anche una storia in rima raccontata da

0: Se di cuore, Simona da Vimercate, ho fatto una torta di mele e brownie. Posso passare a lasciarvene una fetta?
1: Pensavo e Braulio. Sì, sì, la risposta è sì.
0: Assolutamente sì. Sì. Vieni
1: come
0: quando
1: torta
0: vuoi.
1: Di mele e brownie, come si fa a mixare queste due cose?
0: No, forse sono due torte
1: diverse.
0: Torte
1: di mele e brownie.
0: Sì.
1: Sì, adesso!
0: Tutte e due però, mica
1: certo.
0: Una sola. Grazie, ti aspettiamo.
1: Come, Simona?
0: Simona,
2: Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a Simona, tanti auguri a te!
0: Mentre aspettiamo la torta di mele e brownie, aspettiamo anche i vostri messaggi al 393 800 3000 per le rime di spam.

0: Il disco di Kygo e Max Macnon che si chiamava proprio Take Me Back, mentre siamo pronti a collegarci con il nostro poeta indesiderato.
1: Quella là,
0: TG?
1: Vabbè, ma è troppo epica.

0: Che c'entra Marco?
1: Ma non lo so.
0: Si chiama Marco anche spam?
1: Potrebbe essere, potrebbe essere. In realtà il protagonista del messaggio che abbiamo ricevuto è Lorenzo. Buongiorno Lorenzo.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno, benvenuto su Disco Radio Lorenzo. Che fai? Ti stai muovendo? Sei in macchina? Vai al lavoro? Stai già lavorando? Che fai? Che fai?
2: No, sono sul furgone, qualche ragazzi a scuola, ragazzi speciali a scuola.
0: Okay, ah, quindi, che bello.
1: Ah, che bello. Quindi ne hai un sacco anche in questo momento, non siete ancora arrivati?
2: Esatto, siamo nel traffico perché piove e qua è tutto bloccato. Sì. Cernuso sul naviglio.
1: E quindi salutiamo anche i ragazzi che sono lì con te. Intanto
2: sì,
1: ti passo.
2: Saluta, ciao Thomas, Alfonso, saluta.
1: Ah, si sentono, si sentono.

0: Un po' da lontano, ciao, ma ragazzi! Si sentono. Ciao ragazzi. Allora c'è, c'è Spam qui con noi. Buongiorno Spam.
1: Buongiorno Spam, che è un acronimo.
0: Sì.
1: Il sempre presente Amedeo Minghi.
2: Oh, cosa c'entra Amedeo
1: sempre
2: Minghi?
1: Sia sempre lodato nei nostri cuori.
2: Sempre sia lodato.
0: Molto bene. Il messaggio di Lorenzo invece recita:
1: da Lorenzo ad Adina,
0: sì? Sì.
1: Che è rumena,
0: sì?
1: Anche se è della Romania,
0: okay.
1: E non della Rumania.
2: Certo.
0: Sì, mi sembra una differenza da sottolineare questa. E piuttosto, se abbiamo già preparato delle rime, Spam, io le darei la linea, le sentiamo insieme e poi Lorenzo ci dirà se gli sono piaciute o meno, no? Pronto? Eccolo qua.
1: Oggi scrivo per la moglie mia, è Adina e viene dalla Romania.
0: Sì. Sì.
1: Con la O, Romania, non Ruma, la mia voce nel ripeterlo si consuma. E sbagliano pure il nome, lei è Adina, ma pensano che sia Andina.
2: Ecco.
1: Guardate che mia moglie è rumena, e se sbagliate ancora viene lì e ve mena.
2: Oh!
1: Allora.
2: Un po' come si deve, giusto? Bravo Spam.
0: Beh, io spero che sia...
3: sicuramente vi mena.
0: Dai, vedi, vedi.
2: Allora lo sa lui che l'ha già prese, capito? Quindi...
0: certo. Lorenzo, non so se Adina ha avuto modo di sentire le rime, anche lei è sintonizzata, che tu sappia.
3: Sì, potrebbe, non sempre, dipende.
0: Potrebbe, nel caso c'è il podcast stasera, potete collegarvi a www.discoradio.it e riascoltare appunto le rime di Spam. Intanto ti ringraziamo e salutiamo anche tutti i ragazzi che sono lì con te. Mm.
3: Ok, grazie a voi, saluta.
4: Ciao, grazie.
0: Thomas. Sempre Thomas. Thomas. Saluta.
2: Come imperiale. Oh, saluta. Ciao ragazzi, buona giornata.
0: Grazie, buona giornata. Ciao, ciao ragazzi.
3: Ciao, Messi. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to time.

0: Afrojack e Nayer che abbiamo riascoltato con Gimme Everything un attimo prima di collegarci con il nostro Mariolino, che dovrebbe essere già qui. Mariolino, ci sei?
1: Presente!
0: Molto bene, perché tra poco...
1: Mi piace che mi chiedi se ci sono quando mi vedi che sono qui davanti a te.
0: E vai per fare della fiction, per creare un po' di un po' di movimento intorno ai baby svegli che stanno per arrivare tra poco.
1: Va bene, signor Cesaroni.
0: Ecco, ma arrivate con cosa? Diccelo.
1: Allora, colmi, canzoni, barzellette, battute al 393-800-3000, ma anche suonate da King Continuum.
0: Oh mamma mia, cos'è adesso?
1: È un sintetizzatore.
0: Ah, ok, va bene.
1: Non hai una King Continuum a
0: no,
1: casa?
0: Sembrava più
1: solo
0: difficile.
1: Solo scottonelle tu, ho capito.
0: Esatto, okay. Smettila subito. Allora, 393-800-3000, colmi, canzoni, barzellette, battute.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 al

0: Tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio.
0: Il ritmo della tua città.
2: Arrivano i Fox Fashion Days a Foxtown. Dal 9 all'11 ottobre nei negozi aderenti hai un ulteriore 70% di sconto sul prezzo outlet su una selezione di prodotti. Se sei membro Fox Privilege, giochi d'anticipo. Per te le offerte iniziano già l'8 ottobre. Scopri tutti i dettagli su foxtown.com e scarica l'app Fox Privilege. Shop like a Fox.
3: Foxtown Mendrisio. Aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
4: Papà, ho trovato la Peugeot 208 a soli 16.900 euro.
5: Sì, vabbè, è impossibile. Sicuramente devi fare un finanziamento.
4: Ma che? È una chilometro zero! A 16.900 euro in pronta consegna. Anche senza finanziamento.
5: Ma dove?
4: Da Autochioda.
5: Ma è perfetto. Allora, muoviamoci.
6: Offerta valida fino al 31 ottobre su un numero limitato di vetture. Ti aspettiamo da Autochioda, nelle sedi di Melzo e San Giuliano Milanese.
7: Allora Mariolino, se sei qui, ricordaci come inviare i messaggi ai baby svegli.
8: Al 393-800-3000 con le canzoni barzellette battute suonate da King Continuum.
7: Ecco, questo non mi rimarrà mai in mente.
8: E poi, se siete dei baby fake, va bene lo stesso.
7: Ma chi sono i baby fake?
8: Quelli che fanno finta di essere piccoli, tipo Fabrizietto, ci sei?
9: Ah, certo che ci sono, anche questa mattina.
8: Mentre invece ci sono i baby svegli, quelli veri, Marcolino.
9: Buongiorno.
8: Eccolo qui.
7: Ecco, lui sì che è uno di quelli veri.
8: Conosci la King Continuum, Marcolino?
9: Sì, lo suono sempre. Ecco. Chino, chino, chino. E continuum.

il disco di Tom Jones, si chiama Sex Bomb, praticamente alle 8, praticamente con l'arrivo di un'altra delle nostre novità, ci sono anche i nostri baby svegli. Come on.

0: No. Guarda, quel coso lì non me lo ricorderò mai.
1: È bello, sembra una, sembra quello per cuocere gli arrosticini.
0: Una griglia praticamente.
1: No, è tipo una grondaia quadrata con degli appoggi sopra.
0: Hacking continuum.
1: Sì.
0: Ma vedi che, alla fine è rimasto anche a me.
1: Ah no, quello che stavo pensando è Anakin, quello di...
0: Sì, Anakin Stella. Continuum Skywalker.
1: Se la suoni con la spada è un Anakin Continuum.
0: Allora, sentiamo chi c'è, pronto?
2: Buongiorno, sono Maurizio da Novara.
0: Ciao. Buongiorno.
2: Maurizio. Ho scoperto che la sardina ha parenti stretti.
0: Ah sì? Dai.
1: Beh,
0: non era male.
1: Sai che è bella?
0: Non era male, non
1: sono
0: era affatto male.
1: D'immagine, mi piacciono, mi piacciono.
0: Allora, è già pronta una delle nostre novità? Quella delle 8:03. Disco Radio. Dai, suoniamone un altro, via, facciamo i matti.
3: Ciao Zio Omar, ciao Zio Fabri, ciao Marcolino, ciao Mareolino. Sono Alessino Mezzago.
0: Ciao Alessino.
3: E forse non lo sapevate, ma...
1: Sì?
3: L'università del Mare Giuseppe.
0: Sentiamo.
3: In collaborazione con tutti gli elettricisti del mondo.
0: Sì.
3: Ha scoperto che un elettricista in un parco è lì perché raccoglie more e lampioni.
1: Certo.
3: Ciao.
1: Non è meglio in un bosco, scusa, tra l'altro.
0: Sì, però perché non ci sono i lampioni.
1: Però no, i lampioni forse al parco, bravo, giusto.
0: Allora, c'è un disco nuovo da sentire, arriva Armin Van Buuren.

0: no ragazzi, no, no, ho capito, però le note sono sette, non è che si può. Ho capito, però ragazzi, non è che uno prende il flauto e sono i Red Hot Chili Peppers, ragazzi, sono sette. Poi dovete scrivere a loro, non a noi.
1: Ma che c'entriamo noi? Ma si sono arrabbiati?
0: E non so, c'è Flia che sta camminando in verticale a destra, ma anche se l'è presa
1: forse
0: malissimo.
1: Un pochino sì, per questa canzone di Armin Van Buuren, in realtà si chiama Take Me Home.
0: Tra l'altro è quello che gli hanno proprio detto, Armin Van Buuren.
1: Esatto.
0: Smetti di copiare le canzoni.
1: Allora sentiamo i nostri piccoli amici, colmi canzoni, barzellette, battute, pronto?
2: Ciao Fabri, ciao Omar, ciao Mariolino,
3: ciao.
2: Siamo Marco
3: Gualtiero
2: da Prascorsano.
0: Gualtiero non c'ha più voglia.
2: Gualtiero ieri sera si è fatto male.
0: No.
2: Eravamo in un ristorante giapponese,
0: sì?
2: C'era il pavimento bagnato e...
3: Sono scivolato,
0: poverino.
1: Però alla fine...
0: Tra l'altro si è tirato addosso il piatto e si è... uramacchiato la maglia.
1: Aia, attenzione.
0: Il papà ha cercato di farlo ridere facendogli il solletico con uno ghiri.
1: Non male.
0: Basta,
1: non
0: le ho
1: male.
0: Finite.
1: Pronto?
4: Ciao Fabri, sono Bettina Cernusco. Allora, vi volevo dire che mio fratello ha trovato una fidanzata e secondo me è quella giusta. Ieri eravamo in macchina insieme,
0: sì.
4: Stavamo ascoltando la radio, no? A un certo punto il conduttore fa: state ascoltando Disco Radio? E lei si gira e fa: oddio, ci controllano, come fanno a saperlo? Cavolo,
0: ma guarda che è terribile sta cosa,
1: Guarda,
0: siamo sorvegliati in continuazione, l'algoritmo è lì che aspetta.
1: C'è il grande fratello.
0: È quella giusta, posso dire, è quella giusta per il fratello di Robertino, assolutamente.
1: Secondo me. Allora, vi aspettiamo qui con torte di mele e brownie, intanto. Chissà.
0: Qualcuno ha promesso, non è come Ambra.
1: Era la ragazza di poco fa di cui abbiamo festeggiato il compleanno.
0: Simona.
1: Capito?
0: Non la ragazza dell'Olanda.

Ascoltiamo Belli Svegli perché con Mariolino siamo lo squadamus più pazzo che c'è!

0: Lucky Ones, il disco di Topic. E Carte Blanche, come il nome di un gelato sembra, il Carte Blanche. Prendi un Carte Blanche alla panda. Allora sentiamo chi c'è tra i nostri piccoli amici. 393-800-3000, pronto?
1: Buongiorno da Disco Radio, sono Maya da Milano.
0: Ciao Maya.
1: Voglio raccontare un'altra barzelletta.
0: Sentiamo, yeah. Sentiamo.
1: Sapete il pesce che ha perso i genitori?
2: No.
1: Lo scorfano.
2: Ah certo, certo. Cioè, guarda che non ci arriva lo zio Fabri, eh. Dai che ce la fai, zio Fabri, dai che ce la fai. Noi siamo con te.
0: Ah,
2: dai,
0: certo, sì. Ma certo.
2: Ma quanti giri hanno dovuto fare quelle sinapsi? Cioè, per arrivare a...
0: Guarda, troppe.
2: Ma
0: troppe,
2: guarda che
0: troppe,
2: è incredibile.
0: Troppe,
2: cioè...
0: veramente. Attenzione.
2: Qualche notizia sui due neuroni?
0: Edizione straordinaria. Due notizie, una in coda all'altra. La prima è: Sironi non capisce le battute, ma questo è un dato di fatto.
2: Ci mette un
0: e
2: po'.
0: Poi attenzione, perché un misterioso meteorite sarebbe stato avvistato in rotta verso la Terra. Le autorità raccomandano di mantenere la calma e di seguire gli aggiornamenti. L'impatto, appunto, secondo gli studiosi, è previsto per il 16 ottobre alle ore 20 a Milano, nella zona del teatro della 14ª.
2: Allora basta!
0: Si invita la popolazione a rimanere chiusi in casa e a non uscire fino a nuovo avviso.
2: Forse non sapete che il teatro della 14ª ha un bunker attrezzatissimo per sopravvivere anche anni, se non mesi, ok? Tra le altre cose, in buonissima compagnia. Quindi c'è cibo, acqua e battute.
0: Bene, bene, potrebbe essere
2: e
0: una nuova
2: suonate di
0: forma.
2: Continuum.
0: Allora, a proposito di suonate, sentiamo chi c'è.
2: Oh, vi aspetto, eh.
3: Ciao Disco Radio, sono Edoardo. Un ciclope incontra un altro ciclope.
0: Oh, sì.
3: Un ciclope dice: quanto hai pagato quella pecora? E l'altro: un bacione alla testa.
2: Certo.
3: Ciao.
0: Come no? Meno non era possibile.
2: Sì,
0: pronto?
2: Sì, sì, sì.
4: Ciao amici, sono Davide da Vigevano.
0: Ciao Davide.
4: Sapete perché gli astronauti non hanno potuto portare niente nella loro escursione sulla Luna?
2: No, perché?
0: Perché?
4: Per problemi di spazio.
2: Certo,
0: certo.
2: Incredibile.
0: A volte. Allora, grazie.
2: La ISS piccoli... come Ryanair.
0: Devi portare una valigetta piccola. Solo bagaglio.
2: Niente
0: a mano.
2: Gambe e uno zainetto.
0: Allora, grazie anche al nostro Mariulino.
2: Grazie a voi.
0: Che ritroveremo qui domani nel club dei baby svegli.
5: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Da lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
9: Puoi dirlo forte.
8: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
9: Sì.
10: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
8: Scegli ora ING Business Banking.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
11: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
12: Amore, il prezzo dell'energia sale e scende.
13: E le bollette a sorpresa.
12: Dobbiamo uscire da questo mare di incertezze.
13: Ehi, c'è qualcosa all'orizzonte.
12: Lo vedo, è uno spazio a 5.
14: Dalla tua offerta luce e gas cerchi sicurezza e serenità. Stai tranquillo, c'è Mia Fissa di A5. Con il prezzo bloccato per 3 anni. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
15: Più di 2000 auto, 2 settimane per scegliere la tua. Dal 5 al 18 ottobre arriva Oktoberfest di Auto Wow. Altro che fiumi di birra, qui trovi un fiume di offerte su usato, chilometri zero e nuovo, con prezzi a partire da meno di 8.000 euro grazie al bonus finanziamento. City car, crossover, SUV e molto altro. Tante possibilità per trovare l'auto giusta per te. Ti aspettiamo in via Saronnese 143 a Legnano. Scopri Oktoberfest su autowow.it. Auto Wow, lasciati stupire.
16: Funghi, castagne e rastrello, ottobre quanto sei bello.
17: Sei andata a una sagra?
16: Meglio, sono andata in Brico Gay. C'è la festa d'autunno con tantissime promozioni su soffiatori, tagliasiepi, serre, stufe. Più acquisti, più risparmi.
17: E si mangia?
16: No, ma ti sazi di sconti.
17: Brico Gay, okay. Se c'è l'ok è tutto un altro brico.
18: Brico Gay, okay, più vicino a te.
16: Brico Gay, okay, è sempre più conveniente, anche su bricokay.it.
19: Beauty lover, preparati. A Merlata Bloom Milano arriva Beauty Stories, il festival dedicato alla bellezza. Fino al 18 ottobre scopri esperienze e promo esclusive in oltre 12 brand. E il 17 e 18 ottobre non perderti la Face Spa Experience. Fino al 18 ottobre lasciati conquistare dalla bellezza e vieni a scrivere la tua Beauty Story. Tutte le info su eventi e promo su merlatabloommilano.com. Siamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
20: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
21: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
20: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
21: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
22: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
23: Cupra Raval, tua da 27.000 euro con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
24: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
25: I want it to be free!
26: Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
27: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
26: Globo Sport.
27: E intanto scopri i nuovi arrivi.
26: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
28: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
29: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia a pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologna Monzese e a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
30: Sabato 10 ottobre, la notte si accende sul Lago Maggiore al Gilda. Inaugurazione Winter Season, special guest d'eccezione, Christian Marchi. Dai migliori club d'Europa arriva al Gilda per farvi ballare con la sua musica e tutta l'energia di una nuova fantastica stagione. Discoteca Gilda, via Vigevano 10, Castelletto Ticino.
31: Da Denikar, prezzi da paura con l'Happy Halloween del chilometri zero.
32: Tanti sconti con offerta finanziaria.
31: Fiat 500 Hybrid Torino da 15.990 euro.
32: Peugeot 208 Style Hybrid Automatica da 16.990.
31: Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990.
32: Jeep Avenger Benzina da 18.990.
31: Pandina Hybrid da 12.490.
32: Solo da Denikar. Aperti tutte le domeniche a Milano e a Bergamo.
31: Denikar.it.
33: Disco Radio.
0: Allora, tra poco anche il nostro prossimo Tamarristory, per cui stiamo per aprire il Tamarraland, però vedo il prof Locatelli con una velina, forse ha qualcosa da dirci, prof.
2: Sì, Elisabetta, saluta. Buongiorno. No, allora tra poco torna in cinefare un tecnico scientifico, sì, sì, per sì. Cui se volete un vostro momento di gloria è il momento di mandare la vostra recensione al 393-800-3000 con un messaggio di testo o un vocale, se sì, volete far sentire la vostra voce, verrà letta in diretta e da lì la vostra vita cambierà completamente.
0: Sì, proprio sarete
2: non so se è meglio in peggio, non lo so, però cambierà.
0: Questo non lo sappiamo, però c'è già del grande pubblico presente al Tamarraland questa mattina, per cui...
2: E allora gridate il posto da cui gridate, giù i finestrini!
0: Su il volume c'è Tamarristory!

0: disco di Last Go. Si chiama Something, il nostro tamarristori di oggi, signori, mentre arrivano i messaggi dei nostri amici ascoltatori che gridano il posto da cui gridano.
1: Ciao di Claudio, che bellissima canzone. Sono Emma Capagnate.
0: Ciao Emma. Ciao.
2: Emma?
0: Emma.
2: Ho capito Anna.
0: No, no, la piccola Emma, pronto.
2: Ciao Emma.
3: Che meraviglia, ragazzi.
2: Vero.
3: Che meraviglia. Buona giornata a tutti, Antonio da Milano.
2: Grazie Antonio.
3: Let's go.
2: Oggi direbbero Lasgoski.
0: Allora, tra poco anche il Cineforum tecnico scientifico. Subito gli Swedish House Mafia.

0: bello, il disco di Swedish House Mafia insieme a Lick e Lee, si chiama Happiness is so sad. Controllo, è ancora qui il prof Locatelli?
1: Cioè, decisamente sì.
0: Molto bene, allora sigla!
1: On fire!

0: il 16 al Teatro della Quaresima sarà...
1: Sicuro?
0: Ma speriamo.
1: Non lo so.
0: Pare abbia una poltronissima.
1: Davvero?
0: È la moglie. Non vuol mai muoversi da casa, è sempre lì, è proprio una poltronissima.
1: Il 16 ottobre al Teatro della Quattordicesima con lo spettacolo di Omar Fantini. E allora venite tutti, venite gente, perché è aperto anche il Cineforum Tecnico Scientifico. Chi sono i recensori di oggi, prof?
0: Partiamo da Paolo Titta, che ci parla di una marca di motoveicoli.
1: Di cosa, scusi?
0: Autoveicoli destinata esclusivamente a centauri molto rispettosi del codice della strada.
1: Sì?
0: La Ducati. Si sorpassa solo con la freccia, con la linea tratteggiata.
1: Molto bella.
0: Dove c'è 50 si va a 50.
1: Ducati.
0: Passerei un attimo alla diretta, perché ci sono arrivate svariate recensioni anche da lì. Partirei da Nash, da Oggiano. Famosa velina di Striscia la Notizia, nonché ex compagna del divo hollywoodiano George Clooney, che è stata arrestata recentemente per traffico di sostanze stupefacenti.
1: Ma veramente?
0: Elisabetta Cannabis.
1: Allora.
0: Non male, eh? Non male.
1: Un applauso. Male. Un applauso anche al
0: nostro
1: Nash.
0: Anche Maurino.
1: Sì.
0: Ci parla di un grosso albero che però non vede molto bene. La squercia.
1: A ciclo continuo questi applausi ormai, eh?
0: Andiamo verso il Galetti, che è stato ridimensionato dal dottor Sironi.
1: Sì.
0: Ci parla di un film commedia degli anni Ottanta, dove il protagonista è colpito da forti mal di pancia e diarrea.
1: No.
0: Bianco, rosso e marrone.
1: Ma allora, prof, mi scivola su una buccia di banana.
0: Non era la buccia di banana su cui si è scivolato, maledizione. E chiuderei con Arianna Pugliatti.
1: Sì,
0: un tocco femminile in questa valanga di maschi alfa.
1: E ci voleva.
0: Agente 007 con licenza di uccidere nel tempo libero si dedica a pratiche erotiche.
1: A cosa, scusi?
0: Pratiche erotiche perverse con partner che acconsentano a farsi immobilizzare. James Bondage.
1: vabbè.
0: Con licenza di sculacciare.
1: Lasci stare. E anche a proposito di cinema,
0: Locatelli e i suoi recensori hanno le natiche arrossate.
1: No.

0: su Disco Radio nell'appuntamento di oggi con i belli svegli, mentre ci raggiunge anche la dottoressa Morgante che tra poco ci aggiorna.
1: Mamma mia,
0: con...
1: in un effluvio di profumo. Se mi sentite perdere i sensi è perché sto scomparendo in questa nuvola meravigliosa di profumo.
2: Mamma mia, ho esagerato.
1: Che cos'è? No. Che cos'è?
2: E non lo posso dire adesso, mi trovo un aperto, no, diciamolo, te lo dico dopo.
1: Perché, scusa? No, diciamolo.
2: È un profumo che sa di... Allora, nelle note di apertura c'è il cuoio sicuramente.
1: E l'ho sentito sulla schiena quello.
2: Muschio,
1: quello l'ho sentito.
2: Neanche
1: qua
2: un
1: a nord.
2: Neanche un profumiere te lo descrive così.
1: Sì. Sembra proprio il profumo di Patrick Suskind.
3: Di Suskind.
0: Non ci vuole dire qual è Greenwheel, la marca del profumo.
1: Greenwheel si chiamava?
3: Greenwheel.
1: Sì. Non ci vuol dire la marca? No, non si può. No, non può. Si vede che lei ha una partnership con un altro profumo, un'altra marca, e non può citare questa.
0: E quando mette un altro profumo che non è quello concordato.
1: Ciao.
0: Vabbè. Allora, sappiate che tra poco in palio c'è una Disco Radio Bag, perché stanno per arrivare sta per arrivare la canzone sparpagliata di oggi, per cui ce ne occuperemo tra poco, subito dopo aver dato la linea alla profumata dottoressa Morgante con le ultime notizie.
2: Mille grazie, belli svegli, buona giornata a tutti, ben ritrovati. A Bergamo l'esplosione in Via Longo, 20 abitazioni senza acqua e gas, 6 inagibili, presidio fisso contro gli sciacalli. 10 residenti in hotel fino a dicembre, ancora gravi, coniugi ustionati, la donna in passato ricoverata in psichiatria. L'incidente aereo più grave della storia d'Italia ricorre oggi, il 25esimo anniversario dell'incidente di Linate. L'8 ottobre 2001 persero la vita 118 persone. Tensioni a Torino nella serata di ieri durante il corteo Propal, partito dal campus Einaudi, lanciati oggetti contro le forze dell'ordine, bloccati circa 200 manifestanti. A Milano scade il 16 novembre il bando lanciato dal comune per raccogliere proposte per realizzare il Pai Fang, il tradizionale portale d'ingresso a Chinatown in via Sarpi, comitato dei residenti divisi tra favorevoli e contrari. Sport Basket Euroleague, tra i match di stasera Maccabi Tel Aviv Olimpia Milano e Bayern Monaco Virtus Bologna. Ciclismo, è il giorno della Gran Piemonte, partenza da Asti, da Piazza Alfieri alle 12, modifica la viabilità. Iran, il Pentagono, all'esercito USA, preparatevi a nuovi attacchi. Taiwan, la Cina invia 3 aerei e 7 navi militari nello stretto. Le news tornano tra un'ora.

0: 2.
1: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
2: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare
3: tanti cin cin.
4: Katia, Plin Plin. Ah sì, scusa.
3: Plin Plin.
2: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
3: Plin Plin.
5: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
6: Le uova naturelle.
7: La tua voglia di shopping ruggisce? La Jungle Night più lunga di sempre ti aspetta a Vico Lungo The Style Outlets.
8: E comincia già dal mattino. Solo giovedì 15 ottobre dalle 10 alle 22, extra sconti del 50% sul prezzo outlet con una spesa minima. Adidas, Nike, Levi's, The North Face e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. In più, offerte food e tanto divertimento. Ristorazione aperta fino alle 23. Vico Lungo The Style Outlets. A 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vico Lungo.
9: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
10: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Infrared da 7 litri, tua a 99 euro. Disponibili 1500 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
11: Allora, sta arrivando la canzone sparpagliata, cioè significa che abbiamo mescolato le parole del testo originale, no? In realtà.
12: È questo, esatto.
11: È questo. Cosa abbiamo scombinato oggi? Ritornello, testo, no, cioè strofa?
13: Allora, è la strofa, ma... Beh, è un ritornello, cioè, beh, talmente famoso che...
11: Tu la conoscevi, Omar?
12: Mai sentita.
11: Non è vero.
12: No, scherzo, scherzo. Allora, il concetto è questo, eh? Marco ha cambiato l'ordine delle parole mantenendo un senso poetico. A voi il compito di capire di che canzone si tratta. Appena lo capite, lo scrivete in un messaggio di testo al 393 800 3000, il titolo corretto, e il più veloce, sì, si porta a casa la disco Radio Bag.
11: Perfetto.

0: Il disco di Miley si chiamava Bass Persuades. Esatto, è proprio questa la canzone. Era proprio questa. Peccato.
1: Non capite niente.
0: Tra l'altro, a parte
2: no,
0: che
2: ragazzi, allora dobbiamo istituire il premio. Sì? Non ce la fai.
3: Non capite niente.
2: Non questa canzone dovevate indovinare.
0: Quella che ancora dobbiamo leggervi, perché cioè, non ve la faremo sentire. Vi leggeremo il nuovo testo.
2: Ma poi vi sembra che qua Miley abbia invertito il testo e le parole nel testo.
0: No,
2: scusa.
0: Ma infatti, ma poi scusatemi, ma la canzone sparpagliata, cioè la,
2: ormai
0: la facciamo
2: è più celebre di Miley, voglio
0: ma
2: dire.
0: No, ma poi la facciamo da un sacco
2: c'entra?
0: Di tempo.
2: Magari
0: no?
2: Sono nuovi loro, arrivano per la prima volta.
0: Comunque, grazie a Diana da Varese, che è stata tra le più veloci, sì, ad indovinare il titolo della, sì, canzone di Miley.
2: Ma quello sbagliato. Diana, allora riprendi il telefono in mano.
0: Sì, perché tra poco.
2: Perché adesso potresti vincere seriamente.
0: Perché arriva la canzone sparpagliata.
2: Non è questa, eh?
0: No,
2: questa è la sigla. Diana, aspetta un attimo. Mamma, che bella che è la dubstep. Perché è finita la dubstep?
4: Marco mischia le parole delle canzoni.
0: E poi arriva Sanremo.
4: Un pazzo.
1: No, però.
4: Per favore, dilla giusta così lui si leva dal.
0: No, non si può dire.
2: Dall'imbarazzo.
4: Prova a indovinare il titolo del tormentone.
0: Sì.
4: Non aver paura di far la figura del
0: no, ma allora
2: copione Fabri, se poi copri la parola giusta è la fine,
4: anche se a sentirla sembra una grandissima
0: no, allora aspetta, però

0: E la canzone sparpagliata di oggi, quella da indovinare, avrà un nuovo testo, perché se vi leggessimo quello originale sarebbe fin troppo facile, no? Invece il meccanismo è proprio quello lì. Quindi il testo nuovo della canzone da indovinare oggi, di cui ci dovrete scrivere il titolo con un messaggio di testo al 393 800 3000, è...
1: Vado?
0: Vai, andiamo.
1: Mai mi cercherò chi non voglio. Più nessuno dal sole quando ti cercherò altro. Spento io, spento tu. Sei da innamorare. Là un cuor è il mio. Altra si rubò.
0: Non è così allora, facile. Secondo me potete già iniziare a scrivere, ovviamente.
1: Certo, se avete, chi lo capisce.
0: Cioè,

Fabio, piuttosto prepari invece la lista dei premi che il più veloce dei nostri ascoltatori si porterà a casa. Mentre suoniamo la canzone di Blackwood 1998, su Disco Radio c'è Friday Night.

0: Ah, la più veloce di oggi?
1: Complotto!
0: Ma come, ancora prima di dire chi è?
2: Ragazzi, meraviglioso! Chi abbiamo in linea? Chi è il vincitore di oggi?
0: Abbiamo Diana da Varese!
2: Ce l'ha fatta! Grande Diana!
0: Ma perché io credo che in nessun altro posto del mondo capitino le coincidenze che capitano
2: qui. Chiamiamole coincidenze.
0: Dai, smettila, non ti ci mettere
2: pronto. Allora, Diana, tu sei veramente l'esempio vivente. Crederci sempre, arrendersi mai.
0: Come diceva l'avventura.
2: Brava, brava Diana, ecco. Diana. Allora, di dove sei innanzitutto?
3: Di Varese.
0: Ok,
3: Varese.
0: Che fai nella vita?
3: Sono un'impiegata in settore chimico.
0: Ok, ok. Notaio, che ci può dire per Diana?
2: Allora, per la signora o signorina Diana innanzitutto?
0: Eccolo, il marpione.
3: Signora.
2: Allora, per la signora Diana.
0: Senti la distanza
2: in realtà,
0: subito.
2: Due sacche di disco radio, due cappelli disco radio, due t-shirt disco radio, due portabatti. E perché ha vinto sia il premio Non lo capisco il gioco, che premio ha vinto il gioco? Doppio premio!
0: Perché ha indovinato Base Persuades? Perché ha indovinato. Però aspetta, che ancora ci devi dire qual è il titolo della canzone sparpagliata di oggi?
3: Si è spento il sole di Adriano Celentano.
0: Vediamo se è davvero lei.
2: La ricanta Marco,
0: con le parole sbagliate.

0: ragazzi.
1: Col vibrato,
0: perfetta,
1: ragazzi. Grande Marco!
0: Ovviamente bravo, con il testo modificato per come l'abbiamo proposto
2: qualche
0: ai nostri ascoltatori.
2: Modificato,
0: sì, sì, sì, assolutamente sì. Quindi la risposta è ovviamente esatta per Diana da Varese, che si aggiudica la Disco Radio Bag di oggi. Diana, sei già arrivata al lavoro nel frattempo?
3: No, stamattina sono a casa.
0: Ok. E quindi a cosa ti dedichi stamattina? Vogliamo sapere i fatti tuoi.
3: Al mio papà, mi dedico al mio papà e alla mia mamma.
1: Che bello. Brava, bravissima, bravissima.
0: Ti mandiamo un abbraccio, allora, un abbraccio anche a loro, evidentemente, visto che stai andando lì. E grazie, Diana.
3: Grazie mille a voi, buona giornata.
0: Ciao, altrettanto Diana. A te, ciao. Mentre abbiamo già preparato anche la prossima, perché c'è da sentire Trinacria con Alexandra Stan. No.

0: Cioè è stata una coincidenza pura e semplice.
1: Crediamole a queste coincidenze di Fabri, dai, non andiamo a indagare.
0: Ma che di Fabri? Ma poi guarda come scarica il barile
1: tra
0: subito.
1: Tra l'altro, allora, ha detto la procura di Garlasco che...
0: Ma cosa c'entra?
1: Ha controllato e sì, non c'è nessuna traccia di DNA di Fabrizio Sironi su Diana, per cui siamo a posto.
0: Un sospiro di sollievo, perché pensavo di essere implicato anche in quello.
1: 14 anni, vediamo un po' cosa dicono.
0: Allora, io non scrivo mai, ma questa volta davvero...
1: Sì, ma oggi è proprio evidente.
0: Non è complotto,
1: dai.
0: Ciao,
1: sì,
0: ci avrei scommesso, l'avrete tenuta in linea.
1: Certo, ovvio.
0: Ma non è vero,
1: l'abbiamo chiamata noi proprio.
0: Vergogna.
1: Sapete dove non ci sono...
0: Cosa?
1: Dove non ci sono complotti?
0: Dove?
1: Il 16 ottobre al Teatro della Quattordicesima.
0: Certo, perché
1: dove potete
0: c'è...
1: venire e trovate, se pagate il biglietto, trovate il vostro posto, nessuno ve lo occuperà clandestinamente,
0: sì,
1: tramite,
0: sì,
1: regali e favori fatti a Fabrizio Sironi.
0: Ma cosa c'entro io? Lo spettacolo è tuo,
1: credo,
0: scusami.
1: Credo.
2: Credo che sempre queste persone da Torino, Milano,
1: esatto,
2: andate verso la Biranza. Che poi ci facciamo due risate.
0: Sapete chi è lui? Sì, ovviamente
1: Danny,
0: è il nostro Danny. Però attenzione, perché stamattina...
3: Cioè, siete veramente indescrivibili. Meno male che Danny è già entrato a scuola, perché sennò me lo facevate entrare a scuola.
1: Mamma.
3: Non arrabbiato stamattina, ancora di più, ma stasera vi farò sentire il vostro podcast. Vedrete voi domani quante ve ne dirà. Vedrete, complottisti!
4: Che ha lo stesso tono del figlio.
1: Sì, è uguale,
0: venisse
1: un po' a
0: virare.
1: Esatto.
0: Allora, le 8:57, facciamo un piccolo stop set e torniamo tra poco con Coolio.
5: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
3: Il SUV è smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
4: No, no, non ho niente da mettermi.
5: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzaturi e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
6: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
5: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
6: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
7: Globo, tutta la moda che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
8: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
9: A parte il complotto clamoroso, però cioè, dico, in una giornata uggiosa come oggi, mettere una canzone Si è spento il sole è proprio a fagiolo cade.
10: Ma visto, Marco, ragazzi, controlla anche il meteo.
11: L'abbiamo fatta apposta, in realtà niente è casuale. No, dico, a parte le coincidenze in cui...
10: Ah, lo stiamo ammettendo!
11: Certo.
10: Non è il caso di fare uno stop set?
11: Lascia stare.
10: Mamma mia, ragazzi.
11: Che abbiamo preparato una canzone
10: Mister
11: da
10: BBC.
11: Sentire, ma dai.
10: Mamma mia.
11: Mister BBC.
10: Stop set, no!
11: Quanto sei scemo.
10: Guarda, veramente, certe volte abbiamo proprio del gran culio.

0: stato sei.
1: Ma no.
0: Che spettacolare disco. E ascolterei lo volentieri.
1: Ma scusami, ma si può dire anche così.
0: Top set facciamo. Qui alla CCB.
1: Stavo solo dicendo che un disco spettacolare, d'altra parte la base di partenza era buona, no? E cioè Stevie Wonder con Fast Time in Paradise. Poi c'è chi ha fatto di più anche volendo, eh? Cioè non è che c'è solo la versione di Cuglio e Gangsta Paradise di cui ci dobbiamo ricordare. Non sarà mica un complotto anche questo.

0: quella di Julio. Che poi una volta sentiremo dall'inizio alla fine. Il disco naturalmente era quello di Marra e Gue, che hanno ripreso Julio, Guns N' Paradise e pure Stevie Wonder. Allora, c'è una bella novità da sentire, l'abbiamo già preparata, è quella delle 9:04. Mentre arriva anche la notizia che ci cambierà la vita, possiamo anticipare il titolo della...
1: Ma certo, tu basta che suddetta. Mi chiedi, io sono sempre pronto a tua disposizione, Fabri.
0: Allora sentiamo.
1: Dormi 8 ore ma ti svegli stanco?
0: Sì.
1: Colpa della caffeina.
0: Ai.
1: Questo riguarda te, amico mio.
0: Potrebbe essere. Ne parliamo tra poco mentre arriva il nuovo di James Hype.
2: Lo

0: pronti, sono lì tutti, proprio il team di scienziati che tra poco cercherà di spiegarci il contenuto appunto della notizia che ci cambierà la vita, di cui possiamo ancora una volta ricordare il titolo per quelli che si fossero appena sintonizzati.
1: Dormi 8 ore ma ti svegli stanco?
0: Sì.
1: Colpa della caffeina.
0: Hai capito.
2: Se

0: mamma come è venuta bene stamattina. Mamma che bella!
1: Brava signor Sironi, grazie a lei signor Sironi.
0: Il team di scienziati guidato da Donata Kurpas ha analizzato gli impatti della caffeina sul sonno.
1: Ho letto gli impacchi. Dormire con...
0: Il primo aspetto emerso è che la caffeina rende il riposo meno ristoratore, riducendo l'attività a bassa frequenza durante il sonno NREM, soprattutto le onde lente.
2: Non rapid eye movement.
0: Non rapid eye movement. Okay. Apparentemente non ce ne accorgiamo perché ci addormentiamo comunque con facilità all'orario di sempre e dormiamo di solito.
1: No, il solito.
0: E dormiamo il solito numero di ore senza svegliarci. Ma la qualità non è la stessa e al risveglio possiamo sentirci meno riposati.
1: Eccoli.
0: Dormire male la notte ci porta a consumare più caffeina. Consumare più caffeina ci porta a dormire male la notte. Quindi è un cerchio.
1: Circolo vizioso.
0: Circolo vizioso. La caffeina poi non ha gli stessi effetti su tutti. C'è chi può bere il caffè alle 23 e chi invece ha problemi ad addormentarsi se lo assume anche solo dopo le 14. In conclusione, che studio ragazzi, non basta.
1: Beh, no,
0: solo
1: aspetta, guarda che non è dato così per scontato, ci devi arrivare a capirle su di te queste cose. Sì.
0: Comunque, in conclusione, non basta solo guardare a quanto in fretta ci addormentiamo nonostante i caffè bevuti o a quante ore dormiamo la notte, ma è necessario spostare l'attenzione
1: dalla quantità
0: alla qualità del sonno, analizzando l'attività cerebrale notturna e l'effettiva efficacia ristoratrice delle ore dormite.
1: Beh, tipo uno smartwatch lo fa.
0: Sì.
1: Questa cosa, no?
0: Sì.
1: Infatti a me è sempre bocciato, il sonno mi boccia ogni volta. Sonno profondo, non ho il sonno profondo.
0: Perché riesce a misurare, come lo attraverso il battito cardiaco?
1: No, col respiro.
0: Col respiro.
1: Penso col respiro. Sì, e forse battito cardiaco, incrocia i due dati. Comunque
0: può essere.
1: E il respiro ti sente.
0: E che cosa chiediamo quindi ai nostri ascoltatori?
1: Allora, secondo me è carina l'idea del... quella cosa che per quanto tu hai provato a farla o continui a provare a farla non ti viene mai bene.
0: Sì.
1: No, c'è quella cosa lì, porca miseria, ho fatto la torta di miele 600 volte.
0: No, guarda,
1: non riesco mai a cuocerla come si deve, non riesco mai a farla venire come quella di mia mamma.
0: Perché non rimane mai alta, morbida,
1: soffice?
0: Tra l'altro, a proposito di torte di mele.
1: Esatto, non doveva arrivare una margotta di torta di mele brownie, se aspettavamo.
0: Niente, non è ancora.
1: Beh, è brutto, vabbè,
0: sono brutte le promesse brutte da così, marinaio, sì, proprio sì, fatte sì, così.
1: La marinaia, era una ragazza.
0: Da marinaia, esatto.
1: A cui abbiamo fatto anche gli auguri.
0: Tra l'altro ci siamo anche impegnati.
3: Simona dei mercati,
1: esatto.
3: Diciamolo.
0: Simona.
1: A differenza di Diana, che invece aveva già mandato il bonifico per vincere il premio.
3: Giusto.
1: Cioè,
3: friggitrice l'hai già presa.
0: Sì, tra l'altro,
1: siamo a 107.
0: No, raccogli un attimo.
3: Ah sì, ti sposto il cavo.
0: Sì, sì, c'è un cavo qualcuno. Che è uscito fuori. C'è una pigna di friggitrice ad aria qui, è venuta giù
1: pigna,
0: un cavo.
1: Una pigna. Va bene, dai ragazzi, qual è quella cosa che fate ancora, ci provate, ma niente, non vi viene come vorreste?
0: Ditecelo al 393 800.

ragazzi, siate sempre belli svegli, perché per riposare c'è sempre tempo. Un saluto da Anthony Camouflage Torino e un saluto da Gino il Gallo.

0: in fondo il disco di Peggy Gou e Ia Star che
1: sembra,
0: si chiama
1: batti
0: Woman.
1: Batti lei, batti lei.
2: No, sì, batti lei. Fantoziano. Batti lei.
0: Batti
2: sì.
0: Lei.
2: Sì, sì, erano Filini e Fantozzi che parlavano questo. Sì, sì, assolutamente.
0: Vuoi dire che Peggy Gou anche lei ha la visiera del casino di San Vincent addosso?
2: Certo, certo. Assolutamente.
0: Vabbè. Allora, ci sono
2: sotto un po' di... maglia di lana.
0: Esatto.
1: Peggy Gou.
0: Ci sono un po' di messaggi a proposito di quella cosa che cercate di fare sempre al meglio delle vostre possibilità, ma immancabilmente vi viene sempre
2: male. Oh,
0: come direbbe Fantozzi, una cagata pazzesca.
2: La...
0: era così.
2: È un virgolettato,
0: è una
2: ci puoi permettere.
0: Una citazione, sentiamo chi c'è. Pronto? Allora, no, pronto?
3: E niente, io provo sempre a iniziare a correre, ma poi non ce la faccio mai.
0: E niente,
2: ma perché sicuramente sbagli l'approccio. Cioè, sì. Dovresti, solito se inizi, fai 3 minuti di camminata veloce, poi 2 di corsetta, poi di nuovo 3 di camminata veloce, capito? Devi partire piano.
0: Però al limite
2: ci parto, faccio 10 km.
0: Teniamoci il numero, così il prossimo mercoledì glielo facciamo
2: Manzoni.
0: Dire da Paolo Luca.
2: Mandiamolo da Paolo Luca.
0: Mandiamolo
2: Manzoni.
0: Da Paolo Luca, certo.
4: Io a 35 anni ancora, nonostante abbia provato, non sono riuscito a imparare a stirare. Lo so, sembra una cazzata. Però
2: cos'è che non riesci
4: a imparare anche quello?
2: Vieni
0: perché
2: da
0: c'è
2: me.
0: Fantini che è un istruttore.
2: Ragazzi,
0: perfetto.
2: Ormai veramente sono in grado di stirare persino i muscoli, sono riuscito a stirarmi.
0: Certo.
2: All'Irox per
0: senza,
2: dire, no,
0: senza
2: per...
0: usare il ferro,
2: no,
0: incredibile.
2: No, no, no.
0: Pronto.
5: Quel maledetto nodo alla cravatta.
0: No,
5: maledetta vabbè, cravatta. Maledetta cravatta!
0: Allora, se parliamo di papillon, capisco la difficoltà, che poi magari è pure semplice, no? Bisogna imparare in...
2: Ma è come... Cioè,
0: la cravatta è abbastanza facile.
2: Beh,
0: cioè,
2: no, se...
0: No, no, vabbè, no.
2: Non è così semplice. Soprattutto la lunghezza, secondo me. Cioè, il nodo magari impara... A parte che anche il nodo... Cioè, lo voglio stretto, lo voglio largo, lo voglio grosso, perché
0: sì,
2: sono mille
0: quello,
2: nodi.
0: C'è quello doppio,
2: sì,
0: che è un po' più sul militare, no? Quando diventa assolutamente triangolare. Sì, sono tanti.
2: No, non
0: tante
2: è così
0: tecniche.
2: Semplice. Poi, ripeto, la lunghezza, quella maledetta parte dietro che a volte ti arriva nelle caviglie e altre volte è dietro addirittura.
0: Che mi devi tenere molto lunga la parte più larga e ben più corta la
2: e
0: parte corta.
2: A volte
0: corta.
2: Però è troppo lunga perché ti arriva davanti al pisello, quella lunga e quella corta è...
0: lì sì,
2: non
0: è
2: facile.
0: Una questione di misura. Allora, la cosa che proprio non vi riesce, che avete tentato mille volte di fare al meglio delle vostre possibilità, ma che è sempre uscita non benissimo. C'è uno dei nostri Rhythmic History da sentire, il prossimo arriva dal 2001.
6: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
8: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: Amore, il prezzo dell'energia sale e scende.
10: E le bollette a sorpresa.
9: Dobbiamo uscire da questo mare di incertezze.
10: Ehi, c'è qualcosa all'orizzonte.
9: Lo vedo, è uno spazio a 5.
11: Dalla tua offerta luce e gas cerchi sicurezza e serenità. Stai tranquillo, c'è mia fissa di A5. Con il prezzo bloccato per 3 anni. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
12: Più di 2000 auto, 2 settimane per scegliere la tua. Dal 5 al 18 ottobre arriva Oktoberfest di Auto Wow. Altro che fiumi di birra, qui trovi un fiume di offerte su usato, chilometri zero e nuovo, con prezzi a partire da meno di 8000 euro grazie al bonus finanziamento. City car, crossover, SUV e molto altro. Tante possibilità per trovare l'auto giusta per te. Ti aspettiamo in via Saronnese 143 a Legnano. Scopri Oktoberfest su autowow.it. Auto Wow, lasciati stupire.
13: Funghi, castagne e rastrello. Ottobre, quanto sei bello!
14: Sei andata a una sagra?
13: Meglio, sono andata in Brico Gay. C'è la festa d'autunno con tantissime promozioni su soffiatori, tagliasiepi, serre, stufe. Più acquisti, più risparmi.
14: E si mangia?
13: No, ma ti sazi di sconti.
14: Brico Gay, okay. Se c'è l'ok, okay, è tutto un altro brico.
15: Brico Gay, okay, più vicino a te.
13: Brico Gay okay è sempre più conveniente, anche su bricokay.it.
16: Dunque, vediamo. Spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Aris,
1: Preston.
16: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
1: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
16: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
17: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare.
18: Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo.
17: Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti?
18: Certo, trovi anche grandi marchi come Raifol, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit.
17: Grande. Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
19: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia. Arrivano i Fox Fashion Days a Foxtown. Dal 9 all'11 ottobre nei negozi aderenti hai un ulteriore 70% di sconto sul prezzo outlet su una selezione di prodotti. Se sei membro Fox Privilege, giochi d'anticipo. Per te le offerte iniziano già l'8 ottobre. Scopri tutti i dettagli su foxtown.com e scarica l'app Fox Privilege. Shop like a Fox.
20: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
21: Lo senti il tic tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
22: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
21: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
20: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
21: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
23: Da Denicar, prezzi da paura con l'Happy Halloween del chilometri zero.
24: Tanti sconti con offerta finanziaria.
23: Fiat 500 Hybrid a Torino da 15.990 euro.
24: Peugeot 208 Style Hybrid automatica da 16.990.
23: Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990.
24: Jeep Avenger benzina da 18.990.
23: Pandina Hybrid da 12.490.
24: Solo da Denicar. Aperti tutte le domeniche a Milano e a Bergamo.
23: Denicar.it.
0: Disco Radio. Allora, qual è quella cosa che nonostante il grandissimo impegno proprio non vi riesce?
2: Gonfiare i palloncini?
0: Per esempio.
2: Assunta. Ti capisco, sai che ti capisco?
0: Sì.
2: Soprattutto quelli lunghi, lì sottili, cioè, servono proprio una tecnica. Io l'ho provato tre volte, due volte mi sono usciti gli occhi dalle orbite.
0: Che è meglio che non
2: uso
0: lo
2: la pompetta magari.
0: Oppure pronto.
25: Ciao ragazzi, io in cucina me la cavo sempre, sì? Ma la cosa peggiore che non riesco proprio a fare sono le uova sode. Ciao. Come Elisa, no?
2: Che ma basta che le lasci lì nell'acqua.
0: Ma poi a seconda dei minuti vengono.
2: Ma poi a soda se
0: le
2: lasci lì mezz'ora non sbagli mai.
0: Ma infatti.
2: Ma come succede?

0: poi guarda che questa cosa delle uova è un tema, cioè assolutamente un tema. Il disco di Gabri Ponte, Got to Get, su Disco Radio, far le uova sode a seconda del risultato che vuoi ottenere non è mica così semplice, sai, cioè...
1: Abbiamo il matematico delle uova sode.
2: Cioè, se io penso a Stephen Hawking, sì, che ha trovato le onde gravitazionali, e adesso è difficile fare l'uovo sodo.
0: No, ho capito.
2: Verrei lì e vi metterei le mani sulle uova, giuro.
0: Che risultato vuoi ottenere? Dai, che risultato?
2: Alla Koch.
0: Alla Koch, 4 minuti.
2: 3-3-4.
0: Ok, dai, dimmene un altro.
2: Sodo.
0: Completamente sodo?
2: Sodo.
0: Oltre i 9.
2: Sì, esagerato.
0: Sì, sì, sì. Ovviamente non si deve mai arrivare al momento in cui il tuorlo mi diventa verde, perché altrimenti è immangiabile. Dopo i 9 minuti, secondo me, hai la solidità completa, massimo 10. Se vuoi il bazzotto, invece, tra i 7,5 e gli 8,5.
2: Ma sei matto a dire queste cose a quest'ora della mattina?
0: L'uovo, quello che il tuorlo non è completamente solido. Che poi anche lì mi dipende da una cosa importante, perché Omar dice l'uovo va messo in acqua fredda, no?
2: Devi metterlo prima.
0: Devi calcolare i minuti da che l'acqua inizia a bollire.
2: Sì.
0: E allora aspetta, ma tu i minuti li calcoli da che l'acqua fa le bollicine piccole,
2: no,
0: o quando proprio fa...
2: No, la bollitura è quando fa...
0: Ok.
2: E quello è la parte prima, è la quando sobbolle.
0: Sobbolle. Quando comincia a saltare un pochino l'uovo.
2: Che tra l'altro è anche quando si esibisce a Roma, per esempio, che dici chi sobbolle. Io sono Lillo, io sono bolle.
0: Esatto, la sapevo diversamente. Allora, chi c'è? Pronto?
3: Ciao, sono Francesca da Milano.
0: Ciao Francesca.
3: Niente, non sono capace di fare la lavatrice. La guardo ma non la capisco. Posso formattare computer, cambiare gomme delle macchine, fare tutto quello che vi pare, ma la lavatrice per me è un oggetto che non capisco. Non capisco. Ciao.
2: Però devi dirci dove non va, perché tu hai qua due casalinghe disperate pronte al tuo servizio.
0: La lavatrice, a parte che c'è il manuale delle istruzioni, volendo, no?
2: No, non basta, però io la capisco, innanzitutto come separi il bucato, perché questo è il primo, è il,
0: per colori
2: e solo,
0: però,
2: e non per materiali,
0: no, anche certo, anche. Però attenzione che per i colori ci sono le cartine a chiappa colori, così non sbagli,
2: non si le rizza, la butta dentro,
0: no,
2: lui.
0: Come si chiamano,
2: scusa, sì, la chiappa colori,
0: la chiappa colori, no, cioè in un attimo risolvi. Allora, le cose che proprio non vi riescono nonostante il vostro impegno, cioè siete lì che le rifate mille volte, niente, esce sempre la solita

0: fatto, c'è questa scoperta per cui veramente bisognerebbe assegnare il Nobel a chi ha brevettato questo timer egg o qualcosa del genere, fammi controllare.
1: Egg timer,
0: che è una sorta di
1: un uovo
0: trasparente, non so di che materiale sia, però probabilmente con la stessa densità dell'uovo, per cui messo in acqua bollente cambia colore e c'è una scala graduata disegnata su quest'uovo che ti permette di capire se l'uovo è sodo, soft, medium o hard.
1: Ma tu pensa dove siamo dovuti arrivare, bastava mettere il timer.
0: Me lo regalate, ragazzi, per Natale?
1: Sì, va bene, dai Marco, segna.
0: Grazie.
2: Segnato.
0: È meraviglia. Poi disegnare.
1: Solo che per me è inutile, cioè devo tirarlo fuori ogni volta per leggere. Scusa, come faccio a saperlo?
0: Ma no, vabbè, basta che lo giri un attimo col cucchiaio dentro la pentola e dentro la padella lo recuperi.
1: Cioè, padella?
0: E la pentola.
1: Pentolino.
0: Pentolino, vabbè, quel che è. Bollilatte, quel che è. Disegnare.
1: Bollilatte?
0: Quello da un litro, scusa, prendete tre
1: esiste
0: uova.
1: Esiste il bollilatte?
0: Ma certo che esiste il bollilatte.
1: Davvero? Vado subito a cercare.
0: Hai presente la
1: tutto
0: pentola?
1: Tutto attaccato?
0: Bollilatte.
1: Bollilatte per induzione.
0: Di solito
1: signora Sironi, grazie.
0: Hai capito?
1: Ma che bello!
0: Allora, un litro nel bollilatte ci sta e tre uova, due uova, tre uova.
1: Non lo so, sì.
0: Sì, no, per dire, al massimo ci sta quello. Poi disegnare. Per me le persone sono cinque linee, un cerchio
1: giusto,
0: messo sopra.
1: Anche per me.
0: E vabbè, ma mi stai parlando dei corpi umani, cioè
1: sì,
0: la cosa
1: sì
0: più difficile, forse insieme ai cavalli da disegnare, no?
1: Perché le dighe invece sono facili.
0: No,
1: per dire,
0: vabbè, gli oggetti sono più semplici.
1: Bah, certo. Disegnami una Aston Martin Vanquish.
0: Va
1: adesso.
0: Bene, dai, ok.
1: Vai.
0: Ma no, adesso!
1: Adesso!
0: Allora, intanto dovrei avere un modello da ricopiare.
1: Eccomi. Ok, ti do Marco e ti do la Vanquish. Va bene.
0: Siete incorreggibili. Allora,
1: vediamo che cosa è più facile. Lo vuoi nudo, Marco, o lo vuoi vestito?
0: Grazie, vestito è già sufficiente.
1: Io vi ricordo che un tempo ho fatto un programma su Italia 1, si chiamava Provato per voi, e ho posato nudo in una scuola d'arte.
0: E poi sei scappato.
1: Non voglio farlo mai più.
0: Davvero?
1: Mai più! Che roba imbarazzante.
0: Quanti erano lì che ti guardavano?
1: Una ventina.
0: No, vabbè, che meraviglia. Sei il
1: e
0: mio
1: soprattutto
0: idolo.
1: C'erano Casiraghi e Scintilla che misuravano tra l'altro una parte del disegno.
0: No,
1: sì,
0: ti prego.
1: Sì, col centimetro a misurare una parte del disegno.
0: Va bene, allora diamo la linea alla dottoressa Morgante che invece è già pronta con le ultime notizie.
3: Mille grazie ai belli svegli, buona giornata a tutti, ben ritrovati. L'aggressione avvenuta a Cologno Monzese ai danni di un 18enne e un 19enne, arrestati per tentato omicidio, lesioni gravi e rapina a quattro cittadini di origini sudamericane tra i 18 e i 41 anni, tutti con precedenti. Non ce l'ha fatta, è morto all'ospedale di Bergamo il 13enne di San Paolo, nel Bresciano, che aveva accusato un malore ieri mentre giocava a calcio nel campetto della parrocchia di Cremezzano. A Lodi denunciati un 18enne cittadino italiano e due senegalesi di 61 e 40 anni sarebbero responsabili del furto di 19 motocicli in tutta la Lombardia. Tensioni a Torino nella serata di ieri durante il corteo Propal, partito dal campus Einaudi, lanciati oggetti contro le forze dell'ordine, bloccati circa 200 manifestanti. Attenzione per chi si sposta con i treni, Trenord comunica ritardi per un guasto tra Lecco e Milano. Lo sport, il basket, Euroleague, tra i match di stasera Maccabi Tel Aviv, Olimpia Milano e Bayern Monaco, Virtus Bologna, ciclismo, è il giorno della Gran Piemonte, partenza da Asti, da Piazza Alfieri alle 12, modifica alla viabilità. Legge elettorale, oggi il voto finale alla Camera, le news tra un'ora, il tempo di oggi.
4: Meteo.
5: Ci attende un giovedì instabile sul Piemonte e sulla Lombardia. Transiterà infatti una perturbazione che porterà dei fenomeni piuttosto diffusi sin dal mattino e localmente anche a sfondo temporalesco nella seconda parte del giorno e principalmente sulle zone di pianura. Le temperature massime diurne risulteranno piuttosto contenute, su Torino e Milano non supereranno i 19 gradi. Saranno poi in lieve rialzo nella giornata di venerdì, quando tornerà a farsi vedere il sole su entrambe le regioni. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
6: C'è un mondo meraviglioso fatto di viaggi, natura, creature, passioni, donne straordinarie, uomini eccezionali e imprese che meritano di essere conosciute. Sono Olga, vi aspetto dalle 10 alle 13, dal lunedì al venerdì, per creare insieme questo mondo fatto di bellezza. Ovviamente qui su Disco Radio.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: C'è il sottocosto! Una confezione da un chilo di pasta Barilla, spaghetti o penne a 89 centesimi. Un litro di latte UHT 1,2% di grassi Granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 1 al 10 ottobre in negozio e online.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
8: Le uova naturelle.
9: La tua voglia di shopping ruggisce? La Jungle Night più lunga di sempre ti aspetta a Vicolungo The Style Outlets.
10: E comincia già dal mattino. Solo giovedì 15 ottobre dalle 10 alle 22, extra sconti del 50% sul prezzo outlet con una spesa minima. Adidas, Nike, Levi's, The North Face e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. In più, offerte food e tanto divertimento. Ristorazione aperta fino alle 23. Vicolungo The Style Outlets. A 4 Milano Torino, uscita via Andrate Vicolungo.
11: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
12: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
13: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
14: Katia, Plin Plin. Ah sì, scusa. Plin Plin.
13: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
14: Plin Plin.
0: Allora, così notizia, l'app timer è piatto da una parte, per okay. cui quando lo metti sul fondo resta lì,
1: resta
0: non
1: lì.
0: Ci non hai bisogno di girarlo per guardare.
1: Ma le bolle non nascondono la...
0: No, va bene, dai.
1: Problema mio,
0: sì,
1: mio, ragazzi.
0: Probabilmente sì. Allora, problemi da risolvere? Magari qualcuno, nel senso, vediamo che cosa ne pensano le carte.
1: Esatto, più che problemi in realtà vediamo cosa succede nel vostro futuro, giusto?
15: Esatto.
1: Ciao. Buongiorno Alessia!
15: Buongiorno!
0: Alessia Rovena, carte selvagge. Con noi per il resto della mattinata, da qui fino alle 10:05, diciamo, per risolvere le vostre questioni,
15: esatto.
0: risolvere
1: su cosa possono interrogare.
0: Sì.
15: Allora, lavoro, amore, famiglia e Sparagnaus.
1: Sparagnaus.
0: Quindi un messaggio con il vostro nome, la vostra, il vostro segno zodiacale,
15: età
0: e la vostra richiesta, ovviamente.
15: Ben specifica.

0: il disco di Axwell e Bon che si chiama Whatever Turns You On. Sul disco radio alle 9.45 entriamo nel mondo delle carte selvagge della nostra Alessia, anche perché c'è gente che chiede, ragazzi, parecchio tra l'altro,
1: ed è già pioggia di, nonostante appunto già fuori ci sia.
0: sentiamo chi c'è.
2: Alessia,
0: pronto?
2: Io sto andando a un colloquio, sono molto in ansia, mi fai sapere come potrebbe andare? Sono Federica da Bologna e sono nata il 27/9/93.
3: Federica.
0: Federica,
3: belle, bellissime.
1: Da poco 33enne.
3: C'è il viaggio, quindi lei che sta percorrendo questo viaggio anche fisico, tra l'altro,
1: certo.
3: Verso l'Imeneo,
1: quindi eccolo, è tornato
3: il tuo amico Imeneo. Quindi verso buoni affari e benefici, è proprio una carta che riguarda il lavoro.
0: Sì.
3: Il colloquio con un domestico, quindi con una persona di spessore, diciamo, con trionfo, fortuna e successo.
1: E vai, Fede!
3: Ciao!
1: Vai dentro spocchiosa.
0: Oh, teniamo il numero della Fede, perché se abbiamo bisogno un domani non si sa mai. Mai,
3: andrà benissimo.
0: Per diventare amministratore delegato di qualche grande società.
3: Magari.
0: Sentiamo chi c'è ancora.
4: Ma ragazzi, Andrea da Milano. Sì. Mi piace veramente tanto una ragazza che vedevo spesso prima in piscina, ora non la vedo più.
1: Sì.
4: Però la potrei vedere in palestra. Ma detto ciò, sempre su vedere, lei non mi vede neanche col binocolo.
0: Allora vediamo.
1: Allora. Proviamo, magari invece ti sembra.
3: Certo.
0: Vediamo le carte.
1: Vediamo
3: allora,
1: carte.
3: Sulla speranza c'è la disgrazia. Però ci saranno altre femmine, no?
1: Vediamo,
3: a disposizione.
1: Esatto.
3: Non ora, ecco. Allora, è un momento
1: continua
3: un po'
1: con
3: di
1: la palestra.
3: Io direi che attendiamo il nuovo anno. Saranno mesi dove c'è sospiro, tormento, attesa. Ti piacciono donne dove non sei ricambiato. Guarda altrove, magari.
1: Posso alzare la mano e suggerire? Certo. Stai andando in palestra? Mettiti giù bene. Sfrutta questi 3-4 mesi per arrivare lì. Quando poi a gennaio arriva.
3: Giusto.
1: Ma. Hai presente

0: quanto ci piace il disco di Bibi Rex e David Guetta che si chiama Sad Girls su Disco Radio nell'appuntamento di oggi con la nostra Alessia che gira le carte per voi, le carte selvagge della nostra Alessia. Vediamo chi c'è, pronto? Pronto?
1: Ciao, Andrea da Milano anch'io, amore, 10 agosto 1973.
0: Dai, sentiamo, sentiamo.
2: Mio coetaneo.
3: Vediamo subito,
2: siamo
3: un segno
2: ancora alla ricerca
3: leone.
2: Dell'amore, capito? 54 anni ancora.
3: Esatto.
2: Siamo proprio incapaci a cercare
3: però
2: noi uomini.
3: Non è che è così una vita così, insomma, che giace, morta così. Mm. Perché abbiamo in realtà sugli amori facili successo. Quindi sei un uomo attraente,
0: eccolo,
3: avvenente.
0: Hai capito?
3: Con riuscita e costanza. Allora, l'amore vero che non esce, però escono delle avventure. Tra l'altro, avventure che portano allegria, nuove amicizie femminili. Okay. È vero che non c'è l'amore, ma ci saranno contatti interessanti per i prossimi 6-7 mesi femminili.
0: Quindi tanto sparagniamo.
2: Posso dire, esatto, posso dire che è però un problema grosso questa cosa qua per noi uomini avvenenti?
0: Sì.
2: Cioè che ci vogliono solo come oggetti per il sesso e non ci amano.
0: Ma smettila. Allora, con noi c'è anche Cinzia Morgante stamattina.
4: Eccoci, da quest'altra parte del vetro.
0: Capite? Capite che la carta interessa?
2: Allora, cosa ci serve, Alessia?
3: Nome, età, segno zodiacale.
4: Allora, Cinzia, va bene sempre dire tra 30 e 50.
3: Va benissimo. Sì. Segno?
4: È Sagittario.
0: Sagittario.
3: Ok,
0: Sagittario.
3: Il nome della persona di cui vuoi parlare.
4: Ma io vorrei chiedere un po' come andrà quest'autunno, ad esempio.
3: In amore?
4: Sì, aprirei un po', come dire, la visione.
2: Posso calcare sull'acceleratore e se, voglio sapere dello sparagnaus della nostra Morgana.
3: Ma che carte!
2: Eccola qua.
3: Mazzo fighissimo! Donna di servizio che sei tu, quindi la protagonista.
0: Ok.
3: Con Imeneo e buoni affari.
2: No, non è caduto nulla.
3: Ok, Imeneo e buoni affari, quindi beneficio nell'amore. Vediamo se c'è lo sparagnaus. Al momento l'hai chiamata.
2: Tutti tranne me, porca miseria.
4: Torno anche domani se è così.
3: Camera da letto con successo. Allora, Cinzia, è un momento un po'.
2: Posso dire che però è un cane quello lì che, giusto? E tu hai detto successo, ma quello è un cane.
3: È la posizione.
2: Ah, la posizione.
3: Della carta.
0: No, allora, ragazzi.
4: Ragazzi, per favore.
2: Siamo uno peggio dell'altro. Siamo pericolosi.
3: Le posizioni delle carte.
0: Okay.
2: Quindi il cane rappresenta il successo.
3: Esatto, perché il cane è fedeltà. Non perché si è fedeli e non si tradisce,
0: perché
3: ma perché
0: questo,
3: si è...
0: preferivi un'avventura, cioè, non lo so.
4: No, però è consolatorio.
2: No, ma sì. Senti cosa sta dicendo Alessia,
0: esatto. Compiaciuto.
3: Il cane non è fedeltà, vuol dire non tradire, vuol dire essere fedeli alla cosa che ti piace.
2: Capito? Okay. È più coerenza.
3: Okay. Esatto.
2: Okay. Capito?
3: Esatto.
2: Comunque, è bellissimo il cane.
3: È un momento un po' così, ma breve, le carte

0: si ribaltano cioè? Perché la camera da letto è con allegria, con fedeltà e con il cane
1: e se posso dire la carta aveva tre persone, diciamo che la signora Morgante
0: due uomini e una donna.
1: Pensa che c'è Gaia, Sti Bruno e la Morgante.
2: Perfetto ragazzi,
1: posso immaginare
2: perfetto.
1: Di più
2: capite perché siamo sempre felici di vedere la ecco.
1: Che redazione ragazzi,
0: con non costanza sarei. Riuscita
1: pure
0: e continuità
3: e continuità
1: pure con la nostra stagista Costanza. Ragazzi, ma perché solo io sto fuori da ste cose?
2: Non so se Marco vuole continuare a stare in redazione con noi. No,
1: è vero, l'unico fuori
3: dopo queste novità
0: e conversazione
3: sì.
1: Che si parla anche giustamente.
3: Oh mamma mia,
1: fantastico.
3: Grazie Cinzia, grazie mille, grazie anche Alessia,
1: che invidia Cinzia, che invidia.
3: Facciamo così, sentiamoci una canzone poi una smazzata per la giornata.
1: In
3: di quelle
1: senso?
3: Veloci. No, nel senso, vabbè, lo sai, dai. Non si può più dire niente. Non si può più dire niente.

0: Il disco degli 883 che si chiamava Nord Sud Ovest Est su Disco Radio, mentre c'è ancora la nostra Alessia, e facciamo una promessa prima di salutarla definitivamente.
1: Sì, allora per Marco che ci ha scritto Vergine di Milano,
0: sì,
1: segno zodiacale ovviamente, ti rispondiamo settimana prossima perché non abbiamo più tempo, ma ti rispondiamo.
0: Ok, sì. perfetto, va bene. E allora dove ti possono recuperare, Alessia, su Instagram?
2: Instagram Carte Selvagge di Alessia Novena.
0: Ma fantastica, grazie alla nostra Alessia, grazie, che ritroveremo il prossimo
2: grazie
0: giovedì.
2: Grazie a voi.
0: Ciao.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Papà, ho trovato la Peugeot 208 a soli 16.900 euro.
3: Sì, vabbè, è impossibile. Sicuramente devi fare un finanziamento.
2: Ma che? È una chilometro zero! A 16.900 euro in pronta consegna. Anche senza finanziamento.
3: Ma dove?
2: Da Autochioda.
3: Ma è perfetto. Allora, muoviamoci.
4: Offerta valida fino al 31 ottobre su un numero limitato di vetture. Ti aspettiamo da Autochioda, nelle sedi di Melzo e San Giuliano Milanese.
5: Caffè Vergnano. Il tuo caffè, sempre con te. Da oggi in un formato più piccolo, con tutto il gusto e la qualità di sempre. Partecipa al concorso Pausa Caffè. Con l'acquisto di 6 euro di capsule compatibili in espresso, puoi vincere 9 macchine da caffè portatili a settimana e una e-mountain bike Legnano. Concorso a premi valido dal 7 settembre al 29 novembre 2026. Montepremi 9.620 euro IVA esclusa. Regolamento completo su www.concorso.caffevergnano.com. Il marchio Nespresso non è proprietà di Caffè Vergnano S.p.A. né di aziende ad esse collegate.
6: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
7: Cupra Raval, tua da 27.000 euro, con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
8: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
9: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
10: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto.
11: A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,35%. 35 rate da 277 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.025 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
12: Da Autofutura, concessionario ufficiale Hyundai, via Bergamo 23 Treviglio, autofutura.hyundai.it.
13: E allora dai che siamo un po' lunghi, abbiamo giusto il tempo di salutarci, per cui grazie a Marco in redazione.
14: Grazie Marco!
13: Grazie al fantastico Omar Fantini.
14: Grazie Omar!
13: Grazie anche da parte mia, sono Fabrizio Sgarbi.
14: Grazie al mitico Fabri!
13: Molto bene, se volete ci sentiamo come sempre anche domani, naturalmente a partire dalle 6.
14: A domani! Ciao! Ciao.

E sono le 10 e un minuto, buongiorno. Sapete che succede alle 10 e un minuto? Succede che inizia il nostro appuntamento e che si continua a fare, pertanto insomma quello che si stava facendo. Come sempre grazie, baci, abbracci e belli svegli. Ma giornata di scighiera oggi a Milano, cioè nebbiolina, pioggerella, tutto un po' grigio, però è piacevole anche viaggiare al ritmo di musica con questo meteo. Con me Olga fino alle 13, tante cose ci racconteremo e la novità da ascoltare che è subito pronta. David Guetta è tornato, il risultato è You and Me, Me and You.

0: novità, la novità è questa, You and Me, Me and You, per darvi un bel buongiorno, un buon giovedì e per insomma essere felici, sapere che ci siete in questa mattinata. Buongiorno Olga, la scioghiera a Milano e la nebbia, lo so molto bene ragazzi, potrei farmi un'intera mattinata parlandovi in dialetto se volete, conosco molto bene. C'era stamattina un po' di scioghiera su Milano, ma davvero, davvero, davvero. E chi c'è all'ascolto? Sentiamo che ci dite e cosa ci raccontate.
1: Ciao Olga! Ciao! Mi potresti salutare Riccardo, il mio collega, prima che si perda nella scioghiera di Milano? Ciao, buona giornata!
0: Ciao Riccardo, ci sei?

Disco Radio con Movimento Susanna di Ugel. Le nostre hit continuano anche in questo giovedì 10-11 minuti. Ho portato la mia solita polverina magica dall'India. Attenzione, ne spargo un po' lì nel vostro abitacolo, nelle vostre vite. Questa è la polverina magica dell'intuizione, che risveglia la nostra facoltà interiore, che ci permette di vedere tutto in modo più lucido, in modo più chiaro, una percezione sottile che va oltre ogni ragionamento.

0: tutti e due.
1: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
4: Cupra Raval, tua da 27.000 euro con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
5: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
6: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
7: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
8: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca. M Serramenti, abbatte i costi delle tue bollette.
9: Rinnova la tua casa sostituendo i vecchi serramenti con la promozione Più Luce, Più Sicurezza.
8: Da M Serramenti, una porta finestra, tre finestre in PVC bianco con profilo sottile, doppi vetri stratificati di sicurezza con maniglia antieffrazione, da 3.440 euro a soli 1.990 euro più IVA.
9: Abbatti i costi delle tue bollette con i serramenti di M Serramenti, a Milano, Saronno, Como, Lissone e Pontelambro.
8: mserramenti.it.
10: Dunque vediamo, spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
11: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
10: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
11: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
12: Più di 2000 auto, due settimane per scegliere la tua. Dal 5 al 18 ottobre arriva Oktoberfest di Auto Wow. Altro che fiumi di birra. Qui trovi un fiume di offerte su usato, chilometri zero e nuovo. Con prezzi a partire da meno di 8.000 euro, grazie al bonus finanziamento. City car, crossover, SUV e molto altro. Tante possibilità per trovare l'auto giusta per te. Ti aspettiamo in via Saronnese 143 a Legnano. Scopri Oktoberfest su autowow.it. Auto Wow, lasciati stupire.
13: Hotel prenotato, biglietti presi. Manca solo la valigia.
14: Tranquilla, andiamo da Globo.
13: Giusto, basta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Charro, American Tourister, Rifle.
15: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
16: Globo, tutto per i tuoi viaggi, al miglior prezzo per tutta la famiglia.
17: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
18: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia a pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologna Monzese, a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
19: Arrivano i Fox Fashion Days a Foxtown. Dal 9 all'11 ottobre nei negozi aderenti hai un ulteriore 70% di sconto sul prezzo outlet su una selezione di prodotti. Se sei membro Fox Privilege, giochi d'anticipo. Per te le offerte iniziano già l'8 ottobre. Scopri tutti i dettagli su foxtown.com e scarica l'app Fox Privilege. Shop like a Fox.
20: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
21: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
22: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
21: Photon, i solidi pick-up.
22: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
21: Changan, le auto super tecnologiche.
22: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
21: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
23: Radio. Eccoci qua, buon giovedì, la Dance Storica ritorna in questo appuntamento che tutti chiamiamo Rhythmic History. Abbiamo scelto dal 1992 Jump Around, con noi House of Pain.
24: Rhythmic History.

proprio maladie questo discorato. In questo giovedì ognuno di noi è insegnante, allievo per tutta la vita, no? Perché con il nostro comportamento, con quello che diciamo, facciamo, pensiamo, influenziamo anche l'ambiente che viviamo insegnando qualcosa, secondo me, no? Sono tante le persone che poi ci lasciano qualcosa in generale, chi ci ha insegnato magari il lavoro che facciamo, la famiglia, gli amici, gli insegnanti di scuola, eh? Di questo parliamo tra poco.

0: Disco Radio, Dive Into Me c'è tra le nostre hit. Domanda, domandina, domandona: chi è quella persona che vi ha insegnato qualcosa di veramente importante? Allora, ognuno di noi è insegnante, allievo per tutta la vita, perché noi con il nostro comportamento, con quello che facciamo, diciamo, influenziamo comunque, no, l'ambiente che viviamo. Ci sono tante persone che ci lasciano qualcosa, chi ci ha insegnato il lavoro che facciamo, i genitori, l'amico saggio. Ma chi è quella persona che vi ha insegnato qualcosa di importante? Allora, tra poco una bella storia che inizia dai tavolini di un bar.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Disco Radio. Subito per noi è tornata anche Cinzia Morgante con l'attualità di Link. Buongiorno Cinzia.
2: Buongiorno Olga, ben ritrovata, ben ritrovati tutti. Apparterrebbero alla gang dei Latin King i quattro cittadini di origini sudamericane tra i 18 e i 41 anni, tutti con precedenti, arrestati per l'aggressione avvenuta a Cologno Monzese ai danni di un 18enne e un 19enne. Sono accusati di tentato omicidio, lesioni gravi e rapina. L'incidente aereo più grave della storia d'Italia ricorre oggi, il 25esimo anniversario dell'incidente di Linate. L'8 ottobre 2001 persero la vita 118 persone. Non ce l'ha fatta, è morto all'ospedale di Bergamo il 13enne di San Paolo, nel Bresciano, che aveva accusato un malore ieri mentre giocava a calcio nel campetto della parrocchia di Cremezzano. A Torino, denunciato un 51enne per l'incendio che ha danneggiato il magazzino di un centro commerciale a Chivasso lo scorso 23 settembre. Potrebbe essere responsabile anche di altri incendi dolosi. Sport Basket Euroleague, tra i match di stasera Maccabi Tel Aviv Olimpia Milano e Bayern Monaco Virtus Bologna. Ciclismo, è il giorno della Gran Piemonte. Partenza da Asti, da Piazza Alfieri alle 12, modifica la viabilità. Viene assegnato oggi il premio Nobel per la letteratura. Favorite le scrittrici. Le news tra un'ora con Fabrizio Gaias.
3: Dopo una giornata di lavoro serve scaricare la tensione. La soluzione? Disco Radio. Sono Alessio Aloisi e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21. E poi da quell'ora scatta la festa. Fino alle 22 balliamo le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Vi aspetto, naturalmente qui, su Disco Radio.
4: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Serravalle Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
5: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
6: Le uova naturelle.
7: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
8: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pangoccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Chi è la persona che vi ha insegnato qualcosa di importante? From Disco to Disco, domandina così.

Mission of the Groove.

in casa sono su Disco Radio, nel From Disco to Disco appena scelto, appena suonato, 10:46 minuti con me Olga in diretta. Parliamo di chi, quale persona vi ha insegnato qualcosa di importante nella vostra vita? Immagino tantissime, poi ognuno di noi è insegnante e allievo per tutta la vita, no? Perché con il nostro comportamento, con quello che diciamo, facciamo, influenziamo l'ambiente che viviamo. E poi sono tante le persone che ci lasciano qualcosa, da chi ci ha insegnato magari il lavoro che facciamo, i genitori, l'amico saggio, l'insegnante di ballo, oppure non so, l'istruttore della palestra. Andiamo al bar, perché in questo bar, sotto i portici di Corso Vittorio Emanuele a Torino, ogni settimana si svolgono delle lezioni di italiano. L'allievo è un uomo di circa 40 anni, arriva dal Mali, si chiama Sissoko e dal 2017 vive per strada. Il maestro è il signor Antonio, è un nome di fantasia, che vive lì vicino e che una mattina si è fermato davanti al giaciglio improvvisato di Sissoko e gli ha chiesto se gli servisse una mano. Parlando in francese, perché insomma questo signore italiano parla anche francese mentre Sissoko parla solo francese, e lui risponde: guarda, vorrei fare richiesta d'asilo, non ho i documenti e poi vorrei anche imparare l'italiano per potermi inserire. Antonio lo porta per avviare le pratiche per l'asilo politico. La scuola è una missione un pochino più complicata perché le liste d'attesa sono piuttosto lunghe. Così Antonio dice: vabbè, sai che facciamo? Ti compro un libro e ci provo io. E così accade tutte le settimane in questo bar. Un passante ha immortalato i due seduti al tavolino del bar con tutti questi libri, questa penna. La storia è arrivata fino a noi, perché il signor Antonio non cerca certo visibilità. E del passato poi di Sissoko si sa poco. Le persone che però da anni lo vedono girare per Torino dicono: è una persona meravigliosa, spesso prende anche un caffè qui al bar, è molto educato, insomma, è molto educato ed è molto sensibile. In bocca al lupo!

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
3: Il SUV è Smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
4: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
5: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
6: Cupra Raval, tua da 27.000 euro, con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
7: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
8: Buon giovedì, ragazzi, questa è una tematica che sta molto a cuore. I nonni sono molto presenti, persone che ci hanno insegnato qualcosa di importante nella vita.

0: Disco Radio, anche Free Your Mind. Chi è quella persona che vi ha insegnato qualcosa di importante? Ovviamente i genitori sono presenti nei vostri messaggi, gli insegnanti di scuola sono presenti e poi grande spazio anche ai nostri nonni.
1: La mia nonna mi ha insegnato una cosa molto importante. La mia nonna Luigia mi diceva sempre quando ero piccola: non fare mai agli altri ciò che non vuoi sia fatto a te. Questo praticamente è il mantra della mia vita, è un insegnamento molto prezioso che io a mia volta l'ho insegnato a mia figlia. Grazie nonna, ciao, sono Silvia.
0: Ciao Silvia, grazie, un abbraccio a distanza oltre il tempo e lo spazio anche a nonna Luigia. Sono le 11. Ben ritrovati su Disco Radio in questo giovedì 8 ottobre. Si viaggia spediti a ritmo di musica come Olga, la mia voce vi accompagna fino alle 13 e con questa tematica legata alla prima ora di oggi. Cioè, ognuno di noi è insegnante sicuramente e allievo per tutta la vita, lo dicevamo prima. Ma chi è quella persona che vi ha insegnato qualcosa veramente di importante che vi ritorna? Cioè, quasi la sua voce vi sembra quasi di risentirla come fosse ora. Robbie Williams, la novità con Miss Monique, l'ascoltiamo, si chiama Beauty in Us.

La novità di Robbie Williams e Miss Monique, questa beauty NASA che inonda veramente con i suoi suoni tutto lo spazio che c'è. Benvenuti, buon viaggio, buon lavoro. Troppo una bella hit che ha fatto la storia del ritmo nel nostro viaggio. Un po' di pepe con Farruko, pepas.

0: su Disco Radio, 11 minuti. In questo giovedì la tematica è legata alla persona importante per voi che vi ha lasciato un insegnamento particolarmente bello. Insomma, compaiono tantissimo i nonni, anche mia nonna Olga effettivamente è stata grande fautrice di saggezza. Tra poco Ritmi History ci porterà nel 1998 per rivivere proprio una hit di quell'anno. Disco Radio Party Set. This
1: is Rap and Drop. Grooving to the baseline. Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
2: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
3: Siamo gli articolo 31.
4: Ciao, sono Fabri Fibra.
5: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
6: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is Rap
7: and Drop. Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
8: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
8: Sì.
9: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
7: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
10: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
11: Ho come il sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
12: Anch'io,
10: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
12: Come l'ha imparata bene a memoria, eh?
10: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
13: Amore, il prezzo dell'energia sale e scende.
14: E le bollette a sorpresa.
13: Dobbiamo uscire da questo mare di incertezze.
14: Ehi, c'è qualcosa all'orizzonte.
13: Lo vedo, è uno spazio a 5.
15: Dalla tua offerta luce e gas cerchi sicurezza e serenità. Stai tranquillo, c'è Mia Fissa di A5. Con il prezzo bloccato per 3 anni. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
16: Più di 2000 auto, 2 settimane per scegliere la tua. Dal 5 al 18 ottobre arriva Oktoberfest di Auto Wow. Altro che fiumi di birra, qui trovi un fiume di offerte su usato, chilometri zero e nuovo, con prezzi a partire da meno di 8000 euro grazie al bonus finanziamento. City car, crossover, SUV e molto altro. Tante possibilità per trovare l'auto giusta per te. Ti aspettiamo in via Saronnese 143 a Legnano. Scopri Oktoberfest su autowow.it. Auto Wow, lasciati stupire.
17: Funghi, castagne e rastrello. Ottobre, quanto sei bello!
18: Sei andata a una sagra?
17: Meglio, sono andata in Brico Gay. C'è la festa d'autunno con tantissime promozioni su soffiatori, tagliasiepi, serre, stufe. Più acquisti, più risparmi.
18: E si mangia?
17: No, ma ti sazi di sconti.
18: Brico Ok, se c'è l'ok, è tutto un altro brico.
19: Brico Ok, più vicino a te.
17: Brico Ok è sempre più conveniente, anche su bricok.it.
20: Beauty Lover, preparati! A Merlata Bloom Milano arriva Beauty Stories, il festival dedicato alla bellezza. Fino al 18 ottobre scopri esperienze e promo esclusive in oltre 12 brand. E il 17 e 18 ottobre non perderti la Face Spa Experience. Fino al 18 ottobre lasciati conquistare dalla bellezza e vieni a scrivere la tua Beauty Story. Tutte le info su eventi e promo su merlatabloommilano.com. Siamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
21: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
22: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
21: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
22: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
23: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
24: Cupra Raval, tua da 27.000 euro con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
25: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
0: Bella outfit, ma non manca qualcosa.
1: Hai ragione, corro da Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
0: Davvero? Anche per me?
1: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri.
0: Globo, tutti gli accessori che vuoi al miglior prezzo per tutta la famiglia.
2: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
3: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia a pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologna Monzese e a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
4: Lo senti il tic tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
25: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
4: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
26: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
4: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
26: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i 4 nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
27: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
26: Photon, i solidi pick-up.
27: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
26: Changan, le auto super tecnologiche.
27: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
26: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
28: Disco Radio.
29: Buon giovedì su Disco Radio. La danza storica ci porta nell'anno in cui al cinema usciva un bellissimo film con Jim Carrey. Vi ricordate The Truman Show? Da quell'anno anche gli Extreme con Love Song.

Disco Radio tra le nostre hit alle 11:24 minuti, anche Happiness is So Sad, che nasce una bellissima collaborazione tra gli Swedish House Mafia, super gruppo svedese di musica elettronica fondata a Stoccolma, e Licky Lee, che è un artista insomma che da qualche anno ci fa sognare con la sua voce svedese. Tra l'altro bellissimo anche il significato del suo nome, che è il vero nome, che in norvegese svedese significa fortunata, che è un modo, ne parlavamo ieri, no? Cioè sentirsi fortunati, dirsi di essere fortunati, è un modo anche per attirare in qualche modo la buona sorte, vero? Benvenuti tra poco in gita tutti quanti a scoprire le bellezze gratuite del territorio. I The Bausa tornano nel nostro viaggio con Magnetic.

0: Disco Radio, ritorna anche Lady Dapp, 11:30 minuti, la nostra fara, il nostro faro, la nostra luce nel buio, è Fabrizio Gaglia.
1: La nostra fara è...
0: È bello fara però.
1: Vabbè, fara
0: ma femminile di faro, come lo dici tu? Perché deve essere maschile il faro?
1: Perché si chiama il faro, perché il faro è il faro.
0: Andiamo in gita alla scoperta del territorio. Castelli, parchi, palazzi, borghi, belli da visitare al 393-800-3000. Magari che avete anche vicino a casa. Fabrizio, parti tu.
1: Ma io vi direi di andare nel quartiere delle 5 vie a Milano, che è poco conosciuto ma è molto bello.
0: Ripeti? Quartiere?
1: Il quartiere delle 5 vie.
0: E voilà.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco. Le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
3: Disco Radio.
0: È arrivato per noi su Disco Radio anche Fabrizio Gaglias con l'attualità di Link. Buongiorno.
1: Grazie Olga, buona giornata. 4 persone sono rimaste ferite questa mattina a Torino in un incidente tra un tram della linea 16 e un furgone all'incrocio tra Corso Einaudi e Corso Galileo Ferrari. Sì, siamo nel quartiere Crocetta. Il tram è deragliato finendo contro un albero che, cadendo, ha danneggiato alcune auto. L'aggressione a Cologno Monzesi ai danni di un 18enne e un 19enne, 4 cittadini di origini sudamericane che apparterrebbero alla gang dei Latin King, sono stati arrestati, sono accusati di tentato omicidio, lesioni gravi e rapina. L'incidente aereo più grave della storia d'Italia, oggi il 25esimo anniversario dell'incidente di Linate, l'8 ottobre del 2001 persero la vita 118 persone. È morto all'ospedale di Bergamo il 13enne di San Paolo nel Bresciano, che aveva accusato un malore ieri mentre giocava a calcio nel campetto della parrocchia, e non ce l'ha fatta neppure il ciclista 38enne investito questa mattina da un'auto sulla strada provinciale che collega Saluzzo a Savigliano, siamo in provincia di Cuneo. Sport, basket, Euroleague questa sera, Maccabi Tel Aviv, Olimpia Milano e Bayern Monaco, Virtus Bologna, e per il ciclismo è il giorno della Gran Piemonte, partenza da Asti tra circa mezz'ora. Adesso c'è Enrico Mentana.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
4: Perché la situazione è così difficile? C'è una risposta che è in una sola parola, in 5 lettere: Trump. Il presidente americano ormai 2 anni fa si propose e fu eletto a furor di popolo presidente degli Stati Uniti, promettendo che avrebbe chiuso tutte le guerre. Non solo non le ha chiuse, il conflitto d'Ucraina doveva finire in 48 ore, neanche, come si sa, ha aumentato il numero con l'attacco all'Iran del 28 febbraio congiuntamente a Israele. E nessuna di quelle guerre appunto si è chiusa, anzi, le guerre da Hormuz fino all'Ucraina, passando per Gaza, sono il motivo della grande crisi economica internazionale, dell'inflazione alta, della corsa ai titoli di Stato, delle borse in caduta. E tutti sanno che poi, ovviamente, essendo la causa scatenante anche la fine della catena di approvvigionamento accelerata attraverso gli stretti e attraverso i gasdotti di tutta l'energia, il rischio è che tutto questo aumenti col passare delle settimane, dei mesi, nella difficoltà che comporta per gli stati e per la gente, le popolazioni. E tutto questo appunto si riverbera anche sugli stessi Stati Uniti, che hanno la situazione più difficile da decenni a questa parte dal punto di vista del cittadino, per l'inflazione alta, per il costo delle materie prime, per il costo della benzina. E tutto questo paradossalmente succede quando si avvicinano 3 novembre le elezioni di medio termine, che rischiano di essere una campana morta per Trump. Se perdesse la maggioranza con i repubblicani in tutti e 2 i rami del Congresso, Camera dei Rappresentanti e Senato, allora per lui sarebbe davvero finita, nel senso che rischierebbe addirittura l'impeachment per tutte le magagne che ha combinato in questo e nel precedente mandato. E tutto questo si riverbera ovviamente sulla crisi internazionale. C'è chi approfitta della debolezza e dell'isolazionismo americano e c'è chi ne paga le conseguenze, ad esempio l'Europa.
2: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su discoradio.it.
5: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Serravalle Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
6: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le Sorelle Plin Plin.
7: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
8: Katia Plin Plin. Ah sì, scusa.
7: Plin plin! Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin plin!
9: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
10: Le uova naturelle.
3: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai, per chi non vuole perdere l'attimo, per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
0: Buon giovedì, cosa c'è di bello dalle vostre parti che merita una gita? Intanto che ce lo raccontate, arriva il From Disco to Disco.

0: Disco Radio, come Olga, 11:46 minuti, Ocean House nel From Disco to Disco appena ascoltato, ma oggi è giovedì e come ogni giovedì andiamo in gita alla scoperta del territorio. Cosa c'è da vedere di bello dalle vostre parti che merita una gita? Magari raccontatecelo. Noi andiamo in questo borgo famoso per le mongolfiere, andiamo in Piemonte, in provincia di Cuneo, a Mondovì, ne abbiamo già parlato, ogni anno all'Epifania si tiene il mitico raduno delle mongolfiere che tanti di voi già conoscono. Ma Mondovì è un borgo affascinante tutto l'anno, in ogni stagione. Basta anche una giornata per scoprire il centro storico, salire con la funicolare nella parte alta della città, tra l'altro una funicolare molto antica che è stata poi ben ristrutturata ma che ha una sua storia particolare. Bello anche solo semplicemente passeggiare nelle viuzze, nelle piazze antiche, conoscere le sue curiosità, come per esempio che la sua storia è legata molto alla ceramica, è molto legata alla stampa. Nel 1472 a Mondovì venne infatti stampato quello che è stato il primo libro ufficiale del Piemonte, quindi c'è anche questo bel primato. E poi attorno c'è tanto verde, perché Mondovì sta proprio tra le colline delle Langhe e anche le Alpi Marittime. Quindi amanti della natura come la sottoscritta, lì c'è un ritmo rallentato, il Piemonte di questo insomma ha una bella storia che merita di essere conosciuto, oltre poi al fatto che si beve e mangia molto molto bene. Quindi per le vostre gite di giornata o di weekend, Mondovì, questo borgo affascinante che sta in provincia di Cuneo. Salutiamo chi ci ascolta proprio da quelle zone.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: M Serramenti abbatte i costi delle tue bollette.
3: Rinnova la tua casa sostituendo i vecchi serramenti con la promozione più luce, più sicurezza.
2: Da M Serramenti, una porta finestra, tre finestre in PVC bianco con profilo sottile, doppi vetri stratificati di sicurezza con maniglia antieffrazione, da 3.440 euro a soli 1.990 euro più IVA.
3: Abbatti i costi delle tue bollette con i serramenti di M Serramenti a Milano, Saronno, Como, Lissone e Pontelambro.
2: mserramenti.it.
4: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre.

Disco Radio, ritrovo Sophie Tucker, Nervo, con Best Friend. Anche il simbolo di Milano, il Duomo di Milano, ha delle date gratuite per tutti, occorre prenotarsi per tempo. Quindi entrate nel sito del Duomo di Milano, cercate le date e le aperture per le prenotazioni sono qualche settimana prima e prenotatevi, è un bel modo per conoscere qualcosa che tutti conosciamo per nome, magari non così bene nel dettaglio.

Musica per le mie orecchie su Disco Radio. Ring My Bell, reinterpreta ovviamente la famosissima hit disco Ring My Bell di Anita Ward. Invece si chiama H. H è un simpatico, perché è anche simpatico, ho visto qualche intervista sua. È un rapper britannico che si chiama Harrison. Prima lettera è la H, pronuncia in inglese H. Perché non chiamarci H, quindi? Mezzogiorno Buongiorno, pausa pranzo che inizia o si avvicina per tantissimi ascoltatori che si ritrovano su Disco Radio con me, Olga, in questa nuova ora con le nostre hit più ritmate della città. Sono felice che la città mondo vi sia piaciuta. Saluto chi ci abita, saluto chi abita in Piemonte e dice Omar d'Alba. Ciao Omar, ma quale tristezza, il Piemonte è bellissimo, è un paese ricco di storia, cultura, natura, buon vino, cibo, gastronomia, arte, visitatelo. Io ci vado spessissimo, appena posso. La novità di Armin Van Buuren, l'ascoltiamo, si chiama Take Me Home.

mio, ma la novità di Armin Van Buuren che interpreta, l'abbiamo sentito, insomma, a partire da una hit famosissima delle Red Hot Chili Peppers, Rock, e arrivare a creare qualcosa del genere, secondo me è strepitoso, come strepitoso. Ci piace questo mix di elementi, musiche diverse che si uniscono. Su Disco Radio tra poco rivivremo un classicone, cioè una hit che ha fatto la storia del ritmo.

0: suonatela semplicemente male. Strepitosa questa hit, a me piace da impazzire, già ve l'ho detto ma lo ribadisco. Bello anche sul nuovo album, che è un mix di diverse sonorità. Ha mollato il cognome. Per tanti può sembrare una cosa senza valore, per me no, è un privilegio che pochi possono permettersi. Lei può farlo perché ha una grandissima, grandissima personalità musicale.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
3: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio il termoarredo elettrico Eburano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Sabato 10 ottobre, la notte si accende sul Lago Maggiore al Gilda. Inaugurazione Winter Season. Special guest d'eccezione, Christian Marchi. Dai migliori club d'Europa, arriva al Gilda per farvi ballare con la sua musica e tutta l'energia di una nuova fantastica stagione. Discoteca Gilda, via Vigevano 10, Castelletto Ticino.
6: Cambio armadio?
7: Fatto.
6: Cambio stagione?
7: Fatto.
6: Cambio auto?
7: Quello no.
6: Allora è il momento. Solo questo mese, da outlet multimarca di Gruppo Carmeli, hai fino a 3.000 euro di vantaggi su una selezione di auto usate, aziendali e chilometri zero.
7: 3.000 euro?
6: Sì, fino a 3.000 euro di vantaggi. Ti aspettiamo nei centri usato Gruppo Carmeli di San Zeno Naviglio, Coccaglio e Bergamo o su gruppocarmeli.com.
8: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
9: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
10: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
9: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
10: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
5: Più di 2.000 auto, due settimane per scegliere la tua. Dal 5 al 18 ottobre arriva Oktoberfest di Auto Wow. Altro che fiumi di birra, qui trovi un fiume di offerte su usato, chilometri zero e nuovo, con prezzi a partire da meno di 8.000 euro grazie al bonus finanziamento. City car, crossover, SUV e molto altro. Tante possibilità per trovare l'auto giusta per te. Ti aspettiamo in via Saronnese 143 a Legnano. Scopri Oktoberfest su autowow.it. Auto Wow, lasciati stupire.
11: Arrivano i Fox Fashion Days a Foxtown. Dal 9 all'11 ottobre nei negozi aderenti hai un ulteriore 70% di sconto sul prezzo outlet su una selezione di prodotti. Se sei membro Fox Privilege, giochi d'anticipo. Per te le offerte iniziano già l'8 ottobre. Scopri tutti i dettagli su foxtown.com e scarica l'app Fox Privilege. Shop like a Fox.
12: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
13: Lo senti il tic-tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
14: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
13: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
15: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
13: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
16: Da Denikar, prezzi da paura con l'Happy Halloween del chilometri zero.
17: Tanti sconti con offerta finanziaria.
16: Fiat 500 Hybrid a Torino da 15.990 euro.
17: Peugeot 208 Style Hybrid automatica da 16.990.
16: Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990.
17: Jeep Avenger benzina da 18.990.
16: Pandina Hybrid da 12.490.
17: Solo da Denikar. Aperti tutte le domeniche a Milano e a Bergamo.
16: Denikar.it.
1: Disco Radio.
0: Eccoci qua, la Dance Storica ritorna e ci porta nell'anno di spartiacque. Possiamo definire così il 2000 per quanto mi riguarda. Da quell'anno, preziose Marvin con Let Me Stay.

Disco Radio, mezzogiorno e 20 minuti. Buona pausa pranzo e anche buon appetito, dico sempre. Chris De Sarandi ritorna con Good Old Days, una bella voce e che ti accompagna. Lui famosissimo nei social, dove posta questi video che diventano viralissimi di lui al pianoforte nelle stazioni ferroviarie. Video che superano miliardi, milioni di visualizzazioni. Sappiamo che anche i social oggi comunque condizionano in qualche modo la musica che piace, la musica che poi tutti quanti ascoltiamo. Ne approfitto per salutare chi l'ascolto tramite app. L'applicazione è uno strumento di grande fedeltà, vuol dire guarda, non potrei ascoltarti perché non sono in macchina, non sono in un punto in cui la radio prende, ma voglio sentire la mia radio preferita, Disco Radio. Kigo!

0: troviamo su Disco Radio. Benvenuti come sempre alle nostre hit più ritmate della città. Ci fanno compagnia, ci fanno da sottofondo, ci accompagnano a casa, ci accompagnano negli impegni di questo giovedì 8 ottobre. John Summit ritorna con la sua Don't Believe It. DJ, produttore, di fatto mi è statunitense. C'è un tour europeo il prossimo anno che arriverà anche vicino all'Italia. E varie date, insomma, interessanti delle sue hit. Qui è tutto pronto per un viaggio pieno di musica. A questo punto dell'ora, quattro hit le più ritmate stanno tornando, tutte nuove, tutte per un nuovo appuntamento con il From Disco to Disco.
1: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram.

0: e anche social.
1: La tua voglia di shopping ruggisce? La Jungle Night più lunga di sempre ti aspetta a Vicolungo The Style Outlets.
2: E comincia già dal mattino. Solo giovedì 15 ottobre dalle 10 alle 22, extra sconti del 50% sul prezzo outlet con una spesa minima. Adidas, Nike, Levi's, The North Face e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. In più, offerte food e tanto divertimento. Ristorazione aperta fino alle 23. Vicolungo The Style Outlets. A 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
3: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, Smart TV LG OLED 55 pollici, tuo a 1199 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
4: FastWeb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
5: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP Esselunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Buon viaggio su Disco Radio come Olga. 4 hit, partiamo dalla regina. Madonna!

0: Gli Occhi Blu, secondo All I Really Want, c'è nel From Disco to Disco, appena suonato come Olga in diretta. Con il buon senso si va dappertutto, a volte però non basta, servono regole e regolamenti, perché poi ognuno ha il suo buon senso e spesso il buon senso non è buono. Andiamo in una qualunque partita di calcio del weekend a bordo campo, di ragazzi magari, con i genitori dei ragazzi che giocano. Non è che sempre lì in mezzo c'è un comportamento corretto. Se avete figli che giocano a calcio, figlie che giocano a calcio, sicuramente avreste cose da raccontare. Per questo sono sempre di più le associazioni sportive che scrivono delle regole di comportamento per le famiglie, per le mamme, per i papà che vanno a fare il tifo, che troppo spesso è troppo violento. Il caso più recente è quello di una polisportiva di Milano che, partendo dal fatto che lo sport è uno strumento educativo, ha postato su Instagram delle istruzioni per l'uso rivolte ai genitori tifosi, indicazioni che vogliono contrastare appunto un tifo che non sia carino, per cui consigliano di fare i complimenti per l'impegno in campo a prescindere dal risultato della partita, applaudire anche i tentativi, fidarsi e dare ai calciatori il tempo di osservare, capire, scegliere poi anche le cose che andrebbero evitate: fare il tifo contro gli avversari, urlare contro l'arbitro, rumoreggiare se c'è stato un errore o qualcosa. Poi tutti arbitri, no? Come sempre, anche dalle tribune. I genitori dovrebbero mantenere anche allo stadio un comportamento consono al ruolo educativo, loro dicono, e ovviamente essere sempre un po' un esempio di educazione, specialmente per i figli. Sono tanti di voi che potrebbero sicuramente raccontarci episodi di grande esaltazione collettiva di genitori durante le partite. Comunque arrivano i regolamenti per i genitori che tifano alle partite di calcio dei figli, e sono tante, oltre a queste, le situazioni in cui servirebbe buon senso o altrimenti delle regole.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
3: Il SUV è smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
4: Stesso Disco Radio, con me Olga ci ritroviamo tutte le pause pranzo a ritmo di musica. Arriva anche Topic con Cardone.

0: Ronald Rossis, quindi arrivano le regole per i genitori che vanno a tifare durante le partite di calcio dei figli, tra i messaggi simpatici.
1: Buongiorno, ciao Olga.
0: Ciao.
1: Cristian di Milano, dico il nome, dai, anche se poi non è una bella figura.
0: Sentiamo.
1: Partita di pallavolo di mia figlia, le avversarie sbagliavano e dicevo grazie, grazie, come per lei, grazie che ci avete regalato il punto. E alla fine effettivamente la squadra avversaria si è lamentata. Non l'ho più mai rifatto e basta, vado a fare il tifo.
0: E certo.
1: Agli euro si impara.
0: Certo.
1: Ciao Olga.
0: Certo.
1: Ciao Disco Radio.
0: Ciao. Una bella tirata d'orecchie e via.

0: Brescia, su Disco Radio c'è Olga, c'è anche il nostro Don. Ciao.
1: Ma ciao Olghina.
0: Ciao, raccontavo come stanno arrivando i regolamenti dalle varie associazioni sportive per i genitori che fanno il tifo nelle partite del weekend ai figli. Bravo. Perché lì si vedono cose che voi umani
1: non potreste neanche immaginare. Buoni ragazzi, buoni quando fate il tifo.
0: Simona da Bergamo dice: dovrebbero imparare dal terzo tempo del rugby, vincitori vinti festeggiano in compagnia. Si rugby ha questa caratteristica, vero, dove alla fine le squadre sono comunque squadre che si sono divertite, sono confrontate e poi tutti amici insieme si pranza, si cena, si fanno cose.
1: Brava, bravissimi rugbisti. Sentiamo qualcuno?
0: Senti, sentiamo anche questo messaggio che mi ha fatto piuttosto sorridere.
1: Vai.
2: Ciao Olga. Guarda, io ero uno di quegli arbitri cornuti. No. Infatti, quando me lo gridavano dietro, facevo: ma come fate già a saperlo?
0: L'ironia, l'ironia vince su tutto, donna. Nella tua esperienza personale, che mi dici?
1: Allora, io, essendo stato un insegnante di danza, ne ho viste di ogni. Soprattutto una cosa triste, ragazzi, è quando i genitori sostituiscono i sogni con quelli dei figli. Cioè, talvolta era il papà che voleva giocare a calcio, o talvolta era la mamma che magari voleva ballare in prima fila, o viceversa. Io ho fatto il ballerino, quindi no, non mi fate pipponi, non è che ballano solo le donne, ok? Delle volte sostituiamo i nostri sogni con quelli dei figli, a quel punto diventiamo un po' più ostici, non
0: siamo sportivi. Esatto. Diventiamo il loro manager anche quando magari c'è una partita simpatica nella quale i ragazzi vogliono solo divertirsi.
1: Tanto cresceranno, no? Sicuramente la tenacia va allenata, quello è sicuro.
0: Posso parlare al tuo manager?
1: Devi, guarda. Olga, per favore ragazzi, se volete darmi bullizzarmi, chiamate Olga.
0: Vi lascio in ottima compagnia.
1: E arriva l'una e due. È un 2-3. E allora?
0: Pasta coi broccoli.
1: Oh.
0: E non aggiungo altro.
1: Ora siamo tutti sereni. Comunque fatemi salutare Cristian da Milano, che è uno dei padri che ha dato una testimonianza. Ho sentito il messaggio, mi ha fatto ridere. Che faceva bravi all'altra squadra quando sbagliavano.
0: Sì, non si fa.
1: Vedi, infatti l'hanno redarguito e poi ha smesso. Dice: ho imparato dagli errori. Bravo.
0: Ha fatto anche piuttosto sorriso. Sono quelle cose che si fanno, quelle bravate che si fanno, ma non con cattiveria, insomma, a volte con l'entusiasmo.
1: Però
0: per il gioco.
1: Che figura hai fatto? Pensa che figura Barbina con gli altri papà. Che figura hai fatto? Però?
0: Ma dai, ma se poi le facciamo nella vita normalmente,
1: confessalo, anzi confession, che è la novità di James Hype.
0: A domani, ciao.

dell'atteggiamento house, c'è del polleggiamento dentro questo nuovo singolo di James Hype. Si chiama Confessions. 5 minuti trascorsi dopo le 13. Benvenuti nella family del pranzo. Disco Radio Lovers, la voce che sentite è la mia, sono Don Cash. Bacioni ad Olga che tornerà domani. E allora, ragazzacci e ragazzacce, parliamo di quando eravamo giovani ed eravamo dei veri ragazzacci e ragazzacce. Parliamo di assenze a scuola. Oggi parleremo anche di questo e poi parliamo della via. La via più bella della tua città. Allora, a tal proposito, vi faccio già subito due domande. Qual è la via in cui vi trovate in questo istante, cioè la via da cui state ascoltando Disco Radio in questo momento, così, pom, foto istantanea della via in cui ti trovi. E poi, ragazzi, qual è la scusa più bella che utilizzavate quando bigiavate a scuola? Cioè, il giorno in cui, come si diceva in Sicilia, calia totale, quando si faceva sega a scuola, quando non si andava, qual era la scusa più utilizzata? 393 800 3000. E intanto, success!

0: Beautiful Anima e Giorgi. Allora ragazzi, qual è la scusa che avete utilizzato a scuola quando vi assentavate? Quelle che utilizzavate, almeno la più simpatica. E poi qual è la strada, la via in cui ti trovi in questo momento? Valentina da Corso Isonzo Seveso dice: guarda, io non ho mai bigiato a scuola. Valentina, mi fai venire in mente una reclame, non ci crede nessuno.
1: Io non ho mai provato un ra.
2: Ma come non hai mai provato un ra?
1: Un ra!
0: No,
1: non ho mai provato un ra.
2: Beh, peccato.
0: Già ragazzi, non ci crede nessuno che non è mai bigiato a scuola. Qual era la scusa che utilizzavate, quella che faceva davvero ridere?
3: Adesso è arrivato il doc.
2: Mio padre!
4: Oh, dimmi, Mariolino.
2: Mi è venuta una bellissima.
4: Dai, sentiamo.
2: Sai cosa dice la mamma funga al papà fungo?
4: Cosa dice?
2: Se andate in piscina a prendere i ragazzi.
5: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
6: Amore, il prezzo dell'energia sale e scende.
7: E le bollette a sorpresa.
6: Dobbiamo uscire da questo mare di incertezze.
7: Ehi, c'è qualcosa all'orizzonte.
6: Lo vedo, è uno spazio a 5.
8: Dalla tua offerta luce e gas cerchi sicurezza e serenità. Stai tranquillo, c'è Mia Fissa di A5 con il prezzo bloccato per 3 anni. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
9: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i 4 nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
10: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
9: Foton, i solidi pick-up.
10: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
9: Changan, le auto super tecnologiche.
10: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
9: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
11: M Serramenti, abbatte i costi delle tue bollette.
12: Rinnova la tua casa sostituendo i vecchi serramenti con la promozione più luce, più sicurezza.
11: Da M Serramenti, una porta finestra, 3 finestre in PVC bianco con profilo sottile, doppi vetri stratificati di sicurezza con maniglia antieffrazione, da 3.440 euro a soli 1.990 euro più IVA.
12: Abbatti i costi delle tue bollette con i serramenti di M Serramenti, a Milano, Saronno, Como, Lissone e Pontelambro.
11: mserramenti.it.
13: Beauty Lover, preparati! A Merlata Bloom Milano arriva Beauty Stories, il festival dedicato alla bellezza. Fino al 18 ottobre scopri esperienze e promo esclusive in oltre 12 brand. E il 17 e 18 ottobre non perderti la Face Spa Experience. Fino al 18 ottobre lasciati conquistare dalla bellezza e vieni a scrivere la tua Beauty Story. Tutte le info su eventi e promo su merlatabloommilano.com. Siamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
14: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
15: Cupra Raval, tua da 27.000 euro, con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
16: Da Lombarda Motore, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
17: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
18: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
17: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
18: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
19: Più di 2.000 auto, 2 settimane per scegliere la tua. Dal 5 al 18 ottobre arriva Oktoberfest di Auto Wow. Altro che fiumi di birra, qui trovi un fiume di offerte su usato, chilometri zero e nuovo, con prezzi a partire da meno di 8.000 euro grazie al bonus finanziamento. City car, crossover, SUV e molto altro. Tante possibilità per trovare l'auto giusta per te. Ti aspettiamo in via Saronnese 143 a Legnano. Scopri Oktoberfest su autowow.it. Auto Wow, lasciati stupire.
20: Funghi, castagni, rastrello. Ottobre, quanto sei bello!
21: Sei andata a una sagra?
20: Meglio, sono andata in Brico Gay. C'è la festa d'autunno con tantissime promozioni su soffiatori, tagliasiepi, serre, stufe. Più acquisti, più risparmi.
21: E si mangia?
20: No, ma ti sazi di sconti.
21: Brico Gay, se c'è l'ok, è tutto un altro Brico.
22: Brico Gay, più
1: vicino a te.
20: BricoK è sempre più conveniente, anche su BricoK.it.
4: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia a pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologno Monzese e a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
22: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto.
23: A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,35%. 35 rate da 277 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.025 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
24: Da Autofutura, concessionario ufficiale Hyundai, via Bergamo 23 Treviglio, autofutura.hyundai.it.
0: Disco Radio. E adesso ragazzi è tempo di volare indietro nel tempo sulle ali della musica e anche sulla carta igienica, perché qui si parla del 1993, The Howder Brother con Pass Me the Toilet Paper.

0: La voce di Ultranazei, Manel Angele, Yugel, Moment of the Sun. 24 minuti dopo le 13, allora i vostri saluti, la via in cui vi trovate in questo istante mentre ascoltate Disco Radio e qual era la scusa che utilizzavate per non andare a scuola. Ciao.
1: Ciao Don Kers, un saluto da Michele in via degli Alpini Merate.
0: A Merate, ciao Brody, scuse?
2: Ciao Don.
0: Ciao.
2: Allora, sì, non era una scusa e non era un'assenza, ma era la giustificazione motivata.
0: Cos'era?
2: Del ritardo ed era... Prof, avevo sonno.
0: Eh no.
2: Ciao.
0: Vabbè, ma avevi anche molta fortuna, amore mio, perché io se avessi detto ai miei professori all'epoca mia, prof, avevo sonno, non te lo posso neanche dire perché ormai non si può neanche dire quello che mi avrebbero fatto i miei professori all'epoca. Vabbè, comunque, il numero è il 393-800-3000, però giustamente ognuno con la sua versione. Qual era la cosa che vi sparavate tutte le volte che vi giocavate a scuola? Cioè, la volta in cui sapevate di non dover entrare a scuola, che si faceva sega, qual era la scusa che vi inventavate? So già che almeno 2, 3, 4, 5, 6 volte a qualcuno di noi è morto una nonna. Poverini, le nostre nonne così lo sanno già, ma infatti mio nonno me lo diceva quante volte mi hai fatto morire quest'anno. No, nonno, te lo giuro, ci sono andato sempre a scuola. Non è vero.

0: Physical. Dua Lipa alle 13.31, numero palindromo uguale da ambo i lati, che bello. Allora ragazzi, saluti da dove vi state mandando la via fisica in cui vi trovate in questo momento e la scusa che utilizzavate quando bigiavate a scuola. Ognuno dica la verità, dite la verità.
1: Ciao Disco Radio. Ciao. Io la nonna non l'ho mai usata.
0: La nonna no.
1: Ma ho sempre usato le gomme della moto, che mai bucato in vita mia, ma per la scuola potrei aver bucato 20-30 volte. Ciao, saluti da Giacomo.
0: Giacomo, sai che cosa? Non si dice perché porta un male che non hai idea, per questo non si fanno morire i nonni e le nonne quando si fanno le scuse a scuola. Non si dice che non hai mai bucato, perché adesso che l'hai detto, oh, uomo avvisato, mezzo salvato, fidati di Cash di Disco Radio. Questo messaggio è bellissimo, ragazzi, questo messaggio è bellissimo. Io vorrei bigiare ogni giorno, il problema è che poi mi ricordo che sono la professoressa. Buona giornata Cristina da Milano, lei è la prof che tutti vorremmo.
2: Che fate tutti i pomeriggi, da lunedì a venerdì, dalle 16 alle 19? Avete appuntamento con me, sono Fabio Marelli, nuova stagione, nuovi Play the Game, tanti gadget, la musica, ci divertiremo un botto. Ogni pomeriggio vi aspetto su Disco Radio, dalle 4 alle 7.
3: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Serravalle Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
4: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai, per chi non vuole perdere l'attimo, per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
5: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
0: Tutti come Pieraccioni. La scusa che utilizzavate quando non andavate a scuola, quella scritta sul libretto delle giustificazioni, al 393 800 3000.

0: Un momento di pausa, mi stresso. Come dici, prendo lo sterzo. Mi perdessi dentro me stesso, mi ritroverei, ma lo stesso. Lose Myself, pausa, davvero bella la chiusura delle nostre quattro senza interruzione con il funk. Prima Planet Funk con Who Said, Good Girl di Cloni e Prospa, quindi House Music. E in apertura I'm in Love di Ola dal 2013. E allora, I'm in Love, mi faccio la ola. Sapete che la settimana scorsa, ritrovamento del libretto delle giustificazioni di Pieraccioni è diventato virale sul web. Vi ho chiesto qual è stata la giustificazione che vi sparavate tutte le volte che non andavate a scuola. Quella che faceva ridere.
1: Don, mi sembrava di aver sbagliato la risposta. No, allora, beh, scusa.
0: Il ragazzo è bravo, ma non si applica.
1: No, proprio, io non avevo scusa. Andavo a scuola serale. Ah. Ero già maggiorenne da un po', quindi la scusa era che non c'avevo voglia, quindi andavo in sala giochi invece che andare a scuola.
0: Vabbè, ho capito, però così
1: un anno, ho fatto quasi un anno di assenza.
0: Ma un anno, in un anno hai fatto un anno di assenza, non vale, è un anno sabbatico quello. Pronto?
2: Ciao Don.
0: Salve.
2: Sono Michele.
0: Ciao Michele.
2: Corso Sempione Busto Arsizio.
0: Ciao agli amici di Busto.
2: La scusa era, una volta si andava a scuola in bicicletta, quindi prof, maestra, mi è caduta la catena.
0: Ah, ecco,
2: e
0: mi
2: ci
0: è caduta
2: si
0: la spalena.
2: Le mani apposta.
0: Oh mio Dio.
2: Perché si arrivava in ritardo.
0: Mi è caduta la catena, mi è caduta la spalena. Io bigiavo e basta, non mi facevo vedere, andavo in Duomo a Milano. Messaggio anonimo, secco così. Ciao.
3: Ciao, sono Andrea da Milano.
0: Ciao.
3: Beh, io ho fatto morire.
0: Attenzione, questo è il king in discusso. Senti
3: dire,
0: qua.
3: Le mie nonne 12 volte.
0: Povere nonne.
3: I miei zii 4-5 volte, non
0: poveri
3: mi ricordo.
0: Zii, poveri.
3: Ho fatto ammalare gravemente i miei genitori.
0: Ma non si
3: non
0: fa
3: neanche quante volte.
0: Ma non si fa.
3: Poi alla fine ho imparato a imitare la loro firma e sono andato liscio.
0: Hai smesso di
3: ciao
0: andare
3: a tutti.
0: Hai smesso di venerare l'obitorio tutti i giorni. Io vorrei bigiare tutti i giorni, ma poi mi ricordo di essere la professoressa Cristina da Milano. Ciao.
4: Ciao Don Gers, un saluto da Michele in via degli Alpini Merate.
0: Bravi, fate così, continuate a mandare la vostra posizione. Adesso ragazzi prenderemo le vostre voci con le strade in cui state in questo momento, quindi la strada da cui stai ascoltando Disco Radio, la trasformeremo nella sigla live. Continuate così, da dove stai ascoltando la nostra radio.
5: E adesso è arrivato il doc, oh, oh, oh. E adesso è arrivato il doc, oh, oh, oh.
6: Disco Radio. In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Arrivano i Fox Fashion Days a Foxtown. Dal 9 all'11 ottobre nei negozi aderenti hai un ulteriore 70% di sconto sul prezzo outlet su una selezione di prodotti. Se sei membro Fox Privilege, giochi d'anticipo. Per te le offerte iniziano già l'8 ottobre. Scopri tutti i dettagli su foxtown.com e scarica l'app Fox Privilege. Shop like a Fox.
3: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
4: E ripartiamo con la musica e le hit senza alcuna interruzione mentre mandate la via esatta da cui state ascoltando e ballando con Disco Radio al 393 800 3000. Be careful, che è anche il titolo della prossima.

0: si chiama Midnight Hanging Free. In casa di Scalati con lo zio Don Cash. Da dove state ballando, ragazzi? Fra un attimo arriverà la sigla, metteremo insieme tutte le vostre strade.
1: Ciao Don Cash.
0: La via esatta.
1: Ascolto Disco Radio da? Da via Lidia De Gra da Rozzano. Giampiero da Rozzano, ciao.
0: Lidia De Gra. Adesso, ragazzi, poi sarà difficile metterli insieme e fare freestyle. Continuate a scriverlo, a mandarlo con la vostra voce, che mi fa ancora più ridere. Mi fa soprattutto sorridere, perché tutti quanti sentono che è vero. Scopriremo qual è la via più bella dell'Italia, detto non da noi ma dal New York Times. Tutto questo fra un attimo. No.

0: voi siete le mie superstar. Giamilia, che ci riporta indietro nel tempo sulle ali della musica, dritti al 2004, ci accompagna anche in fondo alla prima ora trascorsa insieme. Ve l'ho detto, ragazzi, stanno per arrivare le vostre voci, la via fisica precisa in cui siete in questo momento, Viale Europa, Caronno Pertusella, per il nostro amico in Giando, via Grandi 1 a Saronno. Ciao, ma non ti sei firmato? Ah, Giando è il nome, via Grandi, per il nostro amico Giando. Ok, ah, Giando, che sarà l'abbreviazione di Gian Domenico, mi fanno dare la regia. Nel frattempo arrivano le comunicazioni importanti.
1: Don Cash, fermi tutti, Don Cash, fermi tutti! Giuseppe da Milano, Don Cash, sono le due!
2: Don Cash! Adesso è arrivato il doc.
3: Disco Radio!
0: Sono le due, due secondi. 14 e 7 secondi in questo momento, sono le due, just do it, do it. Siamo tu ed io e te, me and you, you and I. Vi ricordate? You and I, me and you, ever, forever, yeah. Esatto, quella lì, quella che facevano così, ci faceva ballare nel 79.
1: Ciao,
0: ciao, con le voci, adesso arriviamo con le vostre strade. Era il 79 ed era talmente bella che l'hanno ripresa Aipaton e Ghetta, trasformandola nella novità. Voi continuate con le vostre vie, dove siete mentre ballate con noi? Ditelo, ditelo!

0: bello, eh. Era bella già all'epoca e bellissima anche adesso. 14 e 3 minuti, sigla. Dammi tre parole. È molto facile, il tuo nome e la via da cui stai ballando in questo momento con Disco Radio. Ciao.
1: Ciao Tokesh. Io sono in, a Milano, in via, via Le Mani dal Naso.
0: Via Le Mani dal
1: Ciao,
0: Naso.
1: Ciao Nino.
0: Ma si può in via Le Mani dal Naso, Nino.
2: Da Pertusella in Viale Europa.
0: Bravo, Viale Europa. Vi sto ascoltando dallo Juventus Center di Vinovo. L'unica cosa, vi dovete firmare. Ricordatevi di dire il vostro nome al 393 800 3000, così tutti capiranno che è vero. Wake me up. Disco Radio.

0: Mamma mia, ragazzi, ma quanti siete a mandare la vostra posizione? Che belli, belli di casa. Ciao.
1: Buon pomeriggio, Don. Buon pomeriggio, Disco Radio. Sono Carlo, della provincia di Cuneo. Sono nella SP 663. Moretta Cuneo. Moretta. Buona giornata a tutti.
0: Ok, magari prendo Cuneo, ragazzi. Vedi, sono Cuneo.
2: Ciao, Donkesh. Beni Corriere.
0: Ciao, via esatta.
2: Via Ronchetti, Albizzate.
0: Albizzate, via Ronchetti, bella, mi piace così. Precisi, così, le modalità don don, come quella tom tom.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
4: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
7: Sì.
8: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
6: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
10: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
11: Il prezzo dell'energia sale e scende.
12: E le bollette a sorpresa.
11: Dobbiamo uscire da questo mare di incertezze.
12: Ehi, c'è qualcosa all'orizzonte.
11: Lo vedo, è uno spazio a 5.
13: Dalla tua offerta luce e gas cerchi sicurezza e serenità. Stai tranquillo, c'è mia fissa di A5. Con il prezzo bloccato per 3 anni. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
14: Cambio armadio?
15: Fatto.
14: Cambio stagione?
15: Fatto.
14: Cambio auto?
15: Quello no.
14: Allora è il momento. Solo questo mese da Outlet Multimarca di Gruppo Carmeli hai fino a 3.000 euro di vantaggi su una selezione di auto usate, aziendali e chilometri zero.
15: 3.000 euro?
14: Sì, fino a 3.000 euro di vantaggi. Ti aspettiamo nei centri usato Gruppo Carmeli di San Zeno Naviglio, Coccaglio e Bergamo o su gruppocarmeli.com.
16: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
17: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
18: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
19: Pensate, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
20: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono! È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
21: Il SUV è Smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
22: Arrivano i Fox Fashion Days a Foxtown. Dal 9 all'11 ottobre nei negozi aderenti hai un ulteriore 70% di sconto sul prezzo outlet su una selezione di prodotti. Se sei membro Fox Privilege, giochi d'anticipo. Per te le offerte iniziano già l'8 ottobre. Scopri tutti i dettagli su foxtown.com e scarica l'app Fox Privilege. Shop like a Fox.
23: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
0: Sabato 10 ottobre, la notte si accende sul Lago Maggiore al Gilda. Inaugurazione Winter Season. Special guest d'eccezione, Christian Marchi. Dai migliori club d'Europa, arriva al Gilda per farvi ballare con la sua musica e tutta l'energia di una nuova fantastica stagione. Discoteca Gilda, via Vigevano 10, Castelletto Ticino.
1: Da Denikar, prezzi da paura con l'Happy Halloween del chilometro zero.
2: Tanti sconti con offerta finanziaria.
1: Fiat 500 Hybrid a Torino da 15.990 euro.
2: Peugeot 208 Style Hybrid automatica da 16.990.
1: Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990.
2: Jeep Avenger benzina da 18.990.
1: Pandina Hybrid da 12.490.
2: Solo da Denikar. Aperti tutte le domeniche a Milano e a Bergamo.
1: Denikar.it.
23: And make the girl go around. Ve le ricordate le note di Sandy B? Voliamo dritti al 1996. Avete gli ultimi secondi per mandare la posizione, cioè il tuo nome e la via esatta da cui stai ballando con Disco Radio e Don Cash. Ora
24: Make History.

0: Partenope. Ma se Partenope, chi torna? Questa era tristissima. Sono le 2:22, ragazzi. Once again, sono le 14:22 e 22 secondi. La cassa dritta c'è, quella di Mark and Cremont. La voce italiana di Brancale, The Colors e Stash c'è. Questa era la pillola di Rap and Drop.
1: Disco Radio Party Set. This is Rap and Drop.
0: E ora ce lo becchiamo live. La città è la via più bella della città o la via in cui sei in questo momento mentre balli con me. Ciao.
2: Ciao Don.
0: Dillo.
2: Qual è la via più bella della mia città?
0: Non lo so, ma dimmi la tua.
2: Viale Conte Crotti ad Aosta. La via Monte Napoleone delle Alpi.
0: Viale Conte Crotti ad Aosta, via Monte Napoleone delle Alpi. Corso Isonzo a Seve, sono la nostra amica Valentina. E poi ancora, che abbiamo scelto?
3: Da Carollo Pertusella in Viale Europa.
0: Viale Europa. Sto ascoltando dallo Juventus Center di Vinovo, Giando, via Grandi 1, Saronno.
4: Ciao Don.
0: Ciao.
4: Sono Massimo, via Cascina dei Prati.
0: Cascina dei Prati, Massimo, ancora.
5: Ciao Don. Ciao. Sono Antonio e chiamo da Roccavione, provincia di Cuneo. Piemonte.
0: Piemonte, ancora.
6: Ciao Don Cash.
0: Ciao.
6: Ascolto Disco Radio da via Lidia dei Grandi a Rozzano. Gianpiero da Rozzano, ciao.
0: Rozzano, vai, scrivo Rozzano.
2: Ciao Don Cash. Ciao. Io sono a Milano, in via Le Mani dal Naso.
0: Dai,
2: ciao Nino.
0: Milano, via Le Mani dal Naso. Ma cos'è via Le Mani dal Naso? Quanti anni avete? 4 ancora.
7: Ciao,
0: dai.
7: Don Cash, Benny Corriere.
0: Ciao Benny.
7: Via Ronchetti Albizzate.
0: Albizzate, Ronchetti.
8: Felice e mi trovo in via Carlo Porta. Ciao.
0: Carlo Porta.
9: Ciao Don Cash.
0: Ciao.
9: Paola da Cagliate. Io via Dottor Parma.
0: Dottor Parma, che bella Dottor
10: Ciao,
0: Parma.
10: Ciao Don Cash, sono la Memi.
0: Ciao Memi.
10: Io ti ascolto mentre torno da scuola. Ma tanto ti ascolto anche a casa.
0: Amore,
10: ciao.
0: Amore.
11: Ciao Don Cash, sono Pietro di Vezza d'Alba. Ti scrivo da via della Rocca.
0: Via della Rocca.
11: Sto ascoltando Wake Me Up, bellissima.
0: Ok, dai, partiamo da.

0: Cash mi migliora le giornate.
1: E adesso è arrivato il doc. E adesso è arrivato il doc.
0: E ora voi continuate, ragazzi, con i vostri messaggi, ce ne sono tanti, tantissimi, li leggiamo fra un attimo e scopriremo anche qual è la via più bella d'Italia, non secondo noi, ma secondo il New York Times. Quindi sono venuti loro dall'America per dirci qual è la via più bella dell'Italia, eh?

0: Ciao da Davide, Pio Sasco, provincia di Torino, ti sto ascoltando sulla strada direzione Moncalieri, Mondo Juve, Binovo. Ciao.
1: Che belle le vostre posizioni mentre ballate con Disco Radio.
2: Cash, via dei Gerani 21, Baratte, Savona.
1: Con entusiasmo a Savona si vola. Questo è Disco Radio, Don Cash, le altre radio le mandiamo a scuola.
3: Promo. Welcome to the party. Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23, party set con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: C'è il sottocosto! 4 flaconi da 19 lavaggi di detersivo liquido classico di Xan a 9,89€. Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva classico Molini a 4,99€. Il sottocosto è valido dal 1 al 10 ottobre in negozio e online.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: La tua voglia di shopping ruggisce? La Jungle Night più lunga di sempre ti aspetta a Vicolungo The Style Outlets.
7: E comincia già dal mattino. Solo giovedì 15 ottobre dalle 10 alle 22, extra sconti del 50% sul prezzo outlet con una spesa minima. Adidas, Nike, Levi's, The North Face e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. In più, offerte food e tanto divertimento. Ristorazione aperta fino alle 23. Vicolungo The Style Outlets. A 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
8: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2x100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
1: E allora riprendiamo la strada nelle vostre strade, cioè raccontatemi la via, la strada esatta in cui siete mentre ballate con Disco Radio al 393 800 3000 e io metto 4 hit. Radio.

0: trattasi di canzone poropopabile. Quando c'è Gigi Dag lo sai subito. Se può poropopare, allora è lui. Another Way, Gigi Dag, chiusura delle nostre quattro hit senza interruzione. Prima la House di Barry Can Swim, Dance, Dance, Dance, Take My Breath di The Weeknd, e in apertura invece delle nostre quattro Shade of Blue di John Summit. Allora, disco Radio Lovers, arriva il Times di New York, New York, a dire quali sono le strade più belle del mondo. Tra le 10 strade più belle del mondo, attenzione, attenzione, arriva anche una via italiana, unica e sola via italiana, potete non crederci, non è romana ma è milanese, ed è la via pedonale di Milano. Eh sì ragazzi, è anche il naviglio della Martesana tra i più belli. Incredibile ma vero, secondo il New York Times sono posti belli da vedere. Allora rendiamo celebri i posti in cui sono i nostri amici.
1: Buongiorno.
0: Sentiamo.
1: Don, sono Nina da Torino.
0: Ciao Nina.
1: In questo momento mi trovo a Testona in via Rovero.
0: Via Rovero, un bacio a te.
2: Marco di Benasco, su Corso Casale, vicino alla collina di Torino.
0: A Pavia, ti stiamo
2: Buona
0: ascoltando. Siamo, sì, sono Silvio, un bacione dalla palestra L'Arte in Movimento. Ciao.
3: Ciao Don Cash.
0: Ciao Brody.
3: Demetrio da Bergamo.
0: Bergamo.
3: Via Sandro Pertini Stezzano.
0: Ah.
3: Una via con un nome unico, amico mio.
0: La via più bella d'Italia, secondo me, è Via Col Vento, se non mi sbaglio. Emanuele D'Alecco, ti guardi di noni. Ciao.
4: Ciao Don Cash.
0: Ti saluta.
4: Via Canè, Mercallo dei Sassi, Varese. Ciao Pino da Mercallo. Un grandissimo,
0: grazie, bravo.
5: Ovidio da Turbigo, via Libertà.
0: Via Libertà, Turbigo,
3: amico mio. Don Cash, Demetrio da Bergamo, in questo momento a Pontida.
0: Pontida,
3: voglio bene, amico mio.
0: Anch'io vi adoro, vi amo.
6: Ciao,
0: a morire. Ciao.
6: Io sono Giulia La Postina e sono in via Liverno, Serravalle.
0: Ciao, ciao anche al nostro amico Jacopo del Piemonte, in mezzo ai campi. Ciao, Don, un bacio per mio suocero.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Papà, ho trovato la Peugeot 208 a soli 16.900 euro.
3: Sì, vabbè, è impossibile. Sicuramente devi fare un finanziamento.
2: Ma che? È una chilometro zero! A 16.900 euro in pronta consegna. Anche senza finanziamento.
3: Ma dove?
2: Da Autochioda.
3: Ma è perfetto. Allora, muoviamoci.
4: Offerta valida fino al 31 ottobre su un numero limitato di vetture. Ti aspettiamo da Autochioda, nelle sedi di Melzo e San Giuliano Milanese.
5: Caffè Vergnano. Il tuo caffè, sempre con te. Da oggi in un formato più piccolo, con tutto il gusto e la qualità di sempre. Partecipa al concorso Pausa Caffè. Con l'acquisto di 6 euro di capsule compatibili in espresso, puoi vincere 9 macchine da caffè portatili a settimana e una e-mountain bike Legnano. Concorso a premi, valido dal 7 settembre al 29 novembre 2026. Montepremi, 9.620 euro, IVA esclusa. Regolamento completo su www.concorso.caffevergnano.com. Il marchio Nespresso non è proprietà di Caffè Vergnano S.p.A. né di aziende ad esse collegate.
6: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
7: Cupra Raval, tua da 27.000 euro, con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
8: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
9: Riprendiamo la strada con le vostre voci, i vostri saluti e la vostra posizione. Dove siete mentre si balla con noi? Ciao al 393 800 3000. Via!

0: of the city.
1: Sono arrivate le 15. Già ragazzi, allora prendetela con calma. Buon giovedon, siamo lì alle porte del weekend. È la terza ora insieme a Don Cash e i Disco Radio Lovers, quindi nasce il Don't Stop the Party. Noi prendiamola così col piede giusto, come fosse il pomeriggio giovani. Da adesso si balla tanto, quindi vai col giro di saluti, sai chi ti saluta e senti chi balla al 393-800-3000, l'anno in cui ci avete scoperto, il posto in cui siete adesso. E partiamo come tutte le ore con la novità firmata Robin Williams e Miss Monique, si chiama The Beauty Nose.

0: Martin Garrix, la sua ultima produzione, The Dream of You, in casa Disco Radio con lo zio Don Cash. Giro di saluti.
1: Mio caro Don, sì, mo lo sai chi ti saluta?
2: Ciao, la sentiamo. Un abbraccio dalla Sabi da Torino. Baci.
0: Poteva andare molto peggio. Adesso fate come la Sabi da Torino al 393-800-3000. Vai coi saluti.
3: Disco Radio.
4: Amore, il prezzo dell'energia sale e scende.
5: E le bollette a sorpresa.
4: Dobbiamo uscire da questo mare di incertezze.
5: Ehi, c'è qualcosa all'orizzonte.
4: Lo vedo, è uno spazio a 5.
6: Dalla tua offerta luce e gas cerchi sicurezza e serenità. Stai tranquillo, c'è Mia Fissa di A5 con il prezzo bloccato per 3 anni. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
7: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
8: Cupra Raval, tua da 27.000 euro, con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
9: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
10: Lo senti il tic tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
11: Per cambiare le finestre con punto sicurezza casa?
10: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
12: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
10: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
13: Funghi, castagne e rastrello. Ottobre, quanto sei bello.
14: Sei andata a una sagra?
13: Meglio, sono andata in Brico Gay. C'è la festa d'autunno con tantissime promozioni su soffiatori, tagliasiepi, serre, stufe. Più acquisti, più risparmi.
14: E si mangia?
13: No, ma ti sazi di sconti.
14: Brico Gay, okay. Se c'è l'ok, è tutto un altro brico.
15: Brico Gay, okay, più vicino a te.
13: Brico Gay, okay, è sempre più conveniente. Anche su bricokay.it.
16: Dunque, vediamo. Spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
17: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
16: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
17: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
18: Più di 2000 auto, 2 settimane per scegliere la tua. Dal 5 al 18 ottobre arriva Oktoberfest di Auto Wow. Altro che fiumi di birra, qui trovi un fiume di offerte su usato, chilometri zero e nuovo, con prezzi a partire da meno di 8.000 euro grazie al bonus finanziamento. City car, crossover, SUV e molto altro, tante possibilità per trovare l'auto giusta per te. Ti aspettiamo in via Saronnese 143 a Legnano. Scopri Oktoberfest su autowow.it. Auto Wow, lasciati stupire.
19: Aiuto, sono cresciuti ancora, scarpe strette e vestiti corti.
20: Niente panico! Da Globo sono arrivate le nuove collezioni Bimby!
21: Sì! Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, K-Rifle!
20: Cambio armadio? Fatto! A prezzi leggeri!
22: Globo, calzature, abbigliamento e accessori Bimby al miglior prezzo!
23: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia!
24: Arrivano i Fox Fashion Days a Foxtown. Dal 9 all'11 ottobre nei negozi aderenti hai un ulteriore 70% di sconto sul prezzo outlet su una selezione di prodotti. Se sei membro Fox Privilege, giochi d'anticipo. Per te le offerte iniziano già l'8 ottobre. Scopri tutti i dettagli su foxtown.com e scarica l'app Fox Privilege. Shop like a Fox.
25: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
26: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i 4 nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
27: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
26: Foton, i solidi pick-up.
27: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
26: Changan, le auto super tecnologiche.
27: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
26: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
0: È tornato il momento a allacciare le cinture di sicurezza. Eh sì ragazzi, perché questo è il momento in cui si ritorna giovani. 23 anni in meno per tutti, chi non accetta? Dai, chi non vorrebbe avere 23 anni in meno? Stai mentendo. Io vi sento anch'io dall'altra parte della radio, ma che ne sapete. Torniamo al 2003, la versione remix dell'Italian dei Brothers con Sexy Girl.
3: Rhythmic History.

0: di un amore da sobrio, Camera, Love Sober. E ditemi sobriamente chi saluta al 3938-103.000. Chi è con lo zio Don Cash?
1: Buongiorno Don, buongiorno, salvo da Milano.
2: Ciao fratello Don. Ai. Francesco da Domodossola.
0: Domodossola, Milano, collegate con noi. Adesso Roger Sanchez, Oliver Eldens, Another Chance.

0: Happiness So Sad, Swedish House Mafia, Licky Lee, Disco Radio Lovers, buon giovedì di. Allora, proviamo a sentire chi saluta qui.
1: Buongiorno Don Cash.
0: Buon pomeriggio.
1: Giuseppe, da Milano.
0: Sei entusiasmo.
1: Ciao Don Cash.
0: È entusiasta
2: ciao,
0: lui.
2: Ciao Disco Radio, ciao Don, io sono Kiron. Ciao, ciao Disco Radio.
0: Ciao, ma ditemi anche il posto in cui vi trovate in questo momento. Ciao Kiron, benvenuto nella nostra

0: ready for this? Scopriamo le ultime news di Link e diamo il buon pomeriggio alla nostra redazione.
1: Grazie Don, buon pomeriggio da Fabrizio Gaias. Milano, a Sant'Ambrogio, i familiari e amici delle 118 vittime della strage di Linate dell'8 ottobre 2021. Un Cessna privato in arrivo da Parigi per sbaglio entrò in pista scontrandosi con un aereo che stava decollando per Copenaghen. Quattro persone sono rimaste ferite questa mattina a Torino in un incidente tra un tram della linea 16 e un furgone all'incrocio tra Corso Einaudi e Corso Galileo Ferraris. Il tram è deragliato finendo contro un albero. L'aggressione di Cologno Monzesi ai danni di un 18enne e un 19enne in manette a quattro cittadini di origine sudamericana che apparterrebbero alla gang dei Latin King. Monopattini e bici elettriche con velocità fino a 80 km orari sequestrati dalla Guardia di Finanza di Milano. 845 veicoli elettrici non a norma tra Sesto, Nova Milanese e Desio, denunciati due commercianti per frode. Basket Euroleague questa sera, Maccabi Tel Aviv, Olimpia Milano e Bayern Monaco, Virtus Bologna. E poi tra le altre notizie, legge elettorale, c'è l'ok definitivo dalla Camera con voto segreto 227 sì e il Nobel per la letteratura che va alla canadese Anne Carson. Ci risentiamo tra circa un'ora.
2: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Serravalle Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
3: Let's go! Da MediaWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, frigorifero combinato da incasso Bosch Total No Frost, tuo, a 599 euro. Disponibili 160 pezzi. MediaWorld.
4: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai. Per chi non vuole perdere l'attimo. Per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
5: FastWeb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
6: Disco Radio Parma.
0: Partono quattro hit senza interruzione, il momento del nostro From Disco to Disco. E questa volta, ragazzi, come in questo momento succede tutti i giorni, c'è la pillola di Rap and Drop, che riprende una hit del passato, quella di Coolio, Gangster Paradise, consegnandola e consacrandola ai King di Milano. Marra e Gue la trasformano in casini. Party!

0: avrete mica abbastanza. Just Can't Get Enough, DJ From Mars insieme a JD Davis. Chiudono le 4 senza interruzione. Buon Giovedon! Prima Boost Up, Fisher Flow Down, Take Me Back di Kygo e Max McKenna. In apertura, Casini, Casini. La pillola di Rap and Drop firmata Marrakesh e Guevegh.
1: Ciao Don, sono Paolo da Mortara.
0: Mortara, ciao Paulino.
1: Ciao.
0: Ma grazie a voi di esistere.
2: Ciao Don, salve. Sono Tiziana da Boost Up Fizio, quella che ti ama.
0: Da lei.
2: Dai. Un bacione grande.
0: Metti l'imbarazzo, lo dia mia moglie.
3: Ciao, ciao. Michela da Bovisio Masciago.
0: Ciao, amici di Bovisio, ciao Michi.
4: Ciao Don, ciao Disco Radio, Paolo da Lecco.
0: Ciao
4: belli.
0: Ciao belli.
5: Ciao Don Cash, Alessandro da Bergamo, Greta da Bergamo.
6: Ciao Super Don, Andrea di Alessandria.
0: Alessandria, Bergamo, ma quanta gente oggi.
7: Ciao Don. Ciao. Marcello da Pavia.
0: Pavia ancora.
8: Ciao Don Cash e Disco Radio. Chi Maurizio da Bergamo.
0: Bergamo ancora.
9: Ciao Don Cash, Paola da Gagliate.
10: Ciao Don, Roberto da Alzate Brianza. Ciao Disco Radio.
0: Un abbraccione, continuate come loro a farvi sentire da dove e da quando si balla con noi, dove portate il sound di Disco Radio.
11: Disco Radio.
12: Papà, ho trovato la Peugeot 208 a soli 16.900 euro.
13: Sì, vabbè, è impossibile. Sicuramente devi fare un finanziamento.
12: Ma che? È una chilometro zero a 16.900 euro in pronta consegna. Anche senza finanziamento.
13: Ma dove?
12: Da Auto Chioda.
13: Ma è perfetto. Allora, muoviamoci.
12: Offerta valida fino al 31 ottobre su un numero limitato di vetture. Ti aspettiamo da Auto Chioda, nelle sedi di Melzo e San Giuliano Milanese.
14: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
15: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
16: Cupra Raval, tua da 27.000 euro, con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
17: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
11: Disco Radio.
0: Non siete mai da soli. Quando c'è la radio non siete mai da soli. Quando cucinate, quando siete in palestra, quando state guidando, quando avete un momento splendido e anche quando avete un momento no, la radio c'è sempre. E allora fatevi sentire con le vostre voci al 393-800-3000 and you're not alone, come avrebbe detto Michael Jackson. Ma l'hanno detto anche nel 2002 gli ATB. Questa è You Are Not Alone.

0: Questa versione di Despacito fatta da Jack Mazzoni, il remix di Luis Fonsi e Daddy Yankee, ritornando indietro al 2017, piano piano, ma non direi piano per niente. Siamo arrivati alla fine, Disco Radio Lovers, è stato veramente un piacere, un onore come sempre, anche oggi buon giovedon, e io adesso da Roma restituisco la linea a Milano.
1: Bravo!
0: Il mio fratellino Marelli mi è pronto!
1: Sono qui!
0: E allora io vi lascio insieme.
1: Grazie.
0: Vi lascio insieme e ritorno a tenervi compagnia like every single day tomorrow, dalle 13 alle 16 della family del pranzo.
1: Bravo.
0: Da parte di Don Cash è tutto. Peace out and I love you.
2: Disco Radio.
1: Quasi le 4.
2: Disco Radio.
1: Ma proprio per una manciata di secondi. Grazie Don, da Roma a Milano per le prossime 3 ore siete tutti miei. Sono Fabio Marelli, Charmin Van Buren.

Take Me Home, Armin van Buuren. Beh, ma se volete vi porto già a casa, sono le 4 passate da poco. Insomma, fatemi sapere quali sono i vostri programmi. In ho parecchi da qui fino alle 7, per esempio. Subito il primo contest del nostro Rhythmic History. Ho già la monetina, tra poco la faremo cascare nel nostro jukebox, anche Play the Game. Oggi giocheremo chissà cosa, insomma, tanti motivi per essere dei nostri anche nel pomeriggio insieme a me tra le 4 e le 7. Sono Fabio Marelli, parte

0: ormai 1995. Oppure, dallo stesso anno, se preferite cantare Wrap Me Up di Alex Farty. 393-800-3000, il più veloce, la più veloce, ma soprattutto la più votata, tra poco la sentiamo. AOB
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
6: Sì.
7: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
5: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
9: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
10: Più di 2000 auto, 2 settimane per scegliere la tua. Dal 5 al 18 ottobre arriva Oktoberfest di Auto Wow. Altro che fiumi di birra, qui trovi un fiume di offerte su usato, chilometri zero e nuovo. Con prezzi a partire da meno di 8000 euro, grazie al bonus finanziamento. City car, crossover, SUV e molto altro. Tante possibilità per trovare l'auto giusta per te. Ti aspettiamo in via Saronnese 143 a Legnano. Scopri Oktoberfest su autowow.it. Auto Wow. Lasciati stupire.
11: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
12: Wow, ma che stile! Gli stivaletti che indossi sono proprio il trend della nuova stagione.
13: Li ho comprati da Globo. Sono i nuovi stivaletti scamosciati e arricciati Miss Globo a solo 34,99 euro.
12: E la borsa scamosciata è l'abbinamento perfetto.
13: Sì, e il bauletto Rifle a solo 19,90 euro. Cioccolato, bordeaux, cuoio, beige. Ne ho presa una per ogni colore.
12: Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo.
14: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
15: M Serramenti abbatte i costi delle tue bollette.
14: Rinnova la tua casa sostituendo i vecchi serramenti con la promozione più luce, più sicurezza.
15: Da M Serramenti, una porta finestra, 3 finestre in PVC bianco con profilo sottile, doppi vetri stratificati di sicurezza con maniglia antieffrazione, da 3.440 euro a soli 1.990 euro più IVA.
14: Abbatti i costi delle tue bollette con i serramenti di M Serramenti a Milano, Saronno, Como, Lissone e Ponte Lambro.
15: mserramenti.it.
16: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia a pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologno Monzese e a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
17: Arrivano i Fox Fashion Days a Foxtown. Dal 9 all'11 ottobre nei negozi aderenti hai un ulteriore 70% di sconto sul prezzo outlet su una selezione di prodotti. Se sei membro Fox Privilege, giochi d'anticipo. Per te le offerte iniziano già l'8 ottobre. Scopri tutti i dettagli su foxtown.com e scarica l'app Fox Privilege. Shop like a Fox.
18: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
19: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
20: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
19: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
20: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
21: Da Denikar, prezzi da paura con l'Happy Halloween del chilometri zero.
0: tanti sconti con offerta finanziaria.
21: Fiat 500 Hybrid Torino da 15.990 euro.
22: Peugeot 208 Style Hybrid Automatica da 16.990.
23: Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990.
24: Jeep Avenger Benzina da 18.990.
25: Pandina Hybrid da 12.490.
26: Solo da Denicar. Aperti tutte le domeniche a Milano e a Bergamo.
27: Denicar.it.
28: Disco Radio. Cosa preferite, Aubi?
29: Noi votiamo per a Francesco.
30: Camilla, Pianesi.
31: A Marelli.
28: E allora A.
32: Volevo la B.
28: Vabbè.
32: La B.
28: Siete mai contenti? A.

4 e 21 minuti su Disco Radio. Sono Fabio Marelli, benvenuti. Siete appena arrivati? State lì, è il momento di prendere in mano il cellulare e provare a vincere la Disco Radio Bag. If you

Game per vincere la Disco Radio Bag. Oggi dovete avere orecchio fino. Prima degli altri arrivare a dirmi qual è quello di oggi. Poi se non ci doveste arrivare tutti quanti ve lo faccio sentire per esteso. Intanto per i più bravi, ormai siete praticamente bravissimi, un secondo, una frazione, un istante, un niente per dirmi quale suono misterioso di oggi che fa così. Potrebbe sembrare... E invece... Occhio a non sforzarvi troppo, eh. Dai, vediamo se c'è qualcuno che già la porta a casa. 393-800-3000. Se non ci doveste arrivare tutti, poi arriviamo a sentirlo per esteso.

0: Ocean House con Jubel, 4 e 27 minuti, è arrivato a sorpresa, arriva sempre così il Play the Game oggi, con il suono misterioso da indovinare, che fa così, poteva essere molto facile o poteva anche depistarvi, sentiamo cosa non è il suono misterioso.
1: Ciao, sono Angelo da Asti.
0: Vai Angelo.
1: A me sembra che sia una fascetta.
0: Non è la fascetta, sentiamo chi
2: te lo
0: dice
2: dico
0: altro.
2: Io, è quando chiudi la fascetta.
0: E tutti la fascetta però, no?
3: Le dita sul petti.
0: No, però è bello quello, lo facciamo.
4: Il cigolio di una porta,
0: no,
4: Enzo
0: nemmeno,
4: da Torino.
0: No,
5: è
0: quello.
5: Quando scorre il mazzo di carte.
0: No, nemmeno quelli. Allora, vediamo chi dice
6: sono
0: qualcosa
6: di diverso.
0: Sono i denti
6: del pettine che vengono sfilate con delle dita.
0: Dai, l'ultimo e poi ve lo faccio sentire.
7: Marelli, la so io.
0: Vai.
7: Quello lì è il tuo intestino.
0: No.
7: Dati una regolata per...
0: Dai, vi prego. Ve lo faccio sentire per intero e diventa una prova di velocità. Attenzione. Ehi. Vabbè, dai. Anche mio zio Guido a casa l'ha capito. 393-800-3000. Occhio ai cellulari. Chiamiamo il o la più veloce di voi. Tra poco.
8: In arrivo la musica del From Disco to Disco. Le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Lo sapeva anche Francesco Di Bruno, davanti a me, pronto con le ultime di Link.
9: Grazie Fabio, buon pomeriggio a tutti. A Milano, nella Basilica di Sant'Ambrogio, come ogni anno, oggi si è celebrata la messa in ricordo delle vittime della strage di Linate dell'8 ottobre 2001. Le vittime furono 118 quel tragico giorno di 25 anni fa. Un Cessna privato in arrivo da Parigi per sbaglio entrò in pista scontrandosi con un aereo che stava decollando per Copenaghen. Quattro persone sono rimaste ferite questa mattina a Torino in un incidente tra un tram della linea 16 e un furgone all'incrocio tra Corso Einaudi e Corso Galileo Ferraris. Il tram è deragliato finendo contro un albero. L'aggressione a Cologno Monzese ai danni di un 18enne e un 19enne in manette quattro cittadini di origini sudamericane che apparterrebbero alla gang dei Latin King. Monopattini e bici elettriche con velocità fino a 80 km orari sequestrati dalla Guardia di Finanza di Milano, 845 veicoli elettrici non a norma tra Sesto, Nova Milanese e Desio, denunciati due commercianti per frode. Lo sport, partiamo quindi dal basket e dall'Eurolega perché questa sera si giocano Maccabi Tel Aviv, Olimpia Milano e Bayern Monaco Virtus Bologna. Anche la politica con la legge elettorale, è arrivato l'ok definitivo con il voto segreto, 227 i sì. E poi il Nobel per la letteratura che è andato alla canadese Anne Carson. Ed è tutto, vediamo il tempo di domani.
10: Meteo.
11: Atmosfera ancora molto instabile nelle prossime ore tra la Lombardia e il Piemonte, con alta probabilità di pioggia a acquazzoni fino alla prossima nottata. Poi magari fenomeni anche di breve durata, scrosci di pioggia improvvisi, però ripeto, fino alla prossima notte rimangono molto probabili. Da domani invece graduale miglioramento del tempo con il ritorno anche di qualche bella schiarita, però vi anticipo che in realtà anche il fine settimana comunque qualche nuvola di passaggio la vedrà e soprattutto temperature a inizio giornata un po' più basse. Per i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
8: Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cena. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana.
12: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
13: C'è il sottocosto! Una confezione da un chilo di pasta Barilla, spaghetti o penne a 89 centesimi. Un litro di latte UHT 1,2% di grassi granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 1 al 10 ottobre in negozio e online.
12: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
14: Naturelle Win! Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
15: Le uova naturelle.
16: La tua voglia di shopping ruggisce? La Jungle Night più lunga di sempre ti aspetta a Vico Lungo The Style Outlets.
17: E comincia già dal mattino. Solo giovedì 15 ottobre dalle 10 alle 22, extra sconti del 50% sul prezzo outlet con una spesa minima. Adidas, Nike, Levi's, The North Face e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. In più, offerte food e tanto divertimento. Ristorazione aperta fino alle 23. Vico Lungo The Style Outlets. A 4 Milano Torino, uscita via Andrate Vico Lungo.
18: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
0: Ormai ha capito tutti qual è il suono misterioso, quella roba.
19: Le unghie su un tappo di plastica della bottiglia.
0: Ma come?

0: chiude così il Frondisco to Disco. Era Whisper, ma è il momento di sentire finalmente qual è il suono misterioso che tutti oramai hanno capito, anche perché abbiamo fatto sentire questo all'inizio e poi per un attimo anche il finale del suono misterioso, quindi...
1: Una figurina sui raggi della bicicletta.
0: No, però che fantasia, ma sai che bello? Ma secondo me l'avresti indovinato soltanto tu. Andiamo in provincia di Pavia, a Borgarello. Che bello questo nome. Andiamo da Stefano.
2: Sì, eccomi.
0: Ciao Stefano, come stai?
2: Bene, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno a te, buon pomeriggio. Stefano lavora in uno studio dentistico insieme alla moglie. Tra poco vi facciamo dire dove lavora, così andiamo tutti a farci fare i denti e rifare insomma ponti e otturazioni. Stefano, però prima ci devi dire qual è il suono misterioso. Faceva così, eh?
2: È un rumore del tappo di una bottiglia di vino mentre lo si scappa.
0: E certo, il finale è quello. Bravo Stefano, bevi molto vino? Sei abituato a stappare?
2: Della verità no, non lo bevo molto, però mi piace delle volte berlo insieme agli amici.
0: Per festeggiare l'arrivo della Disco Radio Bag, per esempio.
2: Esatto, un po' motivo ora.
0: Senti, dici dove hai lo studio dentistico, che ti mandiamo tutti gli ascoltatori di Disco Radio che stanno ascoltando in questo momento.
2: Lo studio dentistico si trova a Borgarello, mm-hmm. Si chiama lo studio dentistico Santa Lucia.
0: Ok.
2: Quanto insieme a mia moglie e tutto il team lavoriamo tutti i giorni per poter portare o dare un sorriso a tutti coloro che vengono presso la nostra struttura.
0: C'è anche lo slogan, bravo Stefano. In questo momento ovviamente Disco Radio la stanno sentendo nello studio, quindi tutti stanno saltando ponti e otturazioni per ascoltare la radio, immagino. Spero di no.
2: Esatto.
0: Senti, ti mandiamo la Disco Radio Bag, mettiamo anche un trapano, un'otturazione dentro, se vuoi un dente cariato, così lo condividi con tutti. E ormai hai salutato tutti. Che ti devo dire d'altro? Buon lavoro Stefano, facci sapere quanti ascoltatori arrivano allo studio, va bene?
2: Assolutamente, ringrazio te, bellissimo gioco, quindi parteciperò molto volentieri anche le prossime volte.
0: Quello grande Stefano. Un abbraccio, buon lavoro, ciao Stefano.
2: Ciao a tutti, buon lavoro.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
3: Il SUV è Smart. E la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita e su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
4: Caffè Vergnano. Il tuo caffè. Sempre con te. Da oggi in un formato più piccolo, con tutto il gusto e la qualità di sempre. Partecipa al concorso Pausa Caffè. Con l'acquisto di 6 euro di capsule compatibili in espresso, puoi vincere 9 macchine da caffè portatili a settimana e una e-mountain bike Legnano. Concorso a premi valido dal 7 settembre al 29 novembre 2026. Montepremi 9.620 euro, IVA esclusa. Regolamento completo su www.concorso.caffevergnano.com. Il marchio Nespresso non è proprietà di Caffè Vergnano S.p.A. né di aziende ad esse collegate.
5: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto.
6: A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,35%, 35 rate da 277 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito, 10.025 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
7: Da Autofutura, concessionario ufficiale Hyundai, via Bergamo 23 Treviglio, autofutura.hyundai.it.
8: Complottisti, dove siete?
9: Complotto, dove devi andare? Dal dentista, no. Combinazione.
8: Ho già fatto la pulizia.

0: Kelly Rowland su Disco Radio. Era Work. Beh, insomma, comodo andare fino a Borgarello dal mio nuovo dentista che ha vinto la Disco Radio Bag.
1: Comodo, Marelli, l'età avanza e d'altronde il dentista serve, quindi
0: certo.
1: Bisogna trovargli gli agganci da qualche parte.
0: Complotto,
1: bravo, bravo.
0: Complotto.
2: Marellino, ma era proprio un complotto.
0: Sì.
2: Perché, a dirti la verità, il rumore mi sembrava più...
0: Che cosa?
2: Uno che andava di stomaco.
0: Ma no, dai.
3: Ma Stefano, chissà come mai. Chissà, perché è bravo.
0: No.
3: Ma perché il tuo dentista, eh?

Stay. Abbiamo fatto le 5. Disco Radio. Con Fabio Marelli chiudiamo con il suono misterioso che tanto va fatto impazzire, ma anche divertire alla fine. Insomma, questo è l'importante. Poi qualcuno vince, si porta a casa la Disco Radio Bag. Ma l'importante è questo. E lo faremo anche nella prossima ora, che parte da James Hype, Confession.

L'età delle 5, firmata James Hype, Confession. Apriamo così, prima di arrivare al Tamarristory, tra poco cerchiamo il la più tamarra tra voi che annunci il momento del gemellaggio con i belli svegli del mattino. Andiamo a prendere la creme della creme per chi se lo fosse perso, per chi lo volesse riascoltare. Vi anticipo che parleremo del dialetto che arriva alla musica techno fino ai banchi dell'università, quindi tra poco vi chiederò a ognuno una parola dialettale che avete nel cuore, tramandata magari da genitori o nonni che usate ancora oggi. Qual è la vostra che vi piace tirare fuori ogni tanto? Mentre ci pensate, Climb.

0: ricchissimo il Tamarristori. Stanno arrivando tutte le vostre parole dei dialetti che avete nel cuore, tramandati da genitori o nonni che usate ancora. Poi vi dico dov'è arrivato il dialetto, tra poco, tra pochissimo.
1: La parola che sfoggiava sempre mio nonno per vantarsi davanti agli altri era magiustra.
0: Magiustra.
1: In novarese significa fragola.
0: Fragola, la fragola.
1: Ciao a tutti, Simone il camionaro.
0: Anche in alessandrino, in magiustra.
2: Ciao, sono Cristina da Bergamo.
0: Vai, Cristina.
2: Ma le mie origini sono alta toscana, lunigiana.
0: Uela.
2: E la parola che mi piace tirare fuori ogni tanto è scarpo di lento.
0: Prego.
2: Che deriva dalle foglie delle pannocchie che sono un po' scruscianti.
0: Ma
2: e si dice di una persona quando è un po' spettinata, un po' sgarruffata. Ciao.
0: Ma cose meravigliose sto sentendo, ce ne sono tantissime. Prima però, tra poco sentiamo il gemellaggio con i belli svegli del mattino. Andiamo a prendere la creme della creme, il Tamarristori. Vi sentite Tamarri? E annunciatelo voi al 393 800 3000.
3: Gentili ascoltatori, sì, ancora un attimo di pazienza e Marelli trasmetterà il Tamarristori e ci delizierà le orecchie.
0: Beh, certo.
3: Ciao, buon ascolto a tutti.
0: Ciao.
4: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
5: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
6: Cupra Raval, tua da 27.000 euro, con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
7: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
8: Funghi, castagne e rastrello, ottobre quanto sei bello.
9: Sei andata a una sagra?
8: Meglio, sono andata in Brico Cay. C'è la festa d'autunno con tantissime promozioni su soffiatori, tagliasiepi, serre, stufe. Più acquisti, più risparmi.
9: E si mangia?
8: No, ma ti sazi di sconti.
9: Brico Cay, okay. Se c'è l'ok, okay, è tutto un altro brico.
10: Brico Cay, okay, più vicino a te.
8: Brico Cay è sempre più conveniente, anche su bricokey.it.
11: Beauty lover, preparati! A Merlata Bloom Milano arriva Beauty Stories, il festival dedicato alla bellezza. Fino al 18 ottobre scopri esperienze e promo esclusive in oltre 12 brand. E il 17 e 18 ottobre non perderti la Face Spa Experience. Fino al 18 ottobre lasciati conquistare dalla bellezza e vieni a scrivere la tua Beauty Story. Tutte le info su eventi e promo su merlatabloommilano.com. Siamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
12: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
13: Più di 2000 auto, due settimane per scegliere la tua. Dal 5 al 18 ottobre arriva Oktoberfest di Auto Wow. Altro che fiumi di birra, qui trovi un fiume di offerte su usato, chilometri zero e nuovo, con prezzi a partire da meno di 8000 euro grazie al bonus finanziamento. City car, crossover, SUV e molto altro. Tante possibilità per trovare l'auto giusta per te. Ti aspettiamo in via Saronnese 143 a Legnano. Scopri Oktoberfest su autowow.it. Auto Wow, lasciati stupire.
14: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
15: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
14: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
15: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
16: Wow, ma che stile! Gli stivaletti che indossi sono proprio il trend della nuova stagione.
17: Li ho comprati da Globo. Sono i nuovi stivaletti scamosciati e arricciati Miss Globo a solo 34,99 euro.
16: E la borsa scamosciata è l'abbinamento perfetto.
17: Sì, e il bauletto Rifle a solo 19,90 euro. Cioccolato, bordeaux, cuoio, beige. Ne ho presa una per ogni colore.
16: Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo.
14: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
18: Lo senti il tic-tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
14: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
18: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
19: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
18: Fatto. domani vengono a prendere le misure.
20: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
21: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
20: Photon, i solidi pick-up.
21: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
20: Changan, le auto super tecnologiche.
21: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
20: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
0: Disco Radio. Sono invaso dalle vostre parole dialettate, dialettali che usate. Tra poco ci arrivo. Prima però l'annuncio del Tamaristo.
22: Vai Marelli, sì. Inizia il Tamaristo, sì. Lo conduce Bombardelli, Marelli. Il più tamarro dei DJ senza capire.

0: 5:20, siete su Disco Radio e si sente una marea di parole dette in dialetto, la clamorosa rivincita del dialetto che davano per morto, e invece dalla musica techno ai banchi dell'università, dal corso di linguistica del piemontese addirittura a uno dei video caricati su YouTube che adesso insomma sta diventando davvero virale con il piemontese moderno. Chiedo a voi la vostra parola tramandata che vi piace tirare fuori ogni tanto. Guardate, ce ne sono tanti.
1: Ciao Marelli.
0: Ciao.
1: I miei nonni, mio padre, mia madre, tuttora chi mi conosce, mi dice sempre la stessa cosa.
0: Quale?
1: Vada vacchia.
0: Vai a lavorare.
2: Pipistrelli?
0: Pipistrelli.
2: Allora, la parola che uso spesso è te un prisam.
0: Prego.
2: Che nel dialetto lombellino vuol dire sei un pietrone, sei pesante.
0: Pesante,
2: ciao.
0: Pesantissimo. Dai, ce ne sono tantissimi, ancora, ancora.
3: Allora,
0: ancora.
3: Una parola che ho nel cuore che ho imparato da poco è una parola siciliana ed è vastaso.
0: Che sarebbe?
3: Che mi piace un sacco come suono.
0: Vastato.
3: Ciao.
0: No, dai, tra l'altro mezza famiglia di giù, quindi sai che non l'ho capita.
4: La
0: però.
4: Mia è
0: qualcuno ha capito?
4: Ninin. Che bel Ninin.
0: Piccolo, piccolino.
4: Cioè, che bel bambino.
0: Sì.
4: Ma anche Ninin. Belin ha sempre il suo perché.
0: Da Belin.
4: Ciao, da Sonia di Valenza.
0: È un'altra roba Belin.
5: Francesco da Bergamo.
0: Vai Francesco.
5: La cosa più particolare del nostro dialetto,
0: qual è?
5: Secondo me è la Filippa. Che
0: prego.
5: È praticamente la fodera del podet. Podet in italiano.
0: Cos'è?
5: La oncola.
0: Orca.
5: Si usa per

0: in piemontese. La parola che usate ogni tanto, che vi piace tirare fuori più spesso, insomma.
1: Ciao, io sono Simona e ho origini ferraresi. E la parola che mi piace di più è scarana, cioè sedia. Oppure pianella.
0: Pianella. È arrivata anche la traduzione del siciliano
2: Marelli,
0: di prima.
2: Ti dico io cosa significava Ashtasu.
0: Qual è?
2: Che sono siciliano.
0: Sì, dimmi.
2: Significa persona volgare.
0: Ah, mi ha dato
2: maleducata.
0: Mi ha dato del maleducato.
3: In arrivo la musica del From Disco to Disco. Le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Disco Radio. Tra poco gli altri, vediamo in redazione link l'attualità delle 5 e mezza. Francesco Di Bruno.
4: Grazie Fabio, buon pomeriggio a tutti. A Milano, nella Basilica di Sant'Ambrogio, come ogni anno, oggi si è celebrata la messa in ricordo delle vittime della strage di Rinate dell'8 ottobre 2001. Le vittime furono 118. Quel tragico giorno di 25 anni fa, un Cessna privato in arrivo da Parigi per sbaglio entrò in pista scontrandosi con un aereo che stava decollando per Copenaghen. Quattro persone sono rimaste ferite questa mattina a Torino in un incidente tra un tram della linea 16 e un furgone all'incrocio tra Corso Einaudi e Corso Galileo Ferraris. Il tram è deragliato finendo contro un albero. Il caso giudiziario noto come dei 30 secondi, diffuse le motivazioni della sentenza dell'appello bis che ha portato alla condanna a un anno e due mesi per l'ex sindacalista per le molestie ad una hostess. Per i giudici della Corte d'Appello di Milano non esiste una durata minima per una violenza e il ritardo di pochi secondi nella reazione non equivale a consenso. Basket Eurolega, questa sera Maccabi Tel Aviv, Olimpia Milano. Attacco hacker al sito della Farnesina, finora è stato mitigato dai sistemi di protezione, verifiche sulle sedi diplomatiche all'estero. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
3: Soul Set, il programma di musica house, deep e funky, con Fabio Marelli, dalle 22, su Disco Radio.
5: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Serravalle Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
6: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le Sorelle Plin Plin.
7: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
8: Katia Plin Plin. Ah sì, scusa. Plin plin!
7: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin plin!
9: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
10: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, smartphone Oppo Reno 16 FS 512 giga tuo a 579 euro. Disponibili 500 pezzi. MedioWorld.
11: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Infoprezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Sono tante le parole in dialetto che vi piace tirare fuori ogni tanto.
2: La mia parola preferita è mela frembule.
0: Che sarebbe, si può sentire?

0: dialetto milanese a me ne futto. Vabbè, ma qua è internazionale. Ed è proprio per questo che vi porto a, insomma, parlare del dialetto in generale, soprattutto di quello piemontese, che sta avendo un grande successo in Italia. E non solo, grazie intanto al piemontese moderno, giovane agricoltore che produce musica techno in piemontese, grande successo su YouTube grazie ai suoi video. E invece all'Università di Torino da qualche anno il corso di dialetto piemontese. Per passare l'esame bisogna imparare 300 parole a memoria, lo tiene il professor, detta la milanese da qua, Nicola Duberti, corso di laurea magistrale in scienze linguistiche, si trova lì, docente, gli studenti condividono il gruppo WhatsApp, si scrive solo in piemontese ovviamente, ed ha anche, dicevo, un impatto internazionale, perché le classi hanno una forte componente che arriva dall'estero anche, in un anno 4 studenti giapponesi, negli altri anni sono iscritti in romeni, cinesi, anche un ragazzo turco. Insomma, dialetto, una lingua meravigliosa, con una sola parola riassume una frase, ognuno di voi ha una parola dialettale nel cuore, tramandata da nonni, genitori, che usa ancora oggi. Qual è quella che tirate fuori ogni tanto?
1: Io dico spesso se venisse a Skirlon, e lascio a voi ogni dubbio.
0: Penso di aver intuito, non mi sembra una roba bellissima.
2: Ciao Ravanelli.
0: Ciao Ravanelli.
2: A me esce spesso pagament.
0: Che sarebbe?
2: Che sarebbe a dire per di più.
0: Ah, ok.
2: Daniele da Pantigliate.
0: Aspetta, poi ne ho mandato un altro che deve.
2: Quando parlo con i figli dei miei amici, spesso mi capita di dire Nani.
0: Nani.
2: I miei mi chiamavano così. E
0: ciao Nani.
2: Lo uso anch'io.
0: Affettuoso.
2: Sempre Daniele da Milano.
0: Letizia, di origini siciliane, scrive: la parola che uso sempre è che camurria, significa che seccatura, si può usare in qualsiasi circostanza. E confermo assolutamente.
3: In piemontese stretto.
0: Sì.
3: Io sono solita dire e manuccia.
0: Prego.
3: E si dice farsi una manuccia.
0: No,
3: quindi
0: no,
3: vedi un po' se hai capito che cosa vuol dire farsi una manuccia.
0: Ti prego.
4: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Arrivano i Fox Fashion Days a Foxtown. Dal 9 all'11 ottobre nei negozi aderenti hai un ulteriore 70% di sconto sul prezzo outlet su una selezione di prodotti. Se sei membro Fox Privilege, giochi d'anticipo. Per te le offerte iniziano già l'8 ottobre. Scopri tutti i dettagli su foxtown.com e scarica l'app Fox Privilege. Shop like a Fox.
3: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
4: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto.
5: A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,35%. 35 rate da 277 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.025 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
6: Da Autofutura, concessionario ufficiale Hyundai, via Bergamo 23 Treviglio, autofutura.hyundai.it.
7: Parole in dialetto che tirate fuori ogni tanto.
8: Ricciulengo.

0: quello del dialetto, prende tutti, parole che tirate fuori ogni tanto, una marea.
1: Calabrese Marelli, sì, mi dice sempre manchica.
2: KTM è l'abbreviazione di chi tempo.
0: Buoni!
3: Noi nelle cese maggior parte diciamo quando uno un po' moscio, un po' mammalucco.
0: Sì.
3: Ma si proprio pampaciuno.
0: Bello pampaciuno. Pia al Turciaro, prendi l'imbuto in gattinarese, grazie Mauro.
4: Marelli, sì. Pia al Pidriot.
0: Cos'è?
4: Guaresi, Pidriot.
0: Ma si può sentire alla radio, sto mandando cose così a caso.
5: Disco.
0: Sono licenziato? Ah, ok, no, va bene, ok.
6: O il belè, al vadré, al bec.
0: Cos'è?
6: Vuol dire che se mangi bene,
0: sì,
6: che il bec mangi bene, ti si vede in faccia che sei bello.
0: Ma che bello, ma che bello.
2: Questa è una parola che pochi conoscono.
0: Vai,
2: dai. Ambrua.
0: Prego.
2: Provate a indovinare.
0: No,
2: essere
0: no.
2: Sulla?
0: Ah, no.
7: Ma io che chiedo anche.
8: Via il Turciaro.
0: Prego, dai.
8: Prendi l'imbuto,
0: sì,
8: il dialetto gattinarese.
0: Sì, prendo la porta e io mi sa che vado. Devo andare? Sì. Addio, grazie a tutti.

0: credo mia su Disco Radio in generale, dopo aver sentito i vostri dialetti. Guardi, ce ne sono talmente tanti, chiedo scusa se non riesco a farli sentire tutti quanti. Dobbiamo anche cambiare argomento, dai, un ultimo.
1: Catarizza su carbone, lampusano
0: sale. Che cos'è?
1: Ciao Peo.
0: Ma no, ma vi prego. Va bene, grazie a tutti, tra poco vi facciamo scegliere il Rhythmic History, forse.

0: poco vi faccio venire l'acquolina in bocca. Ci sta, 6:10, andiamo verso la cena di questa sera. Ho una monetina, dove la facciamo cadere? Si canta tra poco. Scegliete voi il prossimo Rhythmic History. A, per scegliere SMS di La Vie Fantastic dal 2001. Oppure B, per preferire gli anni 90 con i Cappella 1994 e Move On Baby. 393 800 3000. Dove mettiamo la nostra monetina? Tra poco sentiamo la più votata da voi.
1: Ogni sera dalle 21 Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio. Oh. Y'all ready for this?
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
3: Amore, il prezzo dell'energia sale e scende.
4: E le bollette a sorpresa.
3: Dobbiamo uscire da questo mare di incertezze.
4: Ehi, c'è qualcosa all'orizzonte.
3: Lo vedo, è uno spazio a 5.
5: Dalla tua offerta luce e gas cerchi sicurezza e serenità. Stai tranquillo, c'è Mia Fissa di A5. Con il prezzo bloccato per 3 anni. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
6: Cambio armadio?
7: Fatto.
6: Cambio stagione?
7: Fatto.
6: Cambio auto?
7: Quello no.
6: Allora è il momento. Solo questo mese da Outlet Multimarca di Gruppo Carmeli hai fino a 3.000 euro di vantaggi su una selezione di auto usate, aziendali e chilometri zero.
7: 3.000 euro?
6: Sì, fino a 3.000 euro di vantaggi. Ti aspettiamo nei centri usato Gruppo Carmeli di San Zeno Naviglio, Coccaglio e Bergamo o su gruppocarmeli.com.
8: M Serramenti abbatte i costi delle tue bollette.
9: Rinnova la tua casa sostituendo i vecchi serramenti con la promozione più luce, più sicurezza.
8: Da M Serramenti, una porta finestra, 3 finestre in PVC bianco con profilo sottile, doppi vetri stratificati di sicurezza con maniglia antieffrazione, da 3.440 euro a soli 1.990 euro più IVA.
9: Abbatti i costi delle tue bollette con i serramenti di M Serramenti a Milano, Saronno, Como, Lissone e Pontelambro.
8: mserramenti.it.
10: Caffè Vergnano, il tuo caffè sempre con te. Da oggi in un formato più piccolo, con tutto il gusto e la qualità di sempre. Partecipa al concorso Pausa Caffè. Con l'acquisto di 6 euro di capsule compatibili in espresso puoi vincere 9 macchine da caffè portatili a settimana e una e-mountain bike Legnano. Concorso a premi valido dal 7 settembre al 29 novembre 2026. Montepremi 9.620 euro IVA esclusa. Regolamento completo su www.concorso.caffevergnano.com. Il marchio Nespresso non è proprietà di Caffè Vergnano S.p.A. né di aziende ad esse collegate.
11: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
12: Cupra Raval, tua da 27.000 euro, con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
13: Da Lombarda Motore, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
14: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
15: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
16: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
17: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
18: Più di 2000 auto, 2 settimane per scegliere la tua. Dal 5 al 18 ottobre arriva Oktoberfest di Auto Wow. Altro che fiumi di birra, qui trovi un fiume di offerte su usato, chilometri zero e nuovo, con prezzi a partire da meno di 8.000 euro, grazie al bonus finanziamento. City car, crossover, SUV e molto altro, tante possibilità per trovare l'auto giusta per te. Ti aspettiamo in via Saronnese 143 a Legnano. Scopri Oktoberfest su autowow.it. Autowow, lasciati stupire.
19: Arrivano i Fox Fashion Days a Foxtown. Dal 9 all'11 ottobre nei negozi aderenti hai un ulteriore 70% di sconto sul prezzo outlet su una selezione di prodotti. Se sei membro Fox Privilege, giochi d'anticipo. Per te le offerte iniziano già l'8 ottobre. Scopri tutti i dettagli su foxtown.com e scarica l'app Fox Privilege. Shop like a Fox.
20: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
21: Da Denikar, prezzi da paura con l'Happy Halloween del chilometro zero.
22: Tanti sconti con offerta finanziaria.
21: Fiat 500 Hybrid Torino da 15.990 euro.
22: Peugeot 208 Style Hybrid Automatica da 16.990.
21: Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990.
22: Jeep Avenger Benzina da 18.990.
21: Pandina Hybrid da 12.490.
22: Solo da Denikar. Aperti tutte le domeniche a Milano e a Bergamo.
21: Denikar.it.
0: Disco Radio. Chi vincerà, A o B, la più votata?
23: Mettila!
0: Move on, baby!
23: La B. Io voto la numero uno. Ecco. Vai con Cappella.
0: Vabbè.
23: Benvenuta tu la mia.
0: Mettetevi d'accordo, quella!

0: Happiness is so sad, Swedish House Mafia, Lickly.
1: Fammi votare ancora, voglio votare. Fammi votare.
0: Domani con il Red Week History. Dai, che ci stiamo avvicinando all'ora di cena. E allora, attenzione bene, vorrei eleggere con voi il piatto peggiore o la chicca assoluta della cena di stasera a casa vostra. Il contrasto, diciamo, maggiore. Partiremo dalla Lavazza, che oltre a essere stata eletta miglior azienda d'Italia dove lavorare ora, ha pure una mensa per i dipendenti stellata, aperta a tutti. Da una parte la mensa stellata della migliore azienda d'Italia, dall'altra il vostro piatto. Vediamo com'è il livello. O il livello più basso di dignità culinaria, dai bastoncini di pesce scaduti o il tonno in scatola mangiato dalla latta per non lavare i piatti, oppure cose meravigliose che la mensa Lavazza se le sogna. 393 800 3000, come si mangia da voi stasera? Bene o bene?

0: stasera a casa vostra?
1: Un pacco di cracker e spalmarci sopra la maionese.
0: Cracker e maionese, Marco da Crescentino.
2: Una carbonara, piccolo dettaglio.
0: Sì.
2: Se magari spegnevo il fuoco quando ho messo l'uovo.
0: Ecco.
2: Ho dovuto fare una fritta.
0: Una roba pazzesca.
3: Sono il numero uno della cucina.
0: Tipo?
3: Tutto in surgelé, e stasera grandi hamburgerini tirati fuori dal congelatore, pronti per essere cotti.
0: Quasi quasi veniamo tutti lì.
4: Salamelle con fagioli alla Bud Spencer e guanciale.
0: La mangi come Bud Spencer, tra poco gli altri. Bene o bene ma non benissimo.
5: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni. Disco
0: Subito redazione, andiamo a sentire Link, l'attualità, diamo da Francesco Di Bruno.
6: Grazie Fabio, buona serata a tutti. Partiamo dal caso giudiziario noto come dei 30 secondi, diffuse le motivazioni della sentenza dell'appello bis con cui un sindacalista è stato condannato a un anno e due mesi per le molestie ad una hostess. Per i giudici della Corte d'Appello di Milano non esiste una durata minima per una violenza e il ritardo di pochi secondi nella reazione non equivale a consenso. Quattro persone sono rimaste ferite questa mattina a Torino in un incidente tra un tram della linea 16 e un furgone all'incrocio tra Corso Einaudi e Corso Galileo Ferraris. Il tram è deragliato finendo contro un albero. Rapina alle poste di Pometo sotto casa dove si trovava i domiciliari con la maschera di Dalì della serie TV La Casa di Carta, poi perde il portafoglio con i documenti, arrestato così un 51enne nell'Oltrepò pavese che aveva appena rubato 7.000 euro. Basket Eurolega, questa sera Maccabi Tel Aviv Olimpia Milano. Attacco hacker al sito della Farnesina, finora è stato mitigato dai sistemi di protezione, verifiche in corso anche sulle sedi diplomatiche all'estero. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
5: Prof. Attila governò gli Unni, ma inizialmente non da solo, questo è poco risaputo, ma insieme al fratello Bleda, per gli amici Blade Runner.
7: Non è vero.
5: Che in genere era solito fare un discorso prima delle battaglie,
7: sì.
5: Si ergeva di fronte a loro e diceva: io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi, navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione, che di solito ha minchia Bleda, stiamo invadendo Aquilea, non Alfa Centauri, ecco.
8: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
9: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
10: C'è il sottocosto! 4 flaconi da 19 lavaggi di detersivo liquido classico di Xan a 9,89 euro. Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva classico Monini a 4,99 euro. Il sottocosto è valido dal 1 al 10 ottobre in negozio e online.
9: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
11: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
12: Le uova naturelle.
13: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
14: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
0: Da una parte la mensa stellata in Lavazza, dall'altra come si mangia da voi stasera? Bene o bene ma non benissimo? 393 800 3000. Disco.

0: che ha un leggero languorino? Beh, forse perché abbiamo parlato della mensa Lavazio. Dice, beh, perché non andare alla mensa Lavazio? Perché è una mensa stellata. E leggiamo tra poco il piatto peggiore, migliore, insomma, la chicca assoluta della cena di stasera dei nostri ascoltatori. Il contrasto maggiore partendo proprio dalla mensa Lavazio, che oltre a essere eletta, stata eletta migliore azienda d'Italia dove lavorare, ora ha pure questo posto dove i dipendenti possono mangiare stellato. Dimenticate il riso in bianco scotto. A Torino, da quelle parti, pranzano con un menù curato da Federico Zanasi, che è chef del ristorante stellato del gruppo che è annesso proprio al bistrò. Cucina affidata a Steve Caruso, giovane chef che lavora con Davide Scabin, quindi tanta roba. Si trova di tutto, dall'insalata russa, piatti gourmet, con una tartare di pomodoro che manco ve lo sto qua a dire. È tanta roba, insomma, sicuramente una bella sfida per chi vuole mangiare diverso e insomma, sicuramente anche aperto a chi è curioso, vuole andare a vedere. Ogni giorno vengono serviti oltre 600 pasti in un intervallo di tempo limitato, del resto è una mensa, quindi pausa pranzo ci sta. Da una parte dunque la mensa stellata e Lavazio, dall'altra come si mangia da voi stasera? Bene o bene ma non benissimo, sentiamo di che insomma squadra siete, sentiamo un po'.
1: Stasera io risotto con funghi, un po' di insalata e un po' di formaggio.
0: Mamma mia, cosa ne dici? Roba. Si mangia bene.
1: Si mangia bene o si mangia male?
0: Sì, veniamo tutti. Gianluca da Bollate, se preferite, a casa sua, ha mandato la foto, mangia risotto al profumo di rosmarì e parmigiano reggiano con grattata di cioccolato fondente. Ma che davvero?
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
3: Il SUV è Smart. E la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
4: Siete all'altezza della mensa lavazza?
5: Stasera solo le uova. Ma domani c'è lo stinco con le patate.

0: cucina stellata della Lavazza, che ha una mensa pazzeschissima. Da voi si mangia bene o bene ma non benissimo?
1: Ciao ragazzi, Lucia da Bergamo.
0: Ciao Lucia.
1: Io mangio la carne impanata con purè di patate, gentilmente cucinato e messo da parte dalla mia carissima suocera Rosy, che la ringrazio molto perché stasera mi trovo la cena pronta.
0: Ecco,
1: buona serata.
0: Grazie, se vuoi ti resta qualcosa da parte. Livio da Busca mangia, sta preparando la pasta al forno alle zucchine, ma che meraviglia!
2: Noi stasera ci mangiamo una bella lasagna fatta in casa.
3: Wow.
2: Con ragù che è andato 4 ore.
3: Vabbè.
2: È uno spettacolo.
3: Ragazzi,
2: però. Peccato che ho appena finito di allenarmi.
0: Vabbè,
2: ci siamo allenati per mangiare stasera.
0: Sì, vabbè, dai, si va in palestra soprattutto per quello. Perlomeno dal mio punto di vista. Sentite, vi lascio tra poco da Luisi, sono Fabio Marelli, ma torno questa sera con House Deep Funky 22-23. Non avete mai sentito il Soul Set? E allora, vediamo un assaggino della musica di stasera. Eccola.

0: perché c'ha Luisi, no, no, quando mandateli, li mangia.
1: Mandateli, ma mandateli proprio reali. Sì, cioè, sì, mandate. Sì, che
0: ma
1: ne
0: vai
1: so.
0: Tu a casa loro.
1: Aspetta, fammi leggere. La carne impanata col purè sì. buonissimo.
0: Puoi andare a Bergamo da Lucia.
1: A mangiare cosa da Lucia?
0: Tante cose.
1: Appunto. La grata di trovare la cena.
2: Carne impanata.
1: Ah, è sempre lei. Scusa, sì, non avevo letto.
0: Puoi andare
1: a mangiare la pasta al forno alle zucchine. Dai, buono.
0: Guarda che belle foto.
1: Vabbè, quindi, amici, via Melchiorre Giai 65 barra, se passate qui davanti.
0: Perché no?
1: Le 7 e 2 minuti. Provate un bel campanello oppure sì. mandate un messaggino. Sono qui fuori, ti aspetto. Vabbè. Con la sportina.
0: Io vado a mangiare, a preparare le coscette lesse al vapore.
1: Che bontà.
0: Con gli spinaci, olio e limone.
1: Ecco ragazzi, la cena del campione.
0: Vabbè dai, giusto il tempo per poi arrivare qua alle 10, bello
1: certo.
0: leggero.
1: Bravo, bello leggero. Zompetta verso casa, c'è l'uomo di Robbie Williams.

Robbie Williams insieme a Miss Monique, Beauty in Us, le 7 e 6 minuti di questo giovedì sera. Con voi ci sono io, Alessio Roisi, e ci sono le nostre hit, le più ritmate dal 99.

0: partenza. Lei si chiama Miley Cyrus. Non lo dovremmo dire, ma noi lo diciamo. E diciamo anche che tra poco vi porteremo a fare un bel viaggio nel tempo. Sarà 1991 con la storia del ritmo.
1: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
2: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
3: Siamo gli articolo 31.
4: Ciao, sono Fabri Fibra.
5: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
6: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is Rap
7: and Drop. Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
8: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
8: Sì.
9: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
7: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
10: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
11: Ho come il sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
12: Anch'io, attimo.
10: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
11: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
10: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
13: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,35%. 35 rate da 277 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.025 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
14: Da Autofutura, concessionario ufficiale Hyundai, via Bergamo 23 Treviglio, autofutura.hyundai.it.
15: Lo senti il tic-tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
16: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
15: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
17: Non aspettare. Scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
15: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
18: Funghi, castagne e rastrello. Ottobre, quanto sei bello.
19: Sei andata a una sagra?
18: Meglio, sono andata in Brico Cay. C'è la festa d'autunno con tantissime promozioni su soffiatori, tagliasiepi, serre, stufe. Più acquisti, più risparmi.
19: E si mangia?
18: No, ma ti sazi di sconti.
19: Brico Cay, okay. Se c'è l'ok, okay, è tutto un altro brico.
20: Brico Cay, okay, più vicino a te.
18: Brico Cay okay è sempre più conveniente, anche su bricocay.it.
21: Da Denicar, prezzi da paura con l'Happy Halloween del chilometri zero.
22: Tanti sconti con offerta finanziaria.
21: Fiat 500 Hybrid Torino da 15.990 euro.
22: Peugeot 208 Style Hybrid Automatica da 16.990.
21: Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990.
22: Jeep Avenger Benzina da 18.990.
21: Pandina Hybrid da 12.490.
22: Solo da Denicar. Aperti tutte le domeniche a Milano e a Bergamo.
21: Denicar.it.
23: Beauty Lover, preparati! A Merlata Bloom Milano arriva Beauty Stories, il festival dedicato alla bellezza. Fino al 18 ottobre scopri esperienze e promo esclusive in oltre 12 brand. E il 17 e 18 ottobre non perderti la Face Spa Experience. Fino al 18 ottobre lasciati conquistare dalla bellezza e vieni a scrivere la tua Beauty Story. Tutte le info su eventi e promo su merlatabloommilano.com. Siamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
24: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
25: Il SUV è Smart. E la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
26: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
0: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
1: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
0: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
1: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
2: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
26: Cupra Raval, tua da 27.000 euro, con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
3: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
4: Disco Radio.
5: Anche stasera vi aspetto alle 21 qui su Disco Radio per l'ora dedicata a quelle che ci hanno fatto ballare negli anni 90 e nei primi del 2000. Qui siamo nel 1991 con il sound di Black Box e Martha Wash. Track it up. Rhythmic.

Kingston upon Thames a Londra. Si chiama Chris da Sarandì, quello di Good Old Days, un sound che ci piace tanto e che potete riascoltare ogni sera alle 22 nel Soul Set, l'appuntamento che con Fabio Marelli vi fa ascoltare la migliore, il miglior house, soul. Mamma mia, sai quei suoni caldi e avvolgenti? Ecco, anche stasera alle 22, intanto Axwell.

0: Ospa e Clooney, Free Your Mind. Tra poco parleremo di parcheggi. Francesco Di Bruno, dammi un voto alla tua capacità di parcheggio.
1: Allora, io adesso che ho le telecamere mi do un bel 10.
0: Vabbè, le telecamere praticamente cosa fanno? Le misure ti prendono?
1: Ma sì, praticamente parcheggiano da sole.
0: Ok, allora voglio sapere da voi come ve la cavate e se magari appartenete alla categoria di quelli che un parcheggio è se non lo so fare. Quindi se non trovo, che ne so, un parcheggio a spina di pesce, io non parcheggio, resto lì. 393 800 3000, tra poco parleremo del campionato di parcheggi.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Si sono inventati pure quello, c'è l'attualità adesso. Francesco, con te gli ultimi fatti d'attualità. Buonasera.
1: Buonasera Alessio, buonasera a tutti. Parliamo di Campari, la procura di Monza chiede il processo per Luca Garavoglia per evasione fiscale. I PM contestano al presidente del gruppo il reato di dichiarazione fiscale fraudolenta per il presunto mancato pagamento di 1,29 miliardi di imposte. Il caso della hostess e la violenza dei 30 secondi, per i giudici la legge non prevede una durata minima, diffuse le motivazioni della sentenza dell'appello bis con cui un sindacalista è stato condannato a 1 anno e 2 mesi per le molestie. Per i giudici della Corte d'Appello di Milano infatti non esiste una durata minima per una violenza e il ritardo di pochi secondi nella reazione non equivale a consenso. 4 persone sono rimaste ferite questa mattina a Torino in un incidente tra un tram della linea 16 e un furgone. Il tram è deragliato finendo contro un albero. Basket Eurolega questa sera Maccabi Tel Aviv Olimpia Milano. Attacco hacker al sito della Farnesina, finora è stato mitigato dai sistemi di protezione, verifiche sulle sedi diplomatiche all'estero. Ed è tutto, ora l'approfondimento del direttore Enrico Mentana.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: Adesso che c'è la legge elettorale, che cosa succede? Che ancora di più rispetto al passato recente, e non era poco, i partiti, il governo e l'opposizione penseranno alla volata elettorale. Certo, non si sa quando è lo striscione dell'ultimo chilometro, non si sa dov'è, non si sa, cioè, quando è che si vota, non si sa quando impostare la volata. Però è chiaro ed è evidente che ci sono delle finestre che si aprono. Non c'è più quella immediata. Se fosse saltata la legge per il voto segreto, sarebbe andato a votare già dentro l'inverno. Adesso le prime date sono a ridosso delle elezioni comunali, a metà della primavera, o più probabilmente verso la fine, a giugno. Ci potrebbe essere un election day, votazione per Camera e Senato, ma anche contemporaneamente per Milano, Roma e tutte le grandi città, oppure la scadenza naturale della legislatura. Si votò a settembre nel 2022, si potrebbe arrivare a settembre o addirittura a ottobre dell'anno prossimo. Cambia ovviamente tutto e cambia anche la traiettoria di alcune forze politiche. Si sa che alcuni, come la Lega, sono in affanno e la Lega tiene tra poche settimane, praticamente tra 2 settimane, il suo congresso, ed è un congresso a tambur battente che vuole fissare la leadership di Salvini. Ma si sa che si aspetta anche di vedere quale sarà la traiettoria di Futuro Nazionale, di Vannacci, cioè vedere se la ascesa impetuosa del partito del generale si è già fermata.
2: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su discoradio.it.
4: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Serravalle Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
5: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai, per chi non vuole perdere l'attimo, per chi ama i movimenti semplici ma efficaci, e per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
6: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pan goccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Cavate a parcheggiare, dai, siate sinceri, raccontatemi le vostre esperienze. Intanto 4 senza interruzioni. Disco Radio.

0: mi stavo per commuovere. No, perché ho ripensato a quando io ballavo con i miei amici, festeggiavamo questa, con questa canzone in sottofondo. Poi ho pensato che era il 1998. Mannaggia me. Ma allora, stiamo parlando di parcheggi. Sto ascoltando i vostri vocali che stanno arrivando in tanti al 393-800-3000. Donne e uomini che se la cavano a quanto pare. Io speravo di trovare quella persona che mi avrebbe detto: se il parcheggio non è come dico io, non entro. E invece... e invece doveva partire un vocale, non parte, pronto?
1: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
1: Io sono Marina.
0: Ciao Marina.
1: Guido da più di 20 anni.
0: Brava.
1: La cosa importante che sì. ho imparato per primo sì. è il parcheggio. Quindi io sono, oh. sono brava.
0: È brava.
1: Sono brava.
0: È brava.
1: Ciao ciao.
0: Oh, l'importante è anche dirselo, cioè da darsi un po' di autostima. Brava.
2: Sono Rossana
0: sì.
2: da Collegno.
0: Dimmi.
2: Devo dire che non ho mai avuto problemi con il parcheggio.
0: Oh.
2: Tant'è vero che l'esaminatore, dopo il primo,
0: sì.
2: mi disse:
0: esame.
2: Signorina,
0: sì.
2: ha fatto il miglior parcheggio della serata,
0: oh.
2: ma è l'unica cosa giusta che
0: ecco.
2: ha fatto. Ciao, buona serata.
0: Mi sa che quell'esame l'ha dovuto rifare. Comunque, amiche, potete candidarvi anche voi al campionato di parcheggi. La prima edizione si è svolta pochi giorni fa a Filadelfia. La prova non richiedeva soltanto abilità tecnica, ma anche capacità di mantenere i nervi saldi. I giudici non hanno lasciato nulla al caso, hanno misurato al millimetro ogni traiettoria per decretare chi possedesse il controllo perfetto del veicolo, perché ovviamente c'era l'estrema vicinanza al marciapiede tra i parametri, la riduzione al minimo del numero di manovre, un impeccabile allineamento della vettura. Vincere Mario Zucca, immagino origini italiane, che si è distinto su tutti gli automobilisti in gara, conquistando appunto il titolo finale. Comunque, un campione potremmo avercelo anche noi. Sentiamo.
3: Disco Radio, buonasera.
0: Buonasera.
3: Qui c'è mio figlio con me che può testimoniare.
0: Vabbè,
3: tutto.
0: Allora,
3: sì. Sono il number one,
0: oh,
3: parcheggio in retromarcia,
0: sì,
3: ingresso tra due macchine, centimetro,
0: certo,
3: millimetro.
0: Certo.
3: Boom.
0: Come
3: incidente.
0: Boom. Come boom.
4: In arrivo,
0: come boom.
4: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia a pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologno Monzese e a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
3: Le 19.52 nel giovedì sera di Disco Radio. Con voi ci sono io, Alessia Roisi, subito Kaigo e Max Mannone. Take me.

0: Magnetic, c'erano i The Bowser su Disco Radio e adesso alle 8 e un minuto c'è anche una bella novità.
1: Disco Radio.
0: Siete appena arrivati, allora benvenuti da me, sono Alessia Luisi, sono quello che vi riaccompagna a casa dopo la giornata lavorativa. Subito il nuovo di Armin Van Buuren, Take Me Home.

Armin Van Buuren, che in questi giorni è in America in tournée con Take Me Home qui su Disco Radio. Novità che potete scoprire insieme a tutte le altre sul sito e sull'app della radio. Sono Alessio Roisi, lui Afrojack, quello di 10 Feet Tall.

0: e anche social.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio il termoarredo elettrico e Burano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Questo non è un discorso di laurea. Ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso. Perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
6: Cupra Raval. Tua da 27.000 euro con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
7: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
8: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
9: M Serramenti, abbatte i costi delle tue bollette.
10: Rinnova la tua casa sostituendo i vecchi serramenti con la promozione più luce, più sicurezza.
9: Da M Serramenti, una porta finestra, tre finestre in PVC bianco con profilo sottile, doppi vetri stratificati di sicurezza con maniglia antieffrazione, da 3.440 euro a soli 1.990 euro più IVA.
10: Abbatti i costi delle tue bollette con i serramenti di M Serramenti a Milano, Saronno, Como, Lissone e Pontelambro.
9: mserramenti.it.
11: Più di 2.000 auto, due settimane per scegliere la tua. Dal 5 al 18 ottobre arriva Oktoberfest di Auto Wow. Altro che fiumi di birra, qui trovi un fiume di offerte su usato, chilometri zero e nuovo, con prezzi a partire da meno di 8.000 euro grazie al bonus finanziamento. City car, crossover, SUV e molto altro. Tante possibilità per trovare l'auto giusta per te. Ti aspettiamo in via Saronnese 143 a Legnano. Scopri Oktoberfest su autowow.it. Auto Wow. Lasciati stupire.
12: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier. Trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
13: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
14: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
13: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
14: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
15: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
16: E MC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
15: Photon, i solidi pick-up.
16: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
15: Changan, le auto super tecnologiche.
16: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
15: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
17: Disco Radio. Tra poco alle 21 torna il Rhythmic History Extended Version, la prima ora della festa di Disco Radio che dedichiamo a tutte quelle che ci hanno fatto ballare negli anni 90 e nei primi del 2000, come Mundian Tubakedi, Punjabi MC.
18: Rhythmic History.

I Just Might. Oh, vi ricordo che ci potete continuare ad ascoltare anche da casa, voi che state tornando proprio in questi minuti e che dite: ma c'era la mia canzone preferita che adesso suona, e quindi aspetto di parcheggiare, visto che prima parlavamo di parcheggi, perché poi se no devo spegnere la radio. Ma continuate ad ascoltarci da casa, canale 8858 di Sky o sul vostro smart speaker. Basta dire: ehi Google, fammi ascoltare Disco Radio.

0: John Summit, Shade of Blue su Disco Radio. Nel nostro giovedì sera torna l'attualità.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
2: Disco Radio.
0: Con Francesco Di Bruno scopriamo cosa accade in Italia e nel mondo. Buonasera.
3: Buonasera Alessio, buonasera a tutti. La procura di Monza chiede il processo per Luca Garavoglia per evasione fiscale. I PM contestano al presidente del gruppo Campari il reato di dichiarazione fiscale fraudolenta per il presunto mancato pagamento di 1,29 miliardi di imposte. Il caso ora della hostess e della violenza dei 30 secondi. Per i giudici la legge non prevede una durata minima. Diffuse le motivazioni della sentenza dell'appello bis con cui il sindacalista coinvolto nella vicenda per le molestie è stato condannato a un anno e due mesi. Per i giudici della Corte d'Appello di Milano, appunto, non esiste una durata minima per una violenza e il ritardo di pochi secondi nella reazione non equivale a consenso. Quattro persone sono rimaste ferite questa mattina a Torino nell'incidente tra un tram della linea 16 e un furgone. Il tram è deragliato, finendo poi contro un albero. Basket Eurolega, è arrivata la terza sconfitta per l'Olimpia Milano, che ha perso contro Maccabi Tel Aviv 97-79. Attacco hacker al sito della Farnesina, finora è stato mitigato dai sistemi di protezione. Verifiche anche sulle sedi diplomatiche all'estero. Ed è tutto, vediamo il tempo di domani.
4: Meteo. Atmosfera ancora molto instabile nelle prossime ore tra la Lombardia e il Piemonte, con alta probabilità di pioggia, acquazzoni fino alla prossima nottata. Poi magari fenomeni anche di breve durata, scrosci di piogge improvvisi, però ripeto, fino alla prossima notte rimangono molto probabili. Da domani invece graduale miglioramento del tempo, con il ritorno anche di qualche bella schiarita, però vi anticipo che in realtà anche il fine settimana comunque qualche nuvola di passaggio la vedrà e soprattutto temperature a inizio giornata un po' più basse. Per i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
5: Let's go. La parte più bella della settimana la passiamo insieme. Sono Valentina Guidi, ci sentiamo tutti i weekend su Disco Radio dalle 10 alle 14. Ragazzi, vi aspetto.
6: La tua voglia di shopping ruggisce? La Jungle Night più lunga di sempre ti aspetta a Vico Lungo The Style Outlets.
7: E comincia già dal mattino. Solo giovedì 15 ottobre dalle 10 alle 22, extra sconti del 50% sul prezzo outlet con una spesa minima. Adidas, Nike, Levi's, The North Face e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. In più, offerte food e tanto divertimento. Ristorazione aperta fino alle 23. Vico Lungo The Style Outlets. A 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vico Lungo.
8: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Infrared da 7 litri, tua a 99 euro. Disponibili 1500 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
0: Ci vorrebbe un po' di musica senza interruzione e noi ovviamente ce l'abbiamo. Si esce un po' subito con Cheap Thrills.

0: Ocean House, c'era Jubel alle 20.46 nel giovedì sera di Disco Radio. Prima abbiamo parlato, non so se avete sentito, una scorsa ora del campionato dei parcheggi. Sembra che molti di voi e molte di voi si vogliano candidare perché se la cavano abbastanza bene. Questa cosa mi fa molto piacere. Mi sa che ho trovato un altro campionato e qui potreste essere praticamente la maggior parte di voi a farvi avanti, perché a Tokyo si sono inventati la gara di sonno, cioè decine di partecipanti che si sono sdraiati uno accanto all'altro con un obiettivo molto semplice: addormentarsi il più velocemente possibile e soprattutto dormire profondamente. Allora, le persone che ho avuto al mio fianco dicono che io ci metto più o meno 10 secondi ad addormentarmi. Non ho mai avuto modo di contare, ma posso credere che questa cosa sia vera. Comunque, a controllare la qualità del sonno ci pensava uno speciale dispositivo, ma mica si dormiva tanto per. In palio c'erano ben 2 milioni di yen, cioè più di 11.000 euro. A vincere è stata una donna, si chiama Suimi, che ha già deciso come spendere il premio, perché in primis vuole andare a vivere da sola, pagarsi il trasloco e soprattutto comprarsi un letto degno di una principessa, perché a quanto pare le piace proprio dormire, quindi premio aggiudicato alla persona migliore. Ma dietro questa gara, apparentemente assurda, c'è anche un messaggio molto serio, perché dovete sapere che il Giappone è noto per i ritmi di vita molto intensi, anche di lavoro, e per la diffusa mancanza di sonno. Quindi l'idea degli organizzatori era quella di trasformare il riposo in un vero e proprio evento. Io mi sono già iscritto alla prossima edizione e ve lo dico già, vinco a mani basse, perché io dormirei per giorni. 10 secondi, dai, facciamo 15 e sono già lì che... Buonanotte.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Papà, ho trovato la Peugeot 208 a soli 16.900 euro.
3: Sì, vabbè, è impossibile. Sicuramente devi fare un finanziamento.
2: Ma che? È una chilometro zero! A 16.900 euro in pronta consegna. Anche senza finanziamento.
3: Ma dove?
2: Da Auto Chioda.
3: Ma è perfetto. Allora, muoviamoci.
4: Offerta valida fino al 31 ottobre su un numero limitato di vetture. Ti aspettiamo da Auto Chioda, nelle sedi di Melzo e San Giuliano Milanese.
5: Scusate, ma mi ero un attimino addormentato, invece non posso, anche perché stiamo insieme fino alle 22, quindi bello carico e sveglio. Anche grazie a

si sta godendo il suo nuovo amore e noi ci godiamo invece la sua musica. Katy Perry con Part of Me su Disco Radio. Mamma mia, è tardissimo, dobbiamo iniziare a far festa. Dai che tra un attimo arriva il Disco Radio Party.

0: Lo abbiamo conosciuto grazie a questa. C'era Mika con Grace Kelly su Disco Radio. E adesso alle 9 della sera inizia la festa. Ci vorrebbe un amico e un'ora di dance anni 90. E io spero di essere il vostro amico per la prossima ora. Sono Alessio Risi, pronto ad accompagnarvi in questo viaggio fatto di dance storica, cioè tutte quelle che ci hanno fatto ballare negli anni 90 e nei primissimi del 2000. Non solo si ballerà, ma si canterà, e lo scoprirete tra qualche istante. Baracca Destroy tra un attimo con gli Steam System, Something Going On di Todd Terry. Cantiamo con gli 883, il remix di Molella. Questa era Nella Notte.
1: Rhythmic History.
2: Rhythmic History.
1: La storia del ritmo su Disney.

0: Something Going On. Cosa succede? Ve lo dico io. È appena partito il Rhythmic History Extended Version, l'appuntamento che vi fa ascoltare la migliore dance storica. C'era Todd Terry dal 97. Tra un attimo torna anche Alexia.
1: Rhythmic History.
2: Più di 2000 auto, due settimane per scegliere la tua. Dal 5 al 18 ottobre arriva Oktoberfest di Auto Wow. Altro che fiumi di birra, qui trovi un fiume di offerte su usato, chilometri zero e nuovo. Con prezzi a partire da meno di 8000 euro, grazie al bonus finanziamento. City car, crossover, SUV e molto altro. Tante possibilità per trovare l'auto giusta per te. Ti aspettiamo in via Saronnese 143 a Legnano. Scopri Oktoberfest su autowow.it. Auto Wow. Lasciati stupire.
3: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
4: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
5: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
6: Funghi, castagne e rastrello, ottobre quanto sei bello.
7: Sei andata a una sagra?
6: Meglio, sono andata in Brico Gay. C'è la festa d'autunno con tantissime promozioni su soffiatori, tagliasiepi, serre, stufe. Più acquisti, più risparmi.
7: E si mangia?
6: No, ma ti sazi di sconti.
7: Brico Ok, se c'è l'ok, è tutto un altro brico.
8: Brico Ok, più vicino a te.
6: Brico Ok è sempre più conveniente, anche su bricok.it.
9: M Serramenti, abbatte i costi delle tue bollette.
10: Rinnova la tua casa sostituendo i vecchi serramenti con la promozione più luce, più sicurezza.
9: Da M Serramenti, una porta finestra, tre finestre in PVC bianco con profilo sottile, doppi vetri stratificati di sicurezza con maniglia antieffrazione, da 3.440 euro a soli 1.990 euro più IVA.
10: Abbatti i costi delle tue bollette con i serramenti di M Serramenti a Milano, Saronno, Como, Lissone e Pontelambro.
9: mserramenti.it.
11: Sabato 10 ottobre, la notte si accende sul Lago Maggiore al Gilda. Inaugurazione Winter Season. Special guest d'eccezione, Christian Marchi. Dai migliori club d'Europa arriva al Gilda per farvi ballare con la sua musica e tutta l'energia di una nuova fantastica stagione. Discoteca Gilda, via Vigevano 10, Castelletto Ticino.
12: Cambio armadio?
13: Fatto.
12: Cambio stagione?
13: Fatto.
12: Cambio auto?
13: Quello no.
12: Allora è il momento. Solo questo mese da Outlet Multimarca di Gruppo Carmeli hai fino a 3.000 euro di vantaggi su una selezione di auto usate, aziendali e chilometri zero.
13: 3.000 euro?
12: Sì, fino a 3.000 euro di vantaggi. Ti aspettiamo nei centri usato Gruppo Carmeli di San Zeno Naviglio, Coccaglio e Bergamo o su gruppocarmeli.com.
0: Ogni tanto qualcuno di voi mi ferma in giro e mi dice: Alessio, ti ascolto tutte le mattine. E io dico: scusatemi, io alla mattina dormo, poi ci ripenso e dico: è vero, perché questo appuntamento, quello con il Rhythmic History Extended Version, non va in onda solo alla sera in diretta tra le 21 e le 22, ma siamo anche in replica al mattino tra le 5 e le 6. Quindi buongiorno anche a quelli che si sono appena svegliati. Tra un attimo Gem & Spoon con Angel, ritroveremo Imojo con Lady, anche Rex Anthony con Polaris Dream. Prima però dal 98 The Music I Like, lei Alexia.
14: Rhythmic History.
15: Rhythmic History.
14: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: E credo che qui vorremmo tutti tornare negli anni 90, non solo per la musica, ma anche per il petrolio a 090. DJ Matrix, Disco Radio e tra un attimo anche Corona.
1: Rhythmic History.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: C'è il sottocosto! Una confezione da un chilo di pasta Barilla, spaghetti o penne a 89 centesimi. Un litro di latte UHT 1,2% di grassi granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 1 al 10 ottobre in negozio e online.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Serravalle Designer Outlet. Vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
5: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai. Per chi non vuole perdere l'attimo. Per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
6: FastWeb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni Cloud and Collaboration, Intelligenza Artificiale e Cyber Security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
7: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP Esselunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social. Disco
0: Radio. Che bello è farvi ascoltare la migliore dance storica e tornare, come diceva pochi istanti fa il DJ Matrix, proprio in quegli anni lì, gli anni 90, ma anche nei primissimi del 2000. Lo faremo tra un attimo, anno 1992, con il sound degli Hocus Pocus. Ve li ricordate quelli che facevano Bauci, Bau, Bauci, Bau, Bau? Vabbè, tra poco anche ai Duci con Dragostea Dintei. Vorrei cantare anche questa, ma forse è meglio evitare. Dal 94 gli Original con I Love You Baby, ma vi avevo promesso Corona. Restiamo nel 94 con The Rhythm of the Night.
9: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
9: La storia del ritmo su Disco Radio.
1: The

0: L'anno era il 1994, c'erano gli Original con I Love You Baby. Questa è Rhythmic History Extended Version, l'appuntamento dedicato alla migliore dance storica. Io sono Alessio Roisi, tra un attimo Chemical Brothers, subito Gabri Ponte.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.
3: Impiccheranno Jordi con una corda d'oro. È un privilegio raro. Rubò sei cervi nel parco del re, ve

0: Loro erano i Just a Funk, quelli di Can We Live. Anno 1994, canzone che chiude l'appuntamento di oggi con la storia del ritmo. Sono Alessia Roisi, domani ritorno puntuale qui alle 19 e in replica alle 5 del mattino. Ciao!
1: Rhythmic History!
2: Rhythmic History!
1: La storia del ritmo su Disco Radio.
3: Buon Disco Radio Party anche con il Soul Set.
2: Disco Radio!
1: Disco Radio Party!
2: Soul Set!
4: Soul Set! This is Soul Set.
3: Ci dedichiamo adesso a un'ora di musica house, deep funk, fin qui ricordi la storia di Disco Radio, super standard version di Rhythmic History, come ogni sera, grande festa su Disco Radio dalle 21 con Alessia Luisi. E adesso, tutti miei, fino alle 11, sono Fabio Marelli. Gran bel pezzo di Soul Set questa sera per partire. La prima è di You Girl, French Montana, e anche David Guetta, questa è Shine. Andiamo!

0: Morbidi con Elton John, Britney Spears, dal suo set del 2022, era Hold Me Closer. This is so sad. Belly Can Swing, Dance Dance Dance, poco fa The Braxtons, anche in mezzo con The Boss, il remix Mia Takarabi con Steve Aoki e Heartless. Abbiamo aperto il suo set di questo giovedì con Shine.
1: Da Denicar, prezzi da paura con l'Happy Halloween del chilometri zero.
2: Tanti sconti con offerta finanziaria.
1: Fiat 500 Hybrid Torino da 15.990 euro.
2: Peugeot 208 Style Hybrid Automatica da 16.990.
1: Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990.
2: Jeep Avenger Benzina da 18.990.
1: Pandina Hybrid da 12.490.
2: Solo da Denicar, aperti tutte le domeniche a Milano e a Bergamo.
1: Denicar.it.
3: Caffè Vergnano, il tuo caffè, sempre con te. Da oggi in un formato più piccolo, con tutto il gusto e la qualità di sempre. Partecipa al concorso Pausa Caffè. Con l'acquisto di 6 euro di capsule compatibili in espresso, puoi vincere 9 macchine da caffè portatili a settimana e una e-mountain bike Legnano. Concorso a premi, valido dal 7 settembre al 29 novembre 2026. Montepremi, 9.620 euro, IVA esclusa. Regolamento completo su www.concorso.caffevergnano.com. Il marchio Nespresso non è proprietà di Caffè Vergnano S.p.A. né di aziende ad esse collegate.
4: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
5: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
4: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
5: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
6: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
7: Il SUV è smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita e su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
0: This is so sad. Continua anche sul canale 8858 di Sky, il disco Radio Party. Potete ascoltare anche il Soul Set attraverso il vostro televisore. In digitale c'è lo streaming, la nostra app. Ve lo ricordo, scaricatela, aggiornatela. Sarete con noi sempre, saremo con voi in qualunque momento, ovunque sarete. Adesso another Silver Lines.
8: Disco Radio Party, Soul Set.
9: This is so sad.

Shaking, o era il 2015, il remix di Ears and Ears. Si chiude la prima mezz'ora del Soul Sad di stasera. This is so sad. Con Sonny Foderà, Becky Hill, Say Something, poco prima Take It Slow, Robin Schulz e Spillers con Sofia Alex Baxter, il remix di Purple Disco Machine e Groove Jet. Another Silver Lines con Fabio Mar-

0: a tutta House Deep Funky per altri 30 minuti, qualcosa meno. Poi alle 11 torneranno Matteo e Pizza Domunari a fare il resto con il Party Set. Gran bella musica anche in questo giovedì sera su Disco Radio. C'è sempre bella musica, Music Sounds per esempio. Alla prossima nel Soul Set anche Fast Boy.
1: Disco Radio Party Soul Set.
2: This is Soul Set.

Ciao, ti muovo a te.

0: Up, una delle più forti del Soul Set dell'ultimo periodo. Siamo quasi arrivati in fondo, eh. This is Soul Set 2018, poco fa Tom Walker, il remix di Adalli, The Light On, Sam Jacobs, Don Harry con I Don't Mind, Jazz Band con Benny Rouge e Fastboy ad aprire Music Sounds. Attenzione, arrivano le ultime del Soul Set.
1: Papà, ho trovato la Peugeot 208 a soli 16.900 euro.
2: Sì, vabbè, è impossibile. Sicuramente devi fare un finanziamento.
1: Ma che? È una chilometro zero! A 16.900 euro in pronta consegna. Anche senza finanziamento.
2: Ma dove?
1: Da Auto Chioda.
2: Ma è perfetto. Allora, muoviamoci.
3: Offerta valida fino al 31 ottobre su un numero limitato di vetture. Ti aspettiamo da Auto Chioda, nelle sedi di Melzo e San Giuliano Milanese.
0: Is Soul Set. Le ultime tutte ad un fiato, come sempre a questo punto del Soul Set, fino alle 11, poi party set. Medusa con Khalid, la prossima è

Carlita Malir, Jasper con Solar Skin. Completiamo e chiudiamo il suo set di questo giovedì. This is so sad. Che torna domenica però, sempre Osip e Funky 22-23. Sono Fabio Marelli, vi aspetto prima domani pomeriggio dalle 4 alle 7. Adesso parte

0: di 2000 auto. Due settimane per scegliere la tua. Dal 5 al 18 ottobre arriva Oktoberfest di Auto Wow. Altro che fiumi di birra. Qui trovi un fiume di offerte su usato, chilometri zero e nuovo. Con prezzi a partire da meno di 8000 euro grazie al bonus finanziamento. City car, crossover, SUV e molto altro. Tante possibilità per trovare l'auto giusta per te. Ti aspettiamo in via Saronnese 143 a Legnano. Scopri Oktoberfest su autowow.it. Auto Wow, lasciati stupire.
1: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
2: Cupra Raval, tua da 27.000 euro, con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
3: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
4: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
5: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
6: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
5: Foton, i solidi pick-up.
6: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
5: Changan, le auto super tecnologiche.
6: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
5: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
7: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto.
8: A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,35%. 35 rate da 277 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.025 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
9: Da Autofutura, concessionario ufficiale Hyundai, via Bergamo 23 Treviglio, autofutura.hyundai.it.

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: C'è il sottocosto! Una confezione da un chilo di pasta Barilla, spaghetti o penne a 89 centesimi. Un litro di latte UHT 1,2% di grassi granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 1 al 10 ottobre in negozio e online.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
3: Le uova naturelle.
4: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
5: Bella per il mio Tello Don Cash, poi Vorobore.
6: Siamo gli articolo 31.
7: Ciao, sono Fabri Fibra.
8: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
9: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio.
10: This is Rap and Drop. Welcome to the party. Disco.

0: Attila governò gli Unni, ma inizialmente non da solo. Questo è poco risaputo, ma è insieme al fratello Bleda.
1: Ah.
0: Per gli amici Blade Runner.
1: Non è vero.
0: Che in genere era solito fare un discorso prima delle battaglie.
1: Sì.
0: Si ergeva di fronte a loro e diceva: io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione. Al che di solito Attila dice: minchia Bleda, stiamo invadendo Aquilea, non Alfa Centauri, ecco.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il Morning Show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.